0: visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane. L'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto. Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
1: Sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 7-5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, eh. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
0: Ma io
1: all'inizio.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85? No, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di buon
0: quello
1: livello, viste le tue
0: no.
1: caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo. No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli
1: sì. Gli
0: prendevano i
1: hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta nuova.
0: Esatto,
1: Sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa,

0: Non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano,
0: Vabbè.
1: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì.
0: Non
1: Sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città
1: suo
0: o perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da
0: so,
1: parte della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che
1: No, ti
0: ti
1: lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no, no.
0: Possono star bene 25 generazioni
1: Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso di
0: dire.
1: carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare? No? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono

0: Campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Monte Belluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
1: Ciao, eccomi, grazie a te.
0: Allora, hai scritto un bellissimo libro che è appunto citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
1: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io mi ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici: cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso, che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo, e quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni, e è venuta fuori questa intervista a cui sono molto molto affezionato, e mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo, quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, o, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva, in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa, perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso
0: Senti
1: che Aldo è proprio bravo.
0: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi? Ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
1: Ah, ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse, però poi quando lo vedi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, e insomma il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose. Dice ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano, l'Inter, a un certo punto festeggia qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo. Costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
0: Sì, è stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
1: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad avere giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, a come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, co come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, abbiamo in Veneto ci sono alcune delle, de delle, degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
0: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
1: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo.
0: Esatto.
1: Allora, c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese, e Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
0: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
2: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
0: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella perché qui si tratta chiaramente di un giallo, ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro, ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare, insomma, a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
1: Grazie. Sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma, mi ha preso un po' di tempo. Comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande, diciamo, la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora, viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà, e a indagare è il mio protagonista seriale che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Diciamo, il primo seme di questo libro è nato perché andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti. E il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma, così è nato il libro e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
0: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
1: Grazie a te, è stato un piacere e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
0: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
1: Buona giornata.
0: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare, e non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma proprio il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre a avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, essendo ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como: rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra nel, almeno per quest'anno, il discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto che ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti!
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Siamo,
8: eh.
7: Beh, ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland. Sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, sono trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A. Insomma, le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: sì,
8: qui immagino, è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi.
7: Da giorni la discussione,
8: perché da noi è il tema di questa settimana. È stato questo, insomma, anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: Chelsea-ereno.
7: Continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo che
7: Io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: differente.
8: Sarei stato
7: critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo, Marco.
7: È il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi. L'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione. Una grandissima operazione. Ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo, secondo me, l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più.
8: Vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, Però ora c'è Xabi Alonso, che è un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi, poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo, sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi, io direi, facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più idonea.
7: Poi parliamo anche di Nico Pass, 331-8200213. Adesso però andiamo ai titoli.
8: Vai.
7: Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia, tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso
7: ritmo. Vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spento.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle tre del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso,
7: il Giappone,
8: Brasile
7: avanti,
8: e Giappone
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone, lo so. però dai
7: bene.
8: Io l'ho
7: così
8: detto, se c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo, più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200213.
8: La regia Mbappé si espone,
7: Haaland,
8: la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo, ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo. Come calciatore anche io, calciatore, se devo scegliere,
7: poi
8: sono molto diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland.
8: Anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare a andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre,
7: no,
8: qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
7: ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto di più,
7: hanno fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri,
7: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in tre giorni, no, è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Alonso, è appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo.
7: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, non è che
8: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per
8: cioè, non lo vedo
7: come
8: uno scandalo.
7: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica.
7: Vabbè, io
8: non mi va neanche di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a tre, perché lui gioca con la difesa a tre. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma non è certamente
7: un fenomeno. Ma si va a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso,
8: avremmo
7: discorso
8: tutti storto il naso,
7: esatto,
8: ci mancherebbe,
7: il discorso
8: altro
7: era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco. Non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Ma Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare. E no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
8: Vabbè, quello pure
7: e
8: un
7: quindi
8: discorso
7: quando ci
8: ormai
7: vai a trattare,
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non c'hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibili, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto, capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così...
8: No, è più
7: è
8: difficile,
7: là,
8: è chiaro,
7: è perché,
8: Marco, però l'Inter è partita già da giugno.
7: Atalanta, devi sapere che devi mettere sul piatto...
8: Però non è facile, Marco, okay, in Italia
7: allora
8: adesso mettere 50
7: allora
8: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
7: ma no,
8: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse, però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sì.
7: Va bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo
8: sì,
7: andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da Tutto Mercato Web: Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Cone ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la,
8: esatto,
7: Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Cone sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Koné.
8: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Koné, poi si attenderanno sviluppi. Su Koné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore, aveva offerto anche una cifra cospicua, sappiamo che la richiesta anche per Koné è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Koné preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al Mondiale, quindi questo è in stand-by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti, il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
7: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo,
8: sì,
7: per,
8: sì,
7: forse per recuperare un audio, chiedo
8: minuto
7: se ci sono da Andrea, vai.
0: Ciao Marco, ciao Lucio. Io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molta indifferenza.
7: Perché, scusa?
8: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
7: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa, un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va all'Inter, non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
8: Spero per... sull'asse dal discorso nazionale, credo.
7: Cioè, siccome l'Inter uno indifferente, magari così, vabbè, dai, io...
8: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, perlomeno la vedo
7: vedrai,
8: così.
7: Vedrai se dovesse, se dovesse capire qualcosa, Palestra, tu vedrai dopo la...
8: No, quello sarebbe sbagliato, senza dubbio quello sarebbe un errore.
7: Vai, se ce n'è, ne prendiamo un altro.
9: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché... non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole.
7: Come già
9: dimostrare. E tre, perché non credo che Oktrie spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
8: Ma io non la vedo completamente così.
7: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
8: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
7: è già da parte.
8: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei
7: soldi.
8: Sono
7: 60 milioni.
8: Sì,
7: siccome anche
8: il Como
7: deve rispettare dei parametri...
8: Beh, ora che in Europa ancora di più.
7: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. No. Quindi è diverso discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
8: Poi non lo so se non farà il
7: titolare del mondo, diciamo così, in questo momento
8: del pianeta,
7: esatto, quindi va ripeto in un campionato importantissimo di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
8: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove giocherà.
7: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United
8: sta
7: andando male.
8: Sì, esatto,
7: ma stiamo parlando sempre
8: Manchester
7: United, ragazzi.
8: L'anno prossimo però nel corso
7: quindi,
8: di anni
7: ripeto,
8: non l'ha fatta per tante volte.
7: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
8: Anche il Chelsea, coppetta, per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende. Sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo. Perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, ma perlomeno parziale.
7: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Questa è la verità. Però
8: non c'è
7: come
8: dubbio.
7: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
8: Spero venga a due.
7: Esatto,
8: però quindi... due, io è il fratello, non Desire due, perché Desire due è uno inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo che è di nazionalità ivoriana, è stato appostato.
7: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina. Dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
8: All'Inter bisogna avrebbe accettare... fatto il titolare senza dubbio.
7: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, nei top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
8: Sai, Marco, allora, Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
7: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio, rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convince il Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio, non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una
0: poi
1: sorta
0: c'è anche
1: di
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana.

0: Di calciomercato, appunto, sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. Poi leggo ancora che Molinaro è
1: vabbè,
0: confermato.
1: Ci sono varie notizie, Marco,
0: no, vabbè,
1: di tutte le squadre.
0: La
1: addirittura parliamo della Scafatese,
0: annuncia il rinnovo, quindi
1: è
0: sono
1: in Serie C.
0: Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi
1: inizia
0: ancora
1: Spinal.
0: Notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste
1: no,
0: notizie.
1: Ma sono vari temi,
0: non
1: poi
0: so,
1: magari
0: ragazzi,
1: in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale
1: magari
2: italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai, su questo.
1: Io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra l'altro,
0: vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu, con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso una
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio, nel mio periodo calcistico, gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente. Quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: poi in Olanda, Marco, si è sgar-

0: un giocatore importante, è venuto, è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, però è andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo
0: sì,
1: me
0: però...
1: l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, sì, sì, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato
0: poi,
1: inglese...
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può,
0: ripeto,
1: discutere. Su quello se ne può discutere
0: in un campionato di altissimo livello. Di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro, perché quando sai che magari non parti titolare devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso, quindi anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora
1: sì, sono variabili.
0: 331 82 00 213, andiamo con un altro messaggio.
2: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
2: Vorrei che mi spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani? Sì. Non l'ho mai capita, e magari se me lo potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché allora, innanzitutto, poi bisogna differenziare: tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, è il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan, certo, dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per
0: dire
1: noi, sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stati,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli stati,
0: eccetera,
1: vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è,
0: sai,
1: quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... no, andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: Sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
3: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
3: io
1: Antonio.
3: Credo che il Palestra, cioè, l'avrei avuto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché il Palestra non li meriti, perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti, per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Caiodé è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché
1: c'ha proprio le qualità,
0: le qualità dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè Palestra per me è più forte di Coyote. Poi
1: sì, sì, beh, poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva, quindi ripeto, io
1: però anche questo secondo noi, me
0: allora
1: valora...
0: sul discorso della valutazione qui potremmo stare qui a parlare,
1: sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: settimane. Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio, si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar, per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale, e non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio secondo me andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale, però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi, è arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello, però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene, allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
4: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento vanno bene, se le dicono la gente da casa fate i fenomeni, i competenti,
0: ma di che cosa però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli Juventini, ma nessuno che ci ha ben dato
0: Prima di tutto così non si capisce a che cosa si riferisce.
1: In collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso.
1: Non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
5: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi, quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non quindi... solo, Marco. Cioè non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrei uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo
0: sì,
1: me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. In Capì ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: poi certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una cosa, ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo sempre,
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima.
1: Non è facile arrivare quando ha 13 anni,
0: però
1: ho capito, magari,
0: però ci devi arrivare prima su quelli prima. Bravi, ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
0: E allora, di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: so,
1: anche questo secondo me
0: incide. Lo osservano nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331 82 00 213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
6: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore, può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Chi?

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Maglioca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao Daniele. Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Sì, veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione pazza, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirar fuori.
5: Dal 16° minuto, erano altri tempi, la partita era trasmessa in differita e comunque ha potuto rimediare come solo lui poteva e sapeva fare. Abbiamo raccolto nel corso della settimana qui su TMV Radio dei pareri di chi ha conosciuto Bruno Pizzul, ve li proponiamo.
2: Inter compra la Ceccarini Production, buonanotte, la Ceccarini S.p.A. compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro. Buonanotte. Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che soffrite magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera.
1: Ma mi sembra difficile anche qui.
0: Ti sembra difficile o devono fare una follia? Perché qui bisogna convincere anche Octree a tirare fuori ulteriori soldi che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60 scontati per il Como. Quindi c'è un'eccezione per il Como. C'è un primo diritto. Insomma,
0: vabbè,
1: io dire,
0: Como l'ha valorizzato.
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni su Paz, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì.
1: Secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
0: Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai, Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito, e tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa.
1: Molto semplice.
0: Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente di grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa.
0: Però
1: sentito,
0: perdonatemi,
1: tu.
0: Allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni, tu Inter,
0: fuori,
1: non sei
0: quindi
1: certo che è
0: capito,
1: tuo,
0: però ti serve.
1: Perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera. Allora.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere Nico Passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
6: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Passa, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende un altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90
6: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, no, no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
6: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, è un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli i 50 milioni per Palestra che i 70 per Nico Pazzo.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: ci può stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che, cioè, questo
1: è piaciuta questa cosa.
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, diciamo di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid, Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: La recompra, quella è la famosa.
2: Quindi vuol dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
6: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico, esatto. Paz, spendendo 60
0: milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per la
0: molto
1: e
0: bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ecco, ora è tutto più chiaro. Il Como, guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Ma rimane il Como. Il prestito a 60 milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare l'investimento.
0: Certo, in bocca al lupo, buon
1: campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, non posso vendere? No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dici, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, nel Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
6: Io credo che abbiano trovato questo tipo di...
1: Secondo me sì.
6: Anche perché se no è una cosa...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode
0: della
1: Casablanca.
0: Della Casablanca? Ma
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Marco, loro hanno tempo fino a... Allora, diciamo l'accordo che c'erano presi comodi.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Marco, loro hanno tempo fino a... Allora, diciamo l'accordo che c'erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento, avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giusti, i paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi io ti riprendo, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo.
0: Insomma.
1: Sto là alla finestra perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 lode.
0: Qua non ti posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho,
0: ma qui non ti posso far giocare.
1: Esatto,
0: rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 milioni perché ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè, se tu dovessi scrivere
0: geniali
1: adesso il fondo, un fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino, eh?
0: Capirai?
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnarlo.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti, ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente ad Amorim, era già un regalo che il Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio che Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo, e mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao, ragazzi. Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra che la clausola ci sia, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la,
0: cifra. non lo sappiamo, vabbè, vediamo. Sentite, invece Massimo, tu che ne pensi di Kessié come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare, andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
6: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
6: a me,
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
6: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
1: Che servirebbe la Juve.
6: Lui
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: Per caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
6: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo, al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Thuram, ti dico la verità, me lo terrei, perché Thuram è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Thuram probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che si le Turam? Vi faccio questa domanda, non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
6: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che si sia un po' il doppione, o Turam diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè, come li fai giocare nel modulo di Spalletti? gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
1: Secondo me
0: se dovessi devi, prendere
1: devi,
0: che sì,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda
0: ci dobbiamo fare.
1: Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. E la domanda però, tu dicevi può essere il doppione di Thuram, ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No. No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
6: Miners se riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma il mercato non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare. Scusa.
6: Sono tre anni Cup Miners che è andato via dalla, cioè che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
6: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo. Hanno speso 60.
1: Però sarebbe il primo, tu Massimo che fa l'allenatore, con Spalletti dall'inizio.
6: Sì, sai, ma però, insomma, Spalletti pronti via. Trovato la rigenerato dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente
6: quando Spalletti è arrivato alla Juve,
0: è un po' questa l'idea,
6: gli avranno detto amico mio c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto dove lo posso mettere, beh mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Cup Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io boh, vabbè,
6: Fatti scherzi, Che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici
0: certo che sia
6: lo devo per
0: zero.
6: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare. Capito
0: sì,
6: com'è?
0: Sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda,
0: fare
1: io
0: operazioni
1: non
0: entrate,
1: conosco
0: uscite,
1: tecnicamente
0: paletti.
1: Prima di dire stupidaggini appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement per finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli, però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che
1: quindi,
0: potrebbero essere.
1: Potrebbero essere due, sì.
0: Sulle Econe.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico,
0: forse
1: più vicino al calcio
0: del
1: Gasperini, capito?
0: Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma ci possono vai.
3: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente, non mi sembra che abbia dato grandissime prove, è costato parecchio, se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. Rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato, uno è Conè, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Koné. Credo che Koné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, tuo giudizio tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti. Noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
6: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
6: Secondo me vince la Francia. Ah. Sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
6: Io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io ai due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma, una roba.
1: Come si è allenato?
0: Faceva delle cose
6: tipo Rocky contro Drago,
0: no? Ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto: questo ti credo che poi fai
3: un animale.
0: Poi fai 40, quanti, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
6: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland, che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
0: Vabbè, sei materiale. Quindi, tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
6: Ma che materiale come concreto?
0: Quell'altro è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che, insomma, lo guardi con l'occhio. Lui è, per carità, fortissimo, però insomma centravanti forte.
6: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vedendo
0: no? Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè, va bene Massimo, buon fine settimana, va bene?
6: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi e nel pomeriggio Marco Piccari, Stefano Palomeri, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio, abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento, quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi c'è, rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo. La clausola, ecco, nella giornata allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ecco, vedi, sanno emergendo nuovi elementi.
0: C'era questa possibilità del
1: Real Madrid, della notizia di Pass che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo.
0: Esatto.
1: Valida non in quella invernale, ma in quella estiva.
0: Quello estivo.
1: Esatto, sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno. Quindi obbligazione Pass a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto con...
0: Esatto, bisogna vedere. Allora intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele
0: Gallo,
1: poi è un esperto di obbligazioni. Ti è piaciuta Daniele?
2: Sì.
1: È così è o no? Bella. No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione, ci sono obbligazioni. Sono obbligazioni che sono
1: a 12 mesi,
2: anno,
1: a 3 anni, a 33 mesi, a 48. Qui siamo a 12 mesi, la Casablanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi guarda, a gennaio è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è il Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande
1: esatto,
2: intelligenza, e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto, ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buon
1: Tommaso.
0: Pomeriggio, Tommaso buon pomeriggio,
3: salve,
0: eccomi,
3: salve,
0: qua,
3: salve.
0: Eccomi qua,
3: stavano aspettando noi da Madrid per fare uscire le notizie, stavano aspettando il collegamento delle 2:30,
0: eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura, adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui con te andiamoci perché...
1: Ne faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, Como da Real Madrid, Real Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra. Però io dico: io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso...
1: No, nel senso, io se dopo un anno... Cioè, che potere ho io il Como? Io ti do 60 certo. milioni a te, Real. Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no si arrabbia pure Cesc Fabregas se ci dice guarda che è nostro, non lo so, sembra che...
3: Ah, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'Unione non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
0: 60 milioni li metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È
3: 80 milioni.
1: Certo.
3: È 80 milioni.
1: Okay. È 80?
0: 80.
3: 80 milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
3: E capite bene, no, che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Paz dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, ma purtroppo siamo relegati a questo. però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
1: Tu dici, Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che il Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo, però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
1: gentleman
3: giugno,
1: agreement, insomma, sulla base di 60.
3: Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
0: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto, ipotesi, vai, Marco, poi,
0: aspetta, mi fai salutare anche Luca Cerchione, che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo i giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni, fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
0: Può darsi che...
1: No, non so, cioè tu spendi 60 milioni, per carità, ma ha il potere poi alla fine di fare la differenza in una fare una stagione super pass, lo vuole tutto il mondo, è una cosa ingestibile.
0: Poi
1: va
0: pure in Champions, tra le altre
1: cose. Che fa il Como? Cioè, ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? Quello è il discorso che ancora non...
0: Non so se volete, Tommaso, rispondere voi, Tommaso, vai Daniele, vai.
2: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
2: nel
1: questo,
2: caso di Milan, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como. Perché se no è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
0: È partito un telefono,
3: partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, cioè il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
3: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni. Poi se la ricompra a 80, il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
0: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
3: fino a martedì. No,
0: Fino a martedì deve stare a aspettare che succede, hai capito?
4: Posso aggiungere una cosa?
0: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, ma è una roba, dai.
4: No, però direttore, va detta una cosa, l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
0: Certo.
4: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo, ma questo avverrà lunedì. Non sappiamo il Real come reagirà. se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come ti faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà il prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
0: Quello che diceva prima Tommaso, lo stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
3: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, certo, e c'erano vari scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente, adesso...
1: Stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
3: Anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora, usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte
0: tutta
1: volontà
0: vantaggio
1: da
0: del
1: parte
0: Como, però. Tutta vantaggio del Real Madrid.
1: Clausola di rivendita
0: e di Como. Sì.
1: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa. La volontà di Suárez e Fabregas determinanti per farlo rimanere Como, e anche la volontà del calciatore.
3: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come eventualmente

0: al Como, in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo, quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
1: Daniele Garbo?
2: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo. Ma sicuramente è il giocatore del maggior di talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo, non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore, non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
1: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
3: consona.
1: Sì, in questo momento,
3: scusa,
1: sì,
3: ma è giovane. Tutte queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? Molto discutibili che ci sono in giro. Mi sembra che ci sia, o no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno, 60 milioni. Cioè,
1: mi sembra, cioè, per esempio,
3: anzi, nemmeno tanto.
1: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Paz. Ma Nico Paz vale di più di Palestra?
0: Ma stiamo scherzando? Ma cioè, Palestra no, è un prospetto, ok, ma Nico Paz ha già fatto vedere.
1: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
0: è gigante. Ragazzi, non lo so, ma dai, io, per favore, ma per favore.
1: Tommaso?
4: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
1: è mai... sempre molto, esatto, è una discussione, però
4: no, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa, però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
1: no? Quei livelli, no, ok, però
4: voglio dire, cioè, a volte, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
3: bravo, ma
4: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la sua, cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo.
1: Sì,
4: e ci è andato al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A. Quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa, cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
1: sono d'accordo.
4: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
1: cioè, andrà prossimamente.
4: Quanto va pagato? 30 milioni? Le cifre sono queste.
1: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi... magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
3: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
1: A tutti e tre, tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che
3: sono
1: non hanno
3: finite.
1: Più il destino. E
3: no,
1: quindi
3: sono stati in Italia.
1: Ok, si possono vedi, c'è una posizione
3: altrove.
1: Netta
3: si
1: su tutte e tre.
3: Si potrebbero rilanciare altrove.
1: Quindi via tutte e tre, per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
2: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top, e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche 2 anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua

0: spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
1: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
2: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora, io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte, perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone, come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita.
3: Quello intendevo io, Tommaso, non sul valore.
2: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno, cioè ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
1: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca, Tommaso.
2: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
1: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi di ho notato questa
2: proprio...
1: cosa. Sì, lo hai accompagnato alla porta.
0: Luca! L'ha accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Kroos non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza, un ragazzo che ha delle potenzialità da top player ma si impegna come un ragazzino di terza media, quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì, perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè voglio dire, è un rottame,
1: addirittura
0: è un rottame, lo abbiamo visto.
1: Ma no, ma cattivo sei, dai, Luca,
0: no, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta, l'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato, ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
1: Ma quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
0: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
1: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra insomma che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi per carità, magari va in un altro campionato, Stefano, e
3: ma io lancia, quello intendevo, so, Tommaso.
1: Io però tu hai detto,
3: capito,
1: storie finite dal punto di vista del campionato
3: proprio
1: italiano.
3: Proprio anche dell'interesse a tanti anni, le cose, Vlahovic un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra insomma ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi.
1: Che dovranno essere rimpiazzati.
3: Rispettando il lavoro di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
1: E dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
3: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po', no, la speranza bianconera.
2: Ma non a quelle cifre.
1: Non a quelle cifre, non a quelle cifre, assolutamente.
2: Ma a quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
3: ma non può nessuno, ma non ci cascherà nessuno.
2: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
3: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
1: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
2: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
1: Quindi vince Mbappé stasera.
2: Risposta.
1: E chi preferisci tra i due come giocatore?
2: Come attaccante? Cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
1: Bene, Mbappé. Garbo.
4: Io preferisco Haaland perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
1: Bene, vado da Cerchione.
5: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
1: In Pallomeni, lei che cosa
3: prendo
1: preferisce?
3: Prendo Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
1: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie.
2: Tommaso,
1: a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
3: ciao,
1: Radio
3: Luca.
1: One Station. Grazie Luca, buon lavoro come
5: grazie,
1: sempre.
5: Grazie a voi, un abbraccio forte, buon weekend.
1: Grazie ancora e poi un super grazie al nostro
3: ciao,
1: Daniele Garbo. Ci sentiamo lunedì,
5: ciao
1: Daniele.
5: Ciao,
1: un abbraccio.
5: Ragazzi,
1: break per noi.

0: Cacca. Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo, però le cose vanno.
0: Ah, tu dici vanno dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma, anche la scorsa estate, Sucic, questi, esatto, Bonito.
0: Passi da su, da palestra, Nico Pasta, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che
1: non
0: le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano. Ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao, Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Ben trovato. Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao
3: Massimo.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora.
0: No, non ci va, al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Sì,
3: ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì lì, fino a martedì è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi, perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione,
3: sì, cioè io non sono così scettico sul Nico Pass all'Inter, anzi credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena, devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso. Un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi.
3: Io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so,
0: addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si credo 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente.
0: Guardate, adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: capito? E quindi, ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo, ecco. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: È vero, che ti avevano contestato, dici, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover ridiscutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale
5: quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me un po', anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
5: 100%.
0: Perché 100%. C'è un progetto, no, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere. Quindi non è che.
1: A me sembra tutto molto. Allora. Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non c'è
1: però
0: ancora.
1: Sembra, però... Allora, facciamo così. Va al Como. Sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire di cambiare una vocale, banca. Cioè, io... Tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto si fa male, tu mi dai 60 milioni. Dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave
0: di
1: lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche voglio dire commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, che abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash, nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
0: Sì, sì.
1: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso... Attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso. Paz vale e lo so, tu Como, Fabrica, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei in cudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo,
1: o no?
0: Certo.
1: Siamo.
4: Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè, gli dà 60 più 20,
1: sì,
4: ed è quello un prezzo bloccato. Quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa fracelli... E uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che, tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì.
1: Ma non lo può fare però.
4: Però non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: Real Madrid. E Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
3: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
5: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti, mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse. E se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche
1: è
0: la
1: stato,
0: sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: C'è la volontà.
5: Di Nico Paz,
1: cioè sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suar, del presidente e di Fabregas.
5: Sì,
1: Suarso,
5: esatto.
1: Tutti e tre.
5: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: noi attendiamo l'ufficialità. Noi stiamo parlando adesso, stiamo ipotizzando. È un'operazione forse
0: ci
1: la
0: sono
1: più
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma piatta,
0: ufficialità,
1: a parte il caldo, insomma, non è successo niente se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passo,
0: è la notizia
1: poi dopo
0: più importante. Sono tutti scenari che ancora non c'è.
1: Che ne so, stiamo annoiando, sono tutti i passaggi
0: ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode passe per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, ecco. È tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio a Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
3: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
3: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
3: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
3: Non c'è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, il vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. Dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te, Paolo. Allora, forse...
5: le prestazioni che Nico Paz fornirà,
1: chi?
5: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che
0: Nico Paz è un giocatore di qualità che fa la Champions.
5: È un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz, sia di Nico Paz soprattutto e il
0: benestare. Sì, ma un altro anno dai ragazzi, poi dopo
5: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi.
0: No, però adesso
5: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
5: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
0: Sì.
1: Cambia nulla.
5: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla, Simone, fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League di ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più, milione meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e fai all-in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma passa centrale. Tu sei andato in Champions League perché c'hai passi dentro la squadra adesso e lo abbiamo elogiato. Sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva.
0: Allora, forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, se Simone sa qualcosa, sa viva a Como, ma non è che possiamo.
0: Un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame, sullo stipendio non c'è ancora nessuna
1: voce, possiamo fare
0: sbirciare
1: dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
3: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
3: Stiamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
5: Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
5: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60. Ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di foto del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
5: Non mi sembra che il Napoli ultimo,
0: ma il Napoli li ha spesi i soldi,
1: scusami,
0: sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus, no, adesso si sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
5: per un giocatore.
1: Ma scusami, il Combiners lo scorso anno, 2 anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60
1: Braga,
0: milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50. Nico Gonzalez, quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici,
1: 35,
0: se 40. Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo
1: discorso,
0: con te.
1: Ma i soldi le ha spesi la Juve, ce l'ha soltanto il Como, dai.
3: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai, Paolo.
3: Io ci vedo questo, un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, dico basta, che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid. Ma c'è l'incognita, c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Xavier Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
3: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'?
1: Sì, romanziamo.
3: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'...
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo, il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando, non ho capito per quale motivo siamo... Sono 3 anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni, va bene, stiamo rosicando... Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccanti io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore. Però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo vedo così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze, però
1: sono d'accordo con quello, insomma, vedete l'analisi, la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo di Amorim. Non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più. Però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
6: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, sì, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra a volte, con Cardinale contro Cardinale. Lasciamo perdere questo, però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan. È giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbaglio della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
5: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori, perché poi
0: magari l'ha indicata Amorim.
5: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra, cioè è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
6: Ma guarda, vi dico una cosa in più: nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. è stato allontanato il vecchio, il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Il, come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, è, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti quel
0: direi molto male.
6: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè,
6: è sbagliato.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico. Dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni. Però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosica, non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore rimane
1: per,
0: al Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro.
0: A me mi fa sorridere, credo. Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici, perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Como è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti. C'è Simone Braglia, che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere oggi questo mercato un po' lento? È vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: La parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. Quindi
1: mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato. Se no, non ti aspetti nulla, insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo. Ma insomma, se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi,
0: generale insomma,
1: c'è questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicino
0: esatto.
1: Alla piatta non mi sorprende affatto. Esatto. Devi avere i soldi, vai al mercato, quello costa di più, vai da un'altra parte.
0: Oppure devi essere bravo anche a vendere, no?
1: Perché poi anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste
0: la
1: cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini, ma diventiamo campioni del mondo dopodomani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Questa è la mia opinione. Poi magari Massimo.
0: Paolo, vengo
1: Simone
0: da te. Perché molte squadre. Adesso abbiamo toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
4: C'è poco da ridere, però insomma diciamo bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione, che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni, è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora, se tu hai introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in strasalute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionario popolare e Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema in Italia è che A, non c'è riuscito a fare Azione Radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve farcela la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero, anche italiano, una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune. Cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie
4: paletti,
0: di... Esatto,
4: non
0: di
4: puoi ostacoli. Fare niente, mm-hmm. Non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
5: Ma guarda, io sono nel periodo che noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona zero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, che servono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà. E poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata sulle strade, su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono a vedere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel caso
0: non si va da nessuna parte,
5: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del premio, per il momento non arriverà nessuno.
0: Poca roba. Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
6: C'è niente da dire. Hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. Basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
0: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
6: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
0: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che nemmeno lì te lo danno.
6: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Purtroppo
6: dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
0: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
5: Scusa, Marco,
0: vai.
5: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
0: sì.
5: No?
0: Dunque,
5: pensa a te, no?
0: Tra tre anni.
5: C'è una torretta, quella famosa, sì, che sta, sì, insomma, dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico. Ma poi, accanto agli Uffizi, che si sta parlando, uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora, tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
1: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
5: una delle cose più importanti.
1: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
5: È arte, no, moderna.
0: Arte moderna.
5: Un tipo residence di alta qualità, però una cupola nera. È come tu la
1: tanto bella la cupola del Brunelleschi.
0: Che devi fare? Vabbè.
1: Un'altra cupola nera.
0: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
1: Mamma mia. Che saranno dai. Contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
5: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
0: Certo, quindi che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
1: Beh, se deve ritornare, almeno che cambia direzione a Torino, non so, magari c'è.
0: Ma è un giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
1: Ma
0: Juve.
1: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
0: Chi stiamo veramente Juve? Raschiando il barile? Cioè,
1: ma no. T'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato. Sì, ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
0: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore...
1: Sì.
0: No, chiedo,
1: chissà,
0: magari...
1: Che sì.
0: Braglia, tu che dici?
6: Se arriva Modric può arrivare anche Kessié.
0: Che sia più giovane, però adesso non lo sveglio, cioè buttate giù capito?
6: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè, ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
0: è un 96 che sì, insomma.
6: Inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
0: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
6: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi a giocare a 40
1: Ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
6: È vero, è vero, dai, è vero.
5: Sì, ragazzi, dai, di che
6: no, è vero, è vero. È vero. Però, se lo vuole
5: e mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
0: Cioè bravo. Tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
5: e lo botta.
1: Bravo. Ma quello che ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo,
5: certo.
1: Invece così non sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
0: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
5: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
0: Come Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
5: Guarda che al Milan quando arrivò fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
6: preferiva Boateng a Pirlo.
5: Boateng.
0: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
1: Vabbè, questa è cronaca, non è una
0: Boateng ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
6: Sì, sì. Roba il Napoli non vincerà 90.
0: Vabbè, tu
1: subito
0: Simone,
1: con la sentenza.
0: Mamma mia, con sta sentenza.
1: Tre mesi prima, tu dai le sentenze tre mesi prima.
0: Sei esagerato, dai, su.
6: No, hanno dato 3 mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
0: Vabbè.
1: Dicevi pure che vince, avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
0: De Paola che sta dicendo, dai, vai Paola.
7: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno, eh.
1: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non ti metti.
6: Sì, ho capito, smonto subito.
0: Quindi Paolo, ti convinci anche a te che sì, in coppia,
7: allora, guarda, diciamo, allora onestamente, rispetto alla Juve del passato, mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
1: No,
7: è una Juve proprio di proprio mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che il dice che è un talento vero, il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti, cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura. Cioè, ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevale, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevale ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
0: Mamma mia, è stato perentorio.
6: Però voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
0: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
6: No, dalla Juve, cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
0: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
5: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
0: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere il Meret.
6: Io insisto, cioè in un cioè un portiere come Meret.
0: Scherzo, dai.
1: Guardate, c'è l'udito degli squali, visto gli squali. Lui c'ha un udito finissimo, pensavo che fosse un po' dato, però
6: sono vecchio, non so perché. No, scherzo. Quando mai visto con De Paola che ero ringiovanito,
1: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti, quindi ha detto c'è del vero
0: su Meret. Sì. Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve,
1: cioè se non arriva Vicario arriva Meret.
0: Vabbè, vediamo che succede.
1: Martinez
7: non comunque
1: lo so.
7: Ha ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io, era Van Bommel.
0: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati mo adesso.
7: Ha ragione,
0: ci mancherebbe. No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa, invece sulla Roma, che questa cosa che deve...
1: Anche lì aspettiamo.
0: Aspettiamo le cessioni.
1: Tutti
0: aspettiamo?
1: Stanno aspettando, cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi? No?
0: Dicevi,
7: lotterà per lo scudetto.
0: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
7: Vedrete la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco sistemato. Adesso è diventato lui il faraone, prima veramente San Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
1: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
7: Sarà un campione di faraoni.
1: Speriamo che ecco, è un altro campionato di uni che poi ecco.
7: Pioni, però non si sa bene
1: il... Esatto.
0: buoni
1: allora, non abbiamo detto niente,
0: no. Vabbè, comunque che dobbiamo vediamo, insomma la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
1: ma la realtà
0: uscita,
1: adesso
0: dai.
1: Siamo al 26 giugno e che l'Inter nonostante non abbia fatto niente, la squadra da battere, questa ha ragione Massimo, noi ci dobbiamo sforzare, sto sudando.
0: Cioè, ogni volta fa caldo.
1: No, ma anche perché trovare, cioè non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione pass.
0: Guarda, stanno dando,
1: che mi sembra un prestito colossale,
0: stanno dando
1: a suon
0: dei
1: milioni di euro.
0: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus, dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. Capito?
1: Ha ragione,
0: cioè,
1: no?
0: Quindi, però ragione. Mi sembra
1: un
0: giudizio un po' tranchant sulla Juventus.
4: No,
0: dai,
4: guardate la Juve, la Juve di Allegri, di Conte. Cioè, c'era gente come Vidal,
1: sì,
4: c'era Tevez,
0: capito, però...

0: una certa velocità.
1: Spalletti pretende intensità, vabbè, ritmo, pressing, vabbè, lavoro, disciplina e cose, esatto, deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su, ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
2: Ma scusa,
1: dai, io
2: ha perso la
1: sono
2: Champions
1: con Luciano
2: e punto con Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare.
1: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello. Ma infatti non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
0: Ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strabuzzano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
1: Là tutta l'immagine, lo giocatore. Sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo
2: Senti,
1: sconforto.
2: Senti, Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku? Tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
3: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
2: Addirittura.
3: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra, anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale.
2: Quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio...
1: No, però ho sottolineato storie finite.
2: Storie finite.
1: Poi nei dettagli economici non
2: pure per te storie finite.
3: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
0: ma questa frase non ti viene, Simone, sta frase
3: deve
0: hanno
3: ancora,
0: fatto il tempo.
3: No, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
1: ma questa cosa
2: da arrabbiato su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao? Purtroppo
1: si termini triviali, Braglia, io capisco che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamo.
2: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via.
4: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, ci mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
2: Quindi dei tre tu terresti Leao, Leao dei tre.
4: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
2: Paolo,
5: velocemente, tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao, il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
2: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
1: provato dal caldo.
2: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco, perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte
1: ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
2: No, aspettiamo gli
1: Orlando è campione in carica.
2: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
1: Partite dei sedicesimi.
2: Sì, partiamo dei sedicesimi, c'è una confusione adesso.
1: Quindi
2: però,
1: non è pronostico.
2: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite Questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra, chi preferite?

0: Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
1: Mbappé è un fenomeno, dai.
0: Mm. Braglia.
2: La potenza di Haaland.
0: De Paola.
1: Mbappé.
0: Impallomeni.
3: Mbappé.
0: Ah, quindi vince Mbappé?
3: No.
0: No, preferito, è preferito da voi Mbappé.
3: Ah, certo. Sì,
0: cioè la maggioranza.
3: La partita non lo so. Partita non lo so.
0: La partita chi vince?
3: Per me io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
0: De Paola, anch'io. Chi vince?
1: Anch'io Norvegia. Proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale. Mm. Per me sono le due squadre più forti, però okay. Ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
0: Orlando, chi vince?
4: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
3: Grande Massimo.
0: Braglia.
2: Vince la Norvegia, però vince la Norvegia.
0: Va bene, va bene, dai, ci fermiamo.
3: Con la allora, Viking Row,
0: vai, vai. Va bene, ci fermiamo.
1: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Massimo.
0: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
3: Ciao, ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, break per noi.

0: Vuoi mettere?
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po' Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno? Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Pass non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: diciamo, le ultime giornate,
1: sì, le ultime due giornate, tre giornate, ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione. Vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggio. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi no. Magheggi no, fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale, io, cioè nel senso, questa squadra qui che io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere diciamo così modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che si vuole fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora con l'avvento di Cardinale, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maurizio all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni arrivano, no, lasciamo perdere, non è il momento, non è il momento.
1: Sì. No, no, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo, che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City,
1: sì, sì,
0: che seguivano le prestazioni di di palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare, che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: da nulla. Giro,
1: esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 82 00 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia,
0: sì, però la considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, insomma, l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari è un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 82 00 213. Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, cioè, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento, e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri, e allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina.
5: Disegno di legge,
1: il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori. Senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è, insomma, è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi, diciamo, possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che insomma sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi diciamo all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Sì. Si parla, quindi, come cifra di 230 milioni?
5: Diciamo un calcolo,
1: più o meno.
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Perché senatore, la fermo un attimo, perché la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Palomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo.
5: Mario,
1: ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario,
1: ben trovato
6: Mario.
7: Ciao Mario. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: A te Mario, ciao.
1: Così, se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere, cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta il Parlamento, senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera eccetera, per far pagare meno i nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via. La Lega di Serie C vorrà il rispetto della
1: territorialità.
5: Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di sì, fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di mettere, l'ho detto, che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: È compito loro. Cioè, loro
1: allora c'è anche Mario Tenenani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
6: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema lo conosco da quasi 50 anni, per cui
5: guai a te se mi chiami senatore.
6: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa, e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui ci fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, quell'aspetto è poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche, in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora, è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra sì, una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere o comprare un giocatore, ecco, quindi sì, già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuole dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia, e che vanno per giocatori spesso.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario,
5: allora,
1: Stefano,
5: allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello.
1: Esatto.
5: È chiaro, il mio avvocato posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno mi obbliga,
1: impedisce,
5: me lo impone.
1: Però
5: abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema, soprattutto procuratori, è legato al mercato di stranieri, perché come si sa le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari, che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni d'euro dall'Olanda o dalla Francia, invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che
1: sì,
5: noi
1: sì,
5: molti
1: sì,
5: ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
7: solo dire una cosa, che
1: Mario,
7: secondo me ha spiegato bene Paolo Marchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se no facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu curo o con i politici tu curo. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione: mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega sono è una guerra per bande spesso. Ma è lì il problema, Mario, non abbia detto...
5: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene, spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché
1: speriamo,
5: i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio. È un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente, è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché, come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Tanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti,
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Diceva Battisti, domanda inutile.
1: Che ne so, sai, a Firenze Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne Carlo che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì, Viola da sempre, e quindi è una sofferenza,
1: soffriamo. È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' messo da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
7: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo conosco bene. Comunque, nonostante con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
7: È cambiato tutto, e quindi, capito, però insomma ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
0: Vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, pure a Roma, a Milano,
1: pure a Milano, insomma...
5: Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore,
0: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, senatore. Ma il calcio è anche fatto di...
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice, lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
5: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà, e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra. Quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte. Però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche... Ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile.
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
7: Ti
1: chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antonioni, proprio non c'è possibilità che...
7: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere.
7: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è molto, molto orgoglioso, pieno di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
5: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente, anche diciamo, le persone, ahimè, diciamo, dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare a una nuova fase.
1: Eh sì, però dai, spingiamo, perché sarebbe un peccato. Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No,
1: la
0: ma è la festa della Fiorentina, festa della non Fiorentina. Della proprietà della
1: quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra quindi un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un Picchio De Sisti e una con Giancarlo Antognoni, che aveva esordito
1: la luce, ancora, la luce di Firenze
5: ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti capitano.
1: Bene.
5: Pensate come ci tengo io a questa
1: assolutamente
5: cosa. Ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: crepi lupo, grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
7: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto.
1: A presto, grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Safro, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Di rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra sì, Caniggia. Quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, perché poi il mondiale anche questo, ci sono delle storie diciamo così.
1: Che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì.
1: Nei gironi della qualificazione
0: però, insomma,
1: è arrivato
0: dietro
1: l'Argentina.
0: Sembrata proprio
1: sì.
0: Grandissima.
1: Sai che cosa? La Germania secondo me non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno,
1: eppure
0: forti. Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: L'ha vista anche Lucio, avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: bella strutturata,
0: però
1: il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca bene, difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri che non hanno potuto partecipare per causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano l'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone, attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che se la vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Il Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita,
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: eccetera.
0: Voglio gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì.
1: Saremo a vedere, insomma. Saremo certamente a vedere. Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda
1: però,
0: qua gli olandesi quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lukman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella secondo me non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Passa, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche.
1: Però non so se veramente Passa era un obiettivo dell'Inter, lo sai, adesso io
0: no, secondo me lo volevano.
1: Lo volevano?
0: Secondo me lo volevano.
1: Palestra
0: prendere.
1: Sì, Lukman sì, Pass ni. Non lo
0: dai,
1: so fino
0: all'Inter
1: a che punto.
0: Sono anni che manca,
1: cioè, non è
0: un giocatore.
1: Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e Valcezzi, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta.
0: No,
1: mi spiace,
0: però
1: non
0: era un giocatore
1: neanche
0: che
1: Ausilio,
0: cioè, secondo me Zanetti,
1: allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però,
1: Stefano, per
0: ascolta,
1: Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti,
1: forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo,
0: sapeva
1: in
0: che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa,
0: no,
1: fa
0: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento,
1: secondo me su Palestra c'era
0: fatto,
1: c'era la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu perdi, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidavo sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché hanno plusvalenza, Palestra, ricordiamo, è cresciuto nell'Atalanta 0 più 55 fa l'Atalanta. La miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
3: sì, sì, sì,
1: di mercato.
0: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il logo Bielsa?
1: Non dovrebbe ma essere... non è una novità, però
0: non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto Bielsa, facile Bielsa.
1: No,
0: eh?
1: Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco così, è non molto, è un personaggio, non ha costruito
0: sui metodi,
1: secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide.
0: Sì,
1: è un personaggio che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
1: Quindi è uno che.
0: Forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni,
0: sì.
4: E Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni fa.
0: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
5: direttore Viccari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Lei come al solito vuole fare notizia.
0: Io.
5: Beffata per la seconda volta. Beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché è beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
0: Ma no, io ho detto beffata.
5: Le do ragione. E anche su beffata. Palestra. Io credo
1: ti
5: che
1: ragione, però.
5: Marotta e Ausilio, il giocatore non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
0: Io non lo so, però insomma adesso dobbiamo, non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nico
1: Paz. No, su Palestra sì, su Paz non lo so, sono d'accordo con Salvo. No, non è che si sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Paz. Mi sembra strano, perché non è stato scritto
0: no,
1: prima?
0: No, ma io non ci credevo nemmeno io, però se per arrivare a quei giocatori lì...
1: Palestra sì,
0: cioè, parliamoci
1: Lukman sì, Paz non lo so.
0: Per prendere questi giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra...
1: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Paz?
0: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
1: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Paz?
0: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci, a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo. Tanto 60 milioni, 70 milioni poi era all'Inter, 70, non 60, non li avrebbe mai tirati fuori.
1: No.
0: Quindi
1: non è aria,
0: non è proprio aria. Quindi hanno associato questo nome. Io l'ho letto come tutti questa mattina. Insomma, c'è stato un cambio repentino subito. Pass. Anzi, da ieri, perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti. Con Pass Inter, già ieri. Quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
1: Niente, però, una trattativa vera e propria, non lo so, dall'oggi al domani. Cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra e Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, Pass Inter. Allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
0: No, ma io penso che se avesse preso Palestra... Non si parlava di Nico Paz, oppure magari c'era l'idea.
1: No, ma è stato un giorno e mezzo durato.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: È stato oggi, c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
0: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono.
1: Sì,
0: insomma. Però
1: sì.
0: C'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app. Ciao Marco, buon fine settimana, buon fine settimana a tutti, ciao, ciao. A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì come sempre a partire dalle 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh
1: diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e Lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lee aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
0: Sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso,
0: È
1: bruttissima, ma io
0: strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo
0: scudetto,
1: sbagliato
0: quando hai vinto
1: epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: Alice.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni.

0: Chi lo sa, bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove veramente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano i
1: gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Endur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse.

0: di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni
0: Vabbè.
1: che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che
0: Beh, è
1: potevano.
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì.
0: Non
1: Certo, sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città
1: suo
0: o perché ci
1: fascino, sì.
0: piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però.
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più,
1: Sì, certo.
0: come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da parte
0: so,
1: della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti
0: ti
1: lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso di
0: dire,
1: carriera, non che sia andato in un paese
0: e
1: dove il
0: se si
1: calcio
0: fa
1: è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. è chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap. E vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza. Però allo stesso tempo, con questa piccola nota di incertezza, ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni: le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C. E non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia DC, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari un, o una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio e vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto, il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuele Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione. Le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali anche culturali dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia, il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite. E il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Serani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Bressa, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già retrocessa, già diciamo eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messi in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi affari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti ed è verissimo, poi si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia, vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazionale, una nazione che il calcio lo dominava, una finale

0: Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
1: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
0: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore, lo proviamo a richiamare. Lo proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po'. Direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
1: No, appunto dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
0: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera, l'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
1: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
0: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarlo, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco, cosa potrebbe significare ulteriormente?
1: Guarda, sarebbe il primo, diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità, quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o, diciamo, tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo. Ma a volte per squadroni diciamo già consolidati, che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza, ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
0: Già.
1: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
0: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus, detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti i giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
1: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera, invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere, insomma non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
0: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta, si parla di Kessié che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita, si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
1: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
0: Deve essere un bravo venditore.
1: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
0: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
1: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana, cioè sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti, è difficile come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano. È una materia nella quale, soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati. Però io dico, questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani, adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato. Sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso, può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti, e guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè, in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
0: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo messa a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facendo il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
1: Guarda, allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore, e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
0: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale, sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico. Anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini, piuttosto che Mancini.
1: Allora, se fosse Conte è giusto, se fosse Mancini è estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo, è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsariga del lavoro che ha fatto Baldini. Io avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia a nessuno, a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro, però è uno fava solo, no, per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, ah, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. E no, perché se no altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha, diciamo, più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
0: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero o male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
1: Eh beh, è quello che dicevamo prima,
0: Esatto.
1: no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania, altrimenti non vai da nessuna parte.
0: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, quindi tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus. Quindi avremo dalle 12.05 pardon, Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale, stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per Cato Web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, io. Oh, oddio, non so, finale anticipato mi sembra un pochino tanto, nel senso, la Francia è una bella squadra e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, per, cioè, oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano, diciamo, più forti. Poi la Norvegia è una bella squadra, per carità, la metterei nel contesto, anche perché se no, cioè, fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia, ora non eravamo convinti di essere più forti di loro, ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco, quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina perché ha uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male, messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora Ivan, parliamo di mercato, cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati, sì, dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si comincia a far viva il Tottenham, che ha detto, perché è in vendita, quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché ha l'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di, diciamo, di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento, e quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League, non c'è storia in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare.
2: Ma
1: di...
2: al momento che lo sappia, sì, non vedo, non ci sono, in questo momento non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva alla Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando c'è un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne racconto. È un anno che c'ha l'accordo con Gede. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita. Come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, col giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan, il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Franchessi di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere i 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lucumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora gira volta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce. È un giocatore che al Parì non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda c'è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto, che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino al centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se il tuo calciatore ha detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera e non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo stia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic.
2: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante, i rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati al punto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare, è un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani?
2: Secondo me il Napoli è avanti su Ghila, fatto no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare gli conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
2: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive. Anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti con qualche cessione.
2: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, capire cosa fa De Bruyne, capire Andy Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura Lindstrom a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
2: Non ne ho nessunissima idea.
1: Si deve sposarsi estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però...
2: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, Spalletti e De Lorenzo? Soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurentiis, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendolo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Chila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Chila già da l'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa ancora di più, è piaciuto molto Chila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai. Quindi occhio all'Atalanta, che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
0: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli è una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma
1: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa, ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente c'è un tra Marianucci e Marina, se dovesse arrivare Chila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Caiuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi, tra virgolette, di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli, e poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Sempre su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo come vice Højlund, mentre ecco l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando, è il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice. Quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
0: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
1: Un anno, tra l'altro firmandolo due anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione, cercando di entrare al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli due anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo due anni, e poi dopo due anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su questa operazione di uscita, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare due o tre gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti, se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Ho parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita, si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione, e poi occhio alla MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi, gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
0: Parliamo di due centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
1: Almeno la dieta Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andare via Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da due mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo, la rosa più anziana d'Italia, evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo, io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.

0: del centrocampo, quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera, da quello che sappiamo noi, per la Juventus. La clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza, da febbraio può accordarsi con chi vuole.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, si sarebbe... spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più,
1: lo so,
2: questa è una telenovela turca, insomma, lunghissima, qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful, però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani, e Colomani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo: Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani, e Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in
2: buonissimi rapporti, anche se poi a gennaio un po' si erano ritrovati, però capisci bene Vincenzo che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché Paris Saint-Germain si è visto fare disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua sulla di Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga, non è una trattativa rapida, sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel... Io sono dell'idea che il nome è il Dibu.
1: Sì, pure
2: secondo. Poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali, in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua avrebbero chiuso la trattativa. Milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni

0: che abbiamo tra stipendi, giocatori che hanno fallito, situazioni molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Diu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste la Aston Villa per dire alla Juve?
0: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
0: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più milione meno, no, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi Vario e Chiarichessi, il Goresca di turno. Quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ok, non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız, e dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand by davanti agli accordi con i giocatori, e quando cedi puoi chiudere con il rischio di perderli. È un po' questa la storia.
0: Il discorso, sai, certo, in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili, perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessi, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, e allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione di Miretti, la situazione con Maines, la situazione Arthur, la situazione di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è Kefren Turam, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Turam è vendibile, ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
0: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viali Mauro, e A parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto. E questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta perché i tifosi della Juventus che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi insomma è difficile. Con Meiners la valutazione almeno per non fare una minusvalenza sono 35 milioni di euro, però viene da 2 anni in cui non ha fatto nulla, 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno. Lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio i 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni del patrimonio della squadra molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami. E
0: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutti il cuore. Alain invece, temperatura Barcellona?
2: Barcellona, sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo
2: Lo citiamo, faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, sennò facciamo il suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto o non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione. Eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal
0: ha trovato
1: una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita. Fenomenale, però. Metto Caballa appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E mentre sul primo gol, assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo, quindi diamo a lui questo, questo
0: bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. Credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo, quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: corso. Guarda, il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale, diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giapone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, e ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando per i 5-1 nel Mondiale è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier, a livello di prezzo del mercato, sfioriamo i 300 milioni tra quei tre calciatori. Dunque, niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stato una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che il Giappone ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita, però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato, abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale, a me piace tantissimo vedere il Giappone giocare, adesso col Brasile è proprio la prova del 9, sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì, è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotti, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: Langa rompe il digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A, è il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Eh beh, direi proprio di sì.
1: Troppa integrità per i giapponesi, sì, Biscotto sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo naturalmente con Ecuador Germania sì. Ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale, al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castese di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti hai la Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco, la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guardato a due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose. E Neuer, che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander.
0: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, e rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qui. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nell'Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasileirão, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Comolli, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare. Ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età è ancora molto giovane. E 1,87, 1,88, insomma, è un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, che è sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come, anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alen Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alen.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Diciamo. Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio. E questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e Lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lee aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da
0: Eh
1: ridere
0: sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
0: Strano, un
1: sono
0: mondo
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro,
0: Certo.
1: non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Quando hai vinto lo
1: Abbiamo sbagliato
0: scudetto, quando hai vinto
1: epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: Alice.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè.
0: tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo.
1: ovviamente
0: No,
1: nelle
0: per te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il Verona
1: quello sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli
0: gli
1: vendevano i
0: hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta nuova,
1: Esatto,
0: sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Endur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
0: Sì, sì. Certo,
1: non è che si va perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe
1: se tu
0: voluto,
1: lasci,
0: perché, sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
0: ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, assolutamente. No.
1: Possono star bene 25 generazioni.
0: Certo, no? Io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato...
1: Un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano, per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e
su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vice

0: ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta Cilla seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma, su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico. Un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap. Chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato, forse un po' diverso. Saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. Ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa Salary Cap, e vedremo poi dal 1° luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma, come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse, Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho, entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno, Laerte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato
0: No, beh, però insomma
1: professionistico,
0: che
1: quindi.
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di
1: Certo.
0: Ronaldinho che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno, in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C. Questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti. Ma comunque, insomma, anche in campo, io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì, poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.

0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle elezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto, insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare al contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza. Però allo stesso tempo, con questa piccola nota di incertezza, ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i play-out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia DC, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi, che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore che poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette, di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito. Però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole. Ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica, quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta deve ancora, l'Atalanta Under 23 ovviamente, deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memusciai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali anche culturali dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia, che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sarani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo. E insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati,
3: Il
2: che non
3: calcio
2: erano oltre
3: ci
2: tutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio. E questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdata alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Mollì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
0: Eh
1: ridere
0: sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
0: Strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo sbagliato
0: scudetto, quando hai vinto
1: epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: Ma
0: Alici.
1: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè,
0: tue qualità?
1: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo.
1: ovviamente
0: No,
1: nelle
0: per te, per le tue
1: altre
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma quello, questo non si può sapere, eh. Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona,
1: sì,
0: resta nella storia,
1: sì.
0: Ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o
1: Assolutamente
0: di altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? Credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, dove città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che è una città qualsiasi, e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli, visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano i migliori
0: Gli hanno praticamente
1: giocatori.
0: Azzerato la squadra, sì, e gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: nuova. Sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì.
1: Questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurenti. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello. È un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, E mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni
1: Vabbè.
0: che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh,
0: che
1: è strano,
0: potevano.
1: ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: Sì. Certo,
1: Non
0: sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città
0: suo
1: o perché ci
0: fascino,
1: piace i
0: sì.
1: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però.
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari.

0: E poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che
1: No, ti lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo più
0: capitolare,
1: un
0: quindi voglio
1: discorso di
0: dire.
1: carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese
0: se
1: dove il
0: si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Vero,
0: so.
1: è vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena.

0: Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
1: Ciao, eccomi, grazie a te.
0: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
1: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo, perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina, dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina, dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri, a calcio cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E è venuta fuori questa intervista a cui sono molto molto affezionato, e mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo, quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che se Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto legge tanto, lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo, e chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con 3 maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui, chi fosse lo scrittore, non era del tutto chiaro, nel senso che Aldo è proprio bravo.
0: Senti Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
1: Ah, ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi quando lo vedi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, e insomma il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose: dice ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano-Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo cioè che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empire o nell'Olimpo su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
0: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby e tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
1: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori, non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera, i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente come tutti i grandi amori quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché è da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso abbiamo, in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
0: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
1: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
0: Esatto.
1: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
0: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
2: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
0: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella perché qui si tratta chiaramente di un giallo, ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli. Del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché, insomma, da un libro a un altro, ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui, ovviamente, non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare, insomma, a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
1: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ho impiegato un po' di tempo a scriverlo, un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. Comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare diciamo, la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora, viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto diciamo, il retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori che poi spesso così dorato non è perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà, e a indagare è il mio protagonista seriale che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Per Il primo seme di questo libro è nato perché andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti. E il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale e la Pinetina invece che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma, così è nato il libro e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
0: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
1: Grazie a te, è stato un piacere e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
0: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
1: Buona giornata.
0: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma proprio il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa, o molto passa, dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori, che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema,
7: siamo,
8: eh.
7: Ci siamo stasera
8: alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra
8: sfida
7: Haaland,
8: nella sfida.
7: Sfida nella sfida, meravigliosa, ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, sono trascinatori di Francia
7: e Norvegia.
8: Grandissimi,
7: sono due grandissimi, entrambi, poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: sì,
8: qui immagino, è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi
7: da giorni, la discussione,
8: sì, ma è il tema di questa settimana è stato
7: questo,
8: insomma,
7: sì.
8: Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: Chelsea-ereno,
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar,
8: vabbè,
7: allora
8: sarebbe stata una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato più competitivo del mondo, Marco.
7: Il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi. L'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione. Una grandissima operazione. Ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo, secondo me, l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più.
8: Vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, però ora c'è Xabi Alonso con l'allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi, poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo, sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi, io direi, facciamoci fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più.
7: Parliamo anche di Nico Pass, 3318200213. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che si è osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho vista.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'.
8: Ho faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ma ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle tre del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone,
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile, per il Giappone,
8: però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo, più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 3318200213.
8: La regia Mbappé si espone,
7: Haaland,
8: la Mbappé regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo, ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo come calciatore anche io, calciatore, dire, se devo scegliere. Poi, sono molto, carità, diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo,
7: esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60, ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre, no, qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No.
8: Io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché bah, 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo.
7: Ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto di più,
7: avevano fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri.
7: Ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente,
7: eh,
8: 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno.
8: Tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di fare... rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa, e alla fine ha fatto scegliere bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo,
7: tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no? Che,
8: ma
7: che so,
8: Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui
7: per
8: palestra...
7: quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
8: non lo vedo
7: anni
8: come uno
7: più
8: scandalo.
7: Uno. E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica.
7: Vabbè,
8: non mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non è certamente
7: ma si
8: un
7: va
8: fenomeno.
7: A giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento, certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso, discorso era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè esatto. Lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti, poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante.
7: Il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
8: Vabbè, quello pure,
7: e
8: un
7: quindi
8: discorso
7: quando ci vai a trattare
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi, non c'hanno bisogno di soldi.
0: Buongiorno dalla redazione.
9: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
0: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
9: Strage di Ustica, sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del D19 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace. Ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
9: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
0: Lo sport, dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranggio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Lo vedete subito, io vi volevo fare una sorpresa, invece niente, l'inquadratura, visto che, lo dico anche a Carlo D'Alberto che ci è venuto a trovare in questa ultima giornata dell'anno, della stagione per il sabato. Ciao Carlo.
2: Ciao Susanna, ben trovati a tutti.
1: Ben ritrovato.
2: Che bello.
1: Sei stato con me quanti anni? Tanti?
2: Beh sì, tre anni, dai, ecco, diciamo,
1: ecco,
2: tre anni.
1: La domenica anni, mattina. La domenica mattina, a proposito, ci saremo anche domani, eh? Non Carlo, perché se ne andrà al mare, però io sì. Allora, mi piace molto, anche perché tu non lo sai, ma noi siamo da quest'anno in diretta sul 403 del digitale terrestre in tutta Italia.
2: Oltre
1: che sulla nostra app, scaricatevela, TMV Radio, e poi scriveteci al 331-8200213. Anzi, ho una domanda da farvi. Secondo voi chi è che farà il colpo del mercato? Il colpo del mercato chi è? Sembra essere il calciatore dell'Udinese, Arthur Atta. Chi lo piglierà? Chi se lo porterà a casa? Vediamo, perché sicuramente è uno dei nomi più desiderati e richiesti di tutto il panorama calcistico. Ma poi vedremo anche quello che succederà a Milan, alla Juventus, certo, insomma, che certo. Sono state le due.
2: Ho difficoltà a pensare che sia la Lazio su questo, metto subito le mani avanti perché...
1: No, ma ieri ho letto un post sui giocatori della Lazio che stanno abbandonando la nave.
2: Sì, è una situazione un po' difficile, ma comunque ne parleremo.
1: E poi nella seconda parte ne parleremo di questa situazione. Io voglio ringraziare e salutare con noi Roberto Bernabai. Ciao Roberto!
3: Ciao Susanna, ciao Carlo.
2: Ciao Roberto.
1: E anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno a voi, occhio che lo Tito ha comprato la regina.
1: Ecco, lo
2: sì,
1: volevo
2: sì.
1: dire.
2: Grande scoop.
1: No, ma
3: Carlo va in vacanza in Calabria.
2: Sì, esatto, già prenotato.
1: No, però ha parlato il sindaco, ha detto, insomma, ha ufficializzato questa cosa. Ma secondo te, Daniele, visto che l'hai detto, cosa vuol dire?
4: Allora, lo scritto non fa mai nulla per caso, ricorderete quando ha acquistato la Toscana e poi la portò in Serie A, poi fu costretto a venderla. Questa sembra un'operazione simile, cioè, comincia da Serie B, secondo me farà una squadra per salire su Serie C, dopodiché però deve venderla, perché entro il 2008, come sapete, le multiproprietà nel campionato professionistico non sono più consentite, tanto è vero che anche De Laurentiis sarà costretto a cedere il Bari.
2: A meno che non cambino le regole.
4: Mi sembra improbabile, francamente, che cambino le regole. Secondo me lui ha fatto un investimento intelligente, perché l'ha pagato 600.000 euro e se lo porta in Serie C sicuramente lo rivende guadagnandoci.
1: Daniele, Daniele, dove sei? Perché ti sentiamo un po' a intermittenza.
4: Sono al mare.
1: Ah, allora se sei al mare c'è anche un'altra bella notizia, sono contenta.
4: Speriamo.
1: Roberto.
3: No, dicevo, poi ci sono delle elezioni, ovviamente sì. Una mossa anche
1: infatti c'è chi dice che no. C'è chi dice che a una certa parte servivano i voti giù e quindi no le malilingue, per carità di Dio, io sto soltanto dicendo quello che leggo sui social,
3: anche no. Io riporto quello che leggo,
1: noi per carità di Dio non se ne voglia nessuno, però i rumors sono questi.
3: Mi dissocio da quello che sto
1: che so per dire.
3: Mi dissocio da me stesso. Io ho lavorato con Biscardi,
1: grande
2: ma comunque io sono contento che ha preso la regina,
1: perché tu da laziale speri che venda la Lazio.
2: No, non tanto per quello, perché magari si rende conto che quella è la reale dimensione della gestione.
3: Occhio che i calabresi a Roma sono numerosissimi.
2: Insomma, c'è anche un po' di ironia in quello che dico, però io penso che lui farà molto bene nella gestione della regina, cosa che obiettivamente non sta facendo con la Lazio, quindi c'è una devoluzione nella gestione del club, di un club di Serie A, che è impressionante.
3: Sì, chiedo per un amico, ma ci sono concrete alternative allo Tito nel momento in cui dovesse,
2: se ci dovessero essere delle
3: aperture, che tutte le voci,
2: ma guarda Roberto, se ci dovessero essere delle aperture da parte del presidente Lotito, io credo che ci siano delle richieste. Sì, bisogna sempre tenere in considerazione che la Lazio è una società quotata in borsa, quindi tutti quei rumors di due settimane fa, chiaramente è tutto fake news, perché la Lazio ha bisogno di un'offerta pubblica d'acquisto, quindi, però se c'è un'apertura da parte del presidente Lodito, io credo che ci possa essere anche un'offerta.
1: Certo, se la casa non la metti in vendita, esatto, è difficile che qualcuno ti venga a bussare.
2: Anzi, addirittura
1: per dire,
2: se metti il campo minato intorno alla casa, è difficile che qualcuno si avvicini.
4: Guardate che voi ci scherzate, ma ieri sera ho fatto un collegamento con un gruppo di Reggio Calabria e tornano a questa bomba che è una provocazione in realtà. E se alla fine vendesse la Lazio, io non lo so, questa cosa non potrebbe anche succedere, secondo me, in presenza di un'offerta interessante.
1: Ah, va bene. Dice che mette tutte le...
4: Perché secondo me potrebbe anche succedere, non lo so, è fantacalcio per il momento, intendiamoci.
1: E i calabresi dici sarebbero contenti di questo, perché metterebbe tutte le energie a quel punto giù, certo. Ma invece...
4: Ha fatto in maniera entusiastica la Reggio Calabria.
1: Certo, non lo metto in dubbio questo. Invece sul versante Roma, Roberto... Daniele, leggo oggi che c'è un interessamento della Juve che bussa alla porta della Roma per Svilar.
3: Ci danno, 60... danno indietro Di Gregorio, la Roma da Svilar più Conguaglio. Ma io dico, ma certe notizie, no? Voglio dire, dovrebbero essere valutate anche con minimo di raziocinio, al di là dell'effetto propagandistico e divulgativo dal punto di vista commerciale. Secondo te la Roma venderebbe Svilar per 30-35 milioni? È questa la valutazione di Svilar?
1: Io mi ero fermato a 60.
2: Io penso molto di più.
1: Pensavo
2: Svilar.
1: 60.
4: Ma certo, ma è ovvio.
1: Tu dici che sono soltanto titoli per fare click?
3: Ma a mio modo di vedere sì. Io poi tra l'altro sottolineo ancora che Svilar è considerato uno degli incedibili. Da Gasperini,
1: sì,
3: da
1: certo,
3: Malen,
1: certo.
3: Wesley, no? Ha indicato in maniera estremamente precisa i tre nomi sui quali non intende derogare. Un eventuale sacrificio di Svilar sarebbe ipotizzabile solo di fronte a una offerta da Premier League,
1: certo, 60, certo.
3: Ma infatti... anche oltre 60, se pensi che Henderson è stato pagato 135 milioni,
2: certo. Ma al di là dell'offerta ti priveresti anche di sicuramente il portiere più forte in Europa oggi.
3: È vero
2: magari 60 milioni che possono arrivare dalla Premier, però devi fare una valutazione poi con chi lo sostituisci Svilar.
3: Ma il problema, Carlo, vedi, in questo momento è che se la Roma non trova un accordo con l'UEFA per un eventuale slittamento, no, nel rispetto del settlement agreement, tutte le considerazioni che noi possiamo fare sul piano tecnico passano in secondo piano,
2: certo,
3: perché diventa prioritaria la questione economica, e quindi di fronte a un'offerta importantissima, non importante, anche per Svilar, io credo che poi alla fine la Roma avrebbe l'obbligo quantomeno di sedersi a un tavolo, e poi magari tenuto conto anche del fatto che nella storia dell'Atalanta non è che, a parte Carnesecchi, ma non è che si annoverano portieri di altissimo profilo. Cioè Gasperini pretende una squadra che abbia le sue carte migliori dalla metà campo in su, soprattutto l'attacco. Se questo sacrificio, che mi auguro si possa evitare, dovesse comportare poi la possibilità, no, di centrare quegli obiettivi che secondo il tecnico sono prioritari, beh, tutto sommato, voglio dire, potrebbe essere un male minore.
2: Certo,
3: dovresti andare a individuare un sostituto non all'altezza di Svilar, ma quantomeno, insomma, prossimo come valori. Si parla di Vicario in uscita dal Tottenham, perché per me, insomma, Vicario mi lascia un pochino così perplesso. Però lì determineresti una plusvalenza che rimetterebbe a posto tutti i conti e ti darebbe la possibilità di andare poi a colmare quelle lacune in attacco che Gasperini ha indicato. Però
2: quindi faresti magari più un sacrificio con qualche giocatore alla Kone o Wesley, che insomma anche loro hanno delle valutazioni molto più alte?
3: Sai, nel caso di Conè, la plusvalenza, se lo sai di bene, sarebbe interessante. Wesley già meno, perché comunque l'hai pagato 25 milioni più i bonus. Però è chiaro che noi possiamo fare tutte le valutazioni del mondo. Per me Wesley è il miglior terzino sinistro e destro del campionato italiano.
2: Sì, sì,
3: o comunque tra i migliori. Conè è un centrocampista, lo stiamo vedendo dalla Francia. Sì, probabilmente fa pochi gol, però mi sembra che nel momento in cui è determinato e ispirato diventa un giocatore determinante.
2: Sì, sì, ha tanta quantità lui.
3: Capisci. Però, ripeto, sono tutte valutazioni che lasciano poi il tempo che trovano rispetto alle esigenze economiche.
1: Roberto, mi sembra di capire che tu questa squadra, tutto sommato, la terresti in piedi con qualche...
3: Ah, questa è una squadra forte.
1: Non
3: è che arrivi terzo per caso. Questa è una squadra forte. Una squadra che, a parte il fatto che comunque ha dimostrato una duttilità dal punto di vista tattico, acquisendo e mettendo in pratica immediatamente, velocissimo.

0: Alessandro Romano, venduto al Cagliari per 5 milioni più un euro, 1,5 milioni di bonus, e tutto sommato dal 2022 incassate 55 milioni. Stiamo parlando della plusvalenza del vivaio della Roma. Se ne parla male, no, dei nostri vivai in giro per l'Italia, invece la Roma è una di quelle squadre che punta ai vivai. Non
1: beh, ma storicamente il vivaio della Roma è uno dei migliori. Ma guardare quanti giocatori sono in giro per la Serie A che sono arrivati dal vivaio della Roma, sono giocatori importantissimi, no? Quindi da questo punto di vista la Roma è sempre stata una delle migliori. Per quanto riguarda la tua domanda, allora, premessa, non esiste nel calcio di oggi un incedibile. Come ha detto giustamente Roberto, di fronte a una proposta, diciamo così, indecente, anche Svilar potrebbe partire. Detto questo, secondo me Svilar è il più incedibile dei giocatori teoricamente sul mercato della Roma, nel senso che quelli che potrebbero avere, che possono avere mercato, sono oltre a Svilar, sono un Dicà, come Wesley e Pisilli, credo, sto cercando di giudicare qualcuno. Allora, escluso la Roma.
0: Non ti sentiamo bene, Daniele, prova a spostarti.
2: Io sono fermo.
0: Ecco, adesso sì.
2: Ma è un problema
0: della linea, evidentemente.
2: Allora, quindi dico, Pisilli secondo me non andrà via, a meno che anche per lui non arrivi un'offerta pazzesca. Quindi la mia sensazione è che possa partire, perché la Roma entro il 30 giugno, se non sbaglio, deve ottemperare ad alcuni obblighi.
0: Sì.
2: La mia sensazione è che possa partire con me, più probabilmente, o Ondica. Questa è la mia sensazione. Dopodiché questa squadra, come ha detto giustamente Roberto, con 3-4 ritocchi può essere una squadra che può lottare per lo scudetto. Poi magari non lo vince, ma può lottare per lo scudetto, perché quest'anno è arrivata terza. Quindi voglio dire, arrivare seconda, magari dopo aver lottato con la squadra che vincerà lo scudetto, può anche starci, secondo me. Siccome Gaperini sta dove mettere le mani, credo che alla fine uscirà una squadra molto forte, a mio avviso.
3: Ma se dovesse arrivare Greenwood, io penso che poi magari possa essere considerata anche la cessione di Solé. Non credo che...
2: Solé, secondo me, ecco, ho dimenticato Solé, che secondo me è uno dei primi giocatori che la Roma farebbe bene a cedere, perché non mi sembra che...
3: Anche se
2: dato...
3: poi fu acquistato dal Frosinone, mi sembra intorno ai 30, cioè fu un acquisto 30, abbastanza oneroso, 30, no?
2: 30 o poco più, sì, è vero. Però ho letto, insomma, da varie squadre, anche dalla Turchia, detto male, di cifre superiori a quello che la Roma l'ha pagato, quindi anche se dovesse fare una plusvalenza minima, secondo me alla Roma converrà comunque, perché la sensazione che Gasperini non creda molto in questo giocatore, e anche perché a mio avviso quando è arrivato sembrava un crack, poi insomma non ha dato dimostrazioni di essere un giocatore che cambia il destino delle partite. Ecco, buon giocatore ma non fuori classe. Quindi secondo me Cioulé è uno dei primi che la Roma dovrebbe cercare di cedere, e credo stia facendo proprio questo.
0: E invece voi parlavate della Roma che, no, dice, potrebbe, perché no, aspirare anche allo scudetto, e lo dice anche Malen nell'intervista che oggi pubblica la Gazzetta, no? Dice adesso l'obiettivo è quello di alzare un trofeo. Che ne pensate invece della situazione attuale, perché certo non si possono fare pronostici ad oggi per l'anno prossimo, della situazione attuale della Juventus e del Milan, che solitamente sono le squadre che noi dentro ai primi quattro posti mettiamo sempre, no? E c'è questa questione adesso Vlahovic, a cui la società avrebbe detto o dentro o fuori serve una risposta. Che ne pensate, Roberto?
4: Ma sai, la questione Vlahovic è una questione ancora aperta praticamente da un anno che si parla di Vlahovic. Il problema lì, tra la domanda e l'offerta, mi pare non ci sia una differenza così abissale, no? Perché poi la Juventus è salita rispetto ai 6 milioni che offriva in prima battuta, però io è arrivato a 8, esatto. Sì. Lui ne vuole 10. Ora io penso che con 8 milioni all'anno voglio dire non andrai tutte le sere al ristorante, però insomma, dai, se ti regoli un attimo,
2: ci vai tutte le ristorante con 8 milioni, te lo garantisco.
0: Ma pure da qualche altra parte, no? Scusate,
4: a fine mese ci arrivi, riesci pure a mettere qualche soldino da parte, voglio dire.
3: Non considerando tutti che quelli poi... che ha preso prima, poi, perché mi sembra
4: Esatto, un milioncino al mese netto pulito,
3: incomprensibile. Ma, infatti la...
4: cioè, io credo
3: si
4: che
3: è impuntato sul fatto che Yıldız prende di più, una questione di gerarchia all'interno dello spogliatoio, ma io credo che insomma un giocatore che ha 8 milioni di euro si colloca tra i primi 5-6 giocatori più pagati della Serie A, mi sembra una follia non accettare.

0: Ma io credo che poi questi ragazzi, perché poi parliamo dei ragazzi, Vlahovic, Angelina, 26 anni, siano anche spesso mal consigliati, mal consigliati d'usum delfini, come dicevano gli antichi, nel senso che c'è chi ovviamente più alza la posta, più ci guadagna di conseguenza. Però io credo che, insomma, rimanere alla Juventus, hai la fiducia di Spalletti che ti vuole, è una squadra che comunque deve rilanciarsi, è vero, non farà la Champions League, però in ogni caso sei in un club di assoluto valore, ti devi andare a cercare una squadra, hai delle offerte concrete? Cioè ti danno di più? Ti danno di più? Dove vai?
1: Ma in Serie A Saudita? Sicuramente no.
0: Chi te li dà 8 milioni? In Serie A è da escluderci.
1: O Premier o Arabia Saudita.
0: Che io leggo, per quello che io leggo, non mi pare che ci sia la fila davanti alla porta di Vlahovic.
2: No.
0: Quindi io ripeto, credo che talvolta, insomma, il Milan torre Babele, non si capisce bene, hanno fatto questo investimento, non so se l'affare è concluso per Gonzalo Ramos.
2: Concluso non credo, tu dici ufficiale, concluso ufficiale.
0: Sì, ufficiale, oggi i giornali ne parlano diffusamente.
2: Sì, lo danno per ufficiale, però non c'è nessun comunicato.
0: Ma insomma 70 milioni? Beati loro, possono spendere. Ma li vale? Cioè, un buon giocatore, ma una riserva del Paris Saint Germain.
2: Dice che lui verrebbe soltanto per essere allenato
0: da Morim.
2: Da Morim, sì. Quanto valgono gli allenatori, no?
1: Sì, in alcuni club,
0: certe situazioni familiare.
1: Però come dice giustamente Roberto, 70 milioni, insomma, voglio dire, ci sono squadre che fanno una rosa con 70 milioni. Non credo che riesci a non trovare un giocatore. Sì, Ramos magari sicuramente è un ottimo giocatore, però non credo che non riesci a trovare nel panorama europeo calcistico un giocatore magari sui 30-35 milioni di euro che non valga. Infatti sì, non lo so, il Milan continua sempre con queste strategie un po' particolari, insomma, forse il problema è più all'interno che
2: è più la società che non poi la rosa.
0: C'è molta confusione, non si capisce niente.
1: Magari pensano soltanto di mandar via persone e risolvere il problema, di fatto non è proprio esattamente così.
0: Infatti.
2: Dovrebbero prima risolvere il ruolo di Ibrahimovic al Milan e poi...
0: Ma quello sta facendo il commentatore, quindi c'è tempo da perdere col mio.
2: No, però continua, siccome poi la proprietà lo ascolta, continua a consigliare giocatori, però io non ho ben capito quanti soldi abbia il Milan da investire in questo mercato.
1: Beh, se spendi 70 milioni di euro per un giocatore,
2: credo che hai finito lì poi dopo.
1: Ma bisogna vedere anche quale sarà la posizione di Leao, perché Leao sicuramente probabilmente è già sul mercato e, insomma, Leao ti porta sicuramente 50-60 milioni in uscita.
3: Io non sono così sicuro, ma tu dici che porta
0: 50, neanche io, Daniele.
3: Forse due anni fa, adesso non di sicuro, guarda. Francamente Leao secondo me è un bel problema per il Milan, perché loro cercano disperatamente di venderlo, ma non trovano qualcuno che gli dia i soldi che loro vogliono, che secondo me sono troppi, perché Leao oggi come oggi può valere al massimo 30 milioni, ma massimo proprio, secondo me vale meno. Quindi guarda, il Milan secondo me c'è una grandissima confusione, come ha detto Roberto, è una torre di Babele, e 70 milioni per un giocatore come Ramos francamente mi sembra una follia.
2: 12 gol in una stagione.
3: Ma io quando sento queste cifre impazzisco, cioè, allora,
1: quelli che ha fatto Artistico per... la Spezia.
2: No, capito, cioè 12 gol, 70 milioni, allora ti viene da pensare, insomma, altri...
3: Ma è una follia, ragazzi, ma il problema sono i procuratori. Allora, 70 milioni questo, 60 milioni Palestra, anche lì una cifra pazzesca, 60 milioni per Nico Paz se rimane a Como, cioè sono delle cifre pazzesche. I procuratori, anche la storia di Vlahovic, è legata, secondo me, all'esigenza del procuratore, perché Vlahovic è in scadenza di contratto, quindi il procuratore vuole una commissione mostruosa perché porta un giocatore... ovviamente a parametro zero. Questo vale sia per chi lo dovesse acquistare eventualmente all'estero, dove, perché in Italia non credo proprio, sia per la Juve, perché la Juve comunque deve rinnovare il contratto, quindi il procuratore magari dice sì, ma io voglio 5 milioni di euro, per dire, che ne so, dico una cifra a caso. Cioè ragazzi, i procuratori sono la rovina del calcio secondo me, almeno certi procuratori, adesso non voglio sparare nel mucchio per carità, ma certi procuratori sono veramente una cosa secondo me vergognosa, perché stanno rovinando il calcio. L'anno scorso la Serie A ha pagato oltre 200 milioni di euro di commissioni, ragazzi. Questi sono soldi sottratti al calcio. Sono soldi sottratti al calcio. È una cosa vergognosa questa, secondo me.
0: Ha denunciato Matteo Marani,
3: che
0: no?
3: Dovete fare. Mm-hmm. Eh?
0: Sì, l'ha denunciato Matteo Marani, questo.
3: Esatto. Io mi auguro che Malagò metta mano a questa cosa, perché è inaccettabile.
2: Sì. Beh, Malagò dovrebbe mettere mano a tante cose. Le
1: famose riforme,
2: ha un impegno,
1: no?
2: Ha degli impegni importanti, non indifferenti, è difficile.
0: Ma guarda, però, Susanna, guarda, Malagò, per come lo conosco io, ho avuto rapporti di lavoro con lui in interviste. Io credo che se si mette in testa una cosa la fa.
2: Sì, no, lo credo anch'io, però
0: è
2: ecco,
0: il figlio giusto.
2: Era per dire che ha preso un'eredità difficile, cioè ci sono da fare anche delle riforme dal basso, sperando che poi gliele facciano fare tutti, perché non dipende.
1: Ci si aspetta anche molto da lui, no?
2: Sì, certo.
0: Sì, ma il problema sai qual è? Sapete qual è? Bisognerebbe aspettarsi molto dalla Liga.
2: Ecco, quello è, perché Malagò può decidere di fare tante cose, ma se poi la Liga si mette di traverso...
0: E allora deve intervenire il governo.
2: Ecco, sì.
0: C'è poco da fare.
2: Perché altrimenti poi la colpa non può essere di Malagò se poi la Lega impedisce di fare delle riforme o cambiare delle cose.
0: Cioè, finché ci sarà questa dicotomia, il calcio italiano sarà quello che stiamo vivendo. Quindi corriere i mondiali, noi ci guardiamo le partite di Curaçao, Capoverde, complimenti a Capoverde, che si è qualificata.
2: Non vi rendete conto. Daniele, stavi dicendo?
1: Ecuador.
3: La Lega di Serie A è stata quella che sempre attraverso, così trattava di diminuire.
2: È stata quella che si è messa di traverso. Aspetta, che non ti abbiamo più sentito.
3: È quella che si è sempre messa di traverso sulle riforme che fare Gravina, no? Che poi si è dimesso per questo motivo, anche in ritardo, secondo me, prima di averlo detto. Sono consenti di fare queste riforme, di portare il campionato a 18 squadre, la Serie A, magari la Serie B a 18 squadre anche quella, la Serie C a 40 squadre e non a 70 come adesso, non si è andata da nessuna parte. Allora la domanda è questa, è una domanda molto chiara: se Malagò è stato portato come candidato e poi eletto a presidente della Serie A, da presidente della Lega di Serie A, secondo voi la Lega di Serie A gli ha detto poi fare le riforme o gli ha detto mi raccomando lascia che sia tutto com'è?
2: Ecco,
3: non so, questa è la domanda.
2: Io potrei rispondere, poi però mi dovrei dissociare da me stessa. Perché
0: c'è ragione Daniele. Questo è vero. Però io credo che comunque a un certo punto, di fronte a una situazione emergenziale, perché tale è, un po' il calcio italiano esplode. Ma da un punto di vista proprio economico.
2: Allora lì si dovrebbe fare un altro discorso. Al netto delle promesse, al netto degli accordi, al netto di tutto, se c'è un'emergenza si rivaluta tutto.
0: Ragazzi, si rivaluta, ci salviamo tutto. Tutti o non si salva nessuno,
2: ecco,
0: che vogliamo fare?
2: È quello, infatti.
3: No, ma infatti, come ha detto Roberto, qui capiscono che c'è veramente un'emergenza, qualcosa vale il calcio italiano, altrimenti tra 4 anni ci ritroviamo a fare gli stessi discorsi perché non ci saremo qualificati per i mondiali.
2: Mamma mia,
3: oppure interviene il governo. Interviene il governo, che è l'unica possibilità che esiste a questo punto, secondo me.
2: Sì.
3: Non lo so, vediamo. Sì. Vediamo. C'è stato il colloquio fra Bodi e Malagò l'altro giorno, vediamo cosa succederà.
2: Noi siamo qua e vedremo.
1: Sì, in realtà
2: che
1: poi il governo interviene soltanto in caso di commissariamento. Devono esserci comunque i presupposti, e non credo che ci siano i presupposti per.
0: Il governo può fare anche delle leggi, però può legiferare.
1: Sì, quello sì.
3: Esatto, può dare degli indirizzi importanti.
1: Ma anche per la circolazione più facile dei giocatori, per esempio, italiani, perché certo, tutti sappiamo che in Italia l'acquisizione del giocatore italiano è molto difficile, perché la società deve versare una fideiussione, cosa che non succede quando tu acquisti un giocatore all'estero. Quindi quella è una riforma che va assolutamente fatta, perché è chiaro che poi il club non ha nessun, non dico interesse, però insomma si sposta all'estero perché non è obbligata a versare questa fideiussione, quindi quella già dovrebbe essere una regola. Però lì, come dicevate giustamente voi, poi dipende anche dalla Lega, dagli interessi.
2: Vedremo.
3: Ma c'è un'altra normativa che andrebbe cambiata, quella secondo cui i giovani non hanno il vincolo, no? Il giovane può liberarsi alla fine di ogni stagione. Questo evidentemente induce le società a non investire sui giovani, perché se tu hai un giovane e lo valorizzi, questo se ne può andare via liberamente alla fine della stagione, dimmi qual è l'incentivo per una società a investire sui giovani.
2: Insomma, di cose da fare, da cambiare, ce ne sono diverse.
1: A partire dal CT della Nazionale, dato che...
2: Sì. che penso sia l'ultimo dei problemi in questo momento.
3: Sì, è l'ultimo dei problemi, guardate, veramente è l'ultimo dei problemi, Cittadina Nazionale.
2: Sì.
3: È veramente l'ultimo dei problemi.
2: Sì.
0: Prima bisogna fare la nazionale.
2: Prima bisogna avere la nazionale per allenarla.
3: No, ma se tu metti Guardiola a guidare la nazionale italiana, secondo te cosa fa Guardiola? Vince il mondiale?
2: No,
0: Mago Zurlì, no.
3: Qualificarsi anche lui col materiale umano che si ritrova.
2: Sì,
3: guardate che Gravina ha detto una cosa, forse è fuggita a molti, ma ha detto una cosa nel suo ultimo intervento in assemblea della Federcalcio l'altro giorno. Ha detto i 70, quasi il 70% dei giocatori della Serie A sono stranieri. Questo fa sì che i giocatori convocabili per la nazionale siano, mi sembra, 81 italiani. E 81 vuol dire che tu basta che giochi tre partite in Serie A sei convocato in nazionale. E questo ti dà la dimensione di come siamo messi, eh?
2: Molto male. Allora,
0: Capoverde, 500.000 abitanti, sei mondiali. Italia, 60 milioni di abitanti e siamo davanti
2: quattro
0: al televisore. C'è qualcosa che non funziona.
2: C'è qualcosa che non funziona, vero. Hai detto proprio numericamente, statisticamente, c'è qualcosa che non funziona. Allora, io voglio... Siamo giunti alla pubblicità, voglio ringraziare per essere stati con me tutta la stagione, perché poi domani finisce questa stagione, Daniele Garbo e Roberto Bernabai. Grazie a tutte e due, perché
0: grazie
2: anche
0: a te,
2: grazie
0: a
2: voi
0: ospitato.
2: Abbiamo fatto bei numeri e quindi questa stagione insomma finisce qua e poi vedremo.
3: No, io ringrazio Susanna e mi auguro che ci ritroveremo da qualche altra parte, non so dove, ma insomma da qualche parte ci troveremo.
2: Sì,
3: magari
2: sì,
3: con un tavolo, con una pizza. Non lo
2: ma
3: so,
2: come no, ma quello sicuramente. Grazie Daniele e grazie anche a Roberto.
0: Ciao,
2: grazie
0: Daniele.
2: Robby.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Non perdiamoci di vista.
2: No, lo diceva un vecchio,
1: un vecchio film di Carlo Verdone.
2: Sì, sicuramente sì. Grazie a tutte e due. Noi ci fermiamo e torniamo qui fra due minuti e andiamo a parlare di Lazio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard dopo aver colpito un palo realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamakers. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno Sara Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Case, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta a 331-8200-213 e poi sul canale del digitale terrestre 403 in tutta Italia. Salutiamo gli amici di Palermo che staranno benissimo, ma anche quelli di Como
1: sì,
0: che saranno benissimo lo stesso anche loro. Non so se alle stesse temperature, però insomma vabbè, siamo lì. E voglio salutare anche un altro amico che ogni tanto ritorna con me, Paolo Cericola.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, anche tu stai molto bene dalla foto che mi hai mandato, giusto?
2: Sì, non mi lamento, non mi lamento. Ecco. Non mi lamento. Nel Palermo, diciamo che io sono a metà, tra Palermo e Como.
0: Sì, sì, sei al centro.
2: Sono al centro, sono al centro.
0: Con una bella veduta vista mare.
2: Sì,
0: non so se la stessa veduta vista mare ce l'abbia il direttore Alessandro Cerreoni, non credo.
3: No, assolutamente, ho ecco, una bella veduta del mio ufficio.
0: E il giovedì c'ha la veduta vista sul Tevere, anzi se lo volete andare a trovare, lui
3: dalle
0: il giovedì
3: 20 alle 22.
0: Dalle 20 alle 22 è in diretta sul Tevere, sul Tevere con il
3: pattino,
0: lungo il Tevere, quello che una volta era Tevere Expo.
3: Brava,
0: i più vecchi se lo ricordano come Tevere Expo,
3: ecco,
0: giusto?
3: Noi boomer, capito?
0: Ecco. Cericola, tu come te lo ricordi, come Tevere, Tevere Expo o lungo il Tevere?
2: No, no, Tevere Expo, ecco, assolutamente sì. Boomer, boomer, orgogliosamente boomer.
0: Carlo, anche
1: sì, sì, ciao, intanto ciao a tutti, ciao Alessandro,
3: ciao Paolo. Ciao Carlo, un piacere.
1: Ciao, a volte tornano. Sì, sì, io più che boomer mi definisco perennials, quindi comunque mi ricordo perfettamente il Tevere Expo, cioè per me è quello, non c'è...
0: Comunque rivalutatelo perché quest'anno sono andata e è molto,
1: molto
0: carino,
1: bello.
0: Molto
1: sì,
0: bello,
1: sì, sì, sì.
0: Faceva un po' troppo caldo, però insomma sì, se i gradi ci aiutano è molto bello.
3: Ma sì, dai, ancora qualche giorno, poi diciamo che le temperature torneranno ad essere un po' più umane.
1: Guarda, senti, per non parlare di Lazio,
0: ecco,
1: come siamo ridotti a parlare del Tevere Expo. Cioè parliamo praticamente di tutto, quindi.
0: Allora, prima Daniele Garbo diceva lo Tito ha comprato la regina, è ufficiale.
1: Finalmente.
0: Il sindaco l'ha ufficializzato e quindi, vabbè, è il nuovo presidente della regina.
3: Sicuramente, sicuramente sarà colpa del fidanzato della sua tata quando andava in vacanza in Calabria, che l'ha fatto diventare della regina.
0: Sì, eh?
3: Sì.
0: Paolo, secondo te, che insomma lo titolo conosci bene?
2: Secondo me è in maniera abbastanza chiara ed evidente una mossa politica, c'è poco da fare.
0: Ecco. No, pure secondo Bernabei prima, insomma.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: ha detto
1: sì,
0: è pure, dice, mi dissocio da quello che sto per dire, sì, però sì, lo dico, rumors.
1: Mossa politica accolta molto bene dalla tifoseria laziale, oltretutto.
2: Sì, che spera che lui si trasferisca, ma insomma, al di là di questo, al di là delle speranze, che com'è, chi di speranza vive, di speranza muore, no? Quindi, al di là del fatto che esiste appunto questa legge che al momento attuale riguarda di nuovo lo Tito, perché inizialmente lo riguardava per la Salernitana e riguarda la famiglia De Laurentiis per quanto riguarda la doppia proprietà, che è quella Napoli-Bari. Fra l'altro a Bari, da quello che mi dicono, hanno aperto la possibilità eventualmente di cedere, però indipendentemente da questo, ad oggi esiste ancora questa legge. C'è una situazione di candidatura, probabilmente nel 2027 quando si andrà a votare, 2028 quando sarà, e da indicazioni personali che ho non credo che ci possa essere di nuovo il seggio in Molise, e quindi se faccio 2 più 2 vado a portare che l'allenatore scelto è calabrese, ex nazionale italiano, ma è calabrese. La regina è sicuramente una delle piazze più ambite e più belle che ci sono nel centro sud, allo stadio Granillo ci sono stato recentemente nella mia avventura professionale a Trapani, e onestamente è uno stadio meraviglioso che va rifatto come gran parte degli stadi italiani, o quantomeno va fatta una importante messa a nuovo, però secondo me allo stato attuale non mi sorprenderebbe se di lì a breve venisse fuori la candidatura in Calabria, alla luce anche del fatto che Forza Italia, che è il partito del presidente Lo Tito, in Calabria è molto forte, che a Reggio Calabria il sindaco è Forza Italia, molto vicino a Claudio Lo Tito, che è quello che oltretutto si è maggiormente prodigato per chiudere questa trattativa, non ultime le dichiarazioni, credo che siano proprio di ieri, dove appunto il sindaco conferma tutta la trattativa, la chiusura della trattativa e quant'altro. Quindi per me la chiave è quella, è certamente una piazza, ripeto, molto molto importante del nostro calcio, però in questo momento con la legge che esiste non vedo altra alternativa.
1: E Paolo, perdonami, tutto questo la Lazio?
2: Tutto questo la Lazio sta lì, farà il suo percorso. In settimana ha ufficializzato l'allenatore, che è Rino Gattuso. In settimana mi sembra siano state chiuse apertamente le porte alla cessione di Chila, anche se il ragazzo ha manifestato già più volte che vuole andare via, e io davanti al fatto che i giocatori palesano in questo tipo di maniera qui la volontà di andare via, alla fine credo che non convenga a nessuno trattenerlo, quindi sarà solo una questione di soldi tra l'altro.
1: Sì, non credo poi inoltre che sia solo Chila con l'intenzione di voler cambiare aria.
2: No, però lui è sicuramente il fiore all'occhiello, cioè il giocatore sicuramente sul quale si può chiedere di più in ottica di calciomercato, visto che insomma la Lazio ha anche una necessità abbastanza chiara sotto il profilo proprio del calciomercato. Onestamente penso che chiunque, ma anche noi, con un'annata passata come quella che c'è stata da parte dei giocatori biancocelesti, un allenatore che è andato via immediatamente come ha avuto la possibilità, cioè lato Atalanta, quindi Maurizio Sarri, che Zaccagni dice, perché io questa frase di Zaccagni ogni tanto mi ritorna in testa, che Sarri gli diceva sempre che hanno attraversato il deserto senza acqua, mi sembra abbastanza evidente. In più mettiamoci che alle porte una manifestazione molto, molto forte per quanto riguarda i tifosi della Lazio. Quindi mi sembra che le due strade vadano avanti indipendentemente una dall'altra. La società, il presidente fa la sua strada, i tifosi fanno l'altra. Il problema è che se poi a Rino Gattuso si mette una clausola dato decisimo posto, mi viene qualche perplessità, perché poi è una questione numerica, basta fare due conti. Le quattro della
1: sì, ma credo che non era in grado la Lazio, per il problema del costo allargato del lavoro, di contrattualizzare Gattuso per 2 anni. Quindi hanno fissato un ipotetico obiettivo sul raggiungimento, per poi rinnovare automaticamente il secondo anno. Non credo che sia stata una mossa, sì, livello di comunicazione è stata presa molto male questa cosa, però credo che sia stato un tecnicismo.
2: Perfetto, io dicevo prettamente numerica, per un fatto molto semplice, cioè le due milanesi partono davanti sicure, Napoli e Juventus partono davanti sicure, Roma, Atalanta, Como partono davanti sicure,
1: Bologna, Fiorentina Roma, sicuramente si rialzerà.
2: Fiorentina e Bologna, 6 punti da capo, poi tu la puoi prendere male sotto il profilo della comunicazione, ma il range è nono.
1: No, giusto, sì.
0: E invece si palesa un ritorno di Angelo Peruzzi come direttore tecnico, che ne pensate? Alessandro?
3: Ma diciamo, ecco, leggo da più parti che sia vicinissimo, no, il ritorno di Angelo Peruzzi nel ruolo di direttore tecnico. Io francamente ancora non credo a questa decisione di Peruzzi di tornare alla Lazio, nel senso che secondo me c'è ancora molto da trattare, perché l'intenzione di Peruzzi, qualora dovesse tornare alla Lazio, è quella di avere poteri più ampi rispetto a quelli che aveva nella sua precedente esperienza laziale. Ecco, è lì che secondo me poi si snoderà un po' tutto quanto, no? Bisognerà vedere se Lotito sarà disposto a concedere all'ex portiere biancoceleste, diciamo, questa possibilità, questi famosi ampi poteri, e dargli questo ruolo che magari Angelo vorrebbe, ecco, in seno alla Lazio. Ecco, il ruolo di direttore tecnico resta poi da capire se Peruzzi avrà comunque anche una operatività, no, anche di supporto sul mercato, nella scelta dei giocatori, nell'individuare quelli che potranno essere rinforzi, diciamo, per la Lazio. Ecco, è da vedere quello. Ecco, qualora questo accadrà, allora il ritorno di Angelo Peruzzi sarà cosa, diciamo, probabilissima, altrimenti credo che difficilmente Peruzzi accetterà, diciamo, di avere lo stesso ruolo che ha avuto qualche anno fa, che poi ha portato ovviamente ad uscire di scena.
0: Sembra che sia proprio Rino Gattuso a spingere per l'arrivo di una figura esperta, certo, che conosca già le dinamiche all'interno di Formello e che sia capace di rappresentare anche un punto di riferimento per squadra e società. Io in questo, certo, in questa richiesta lo vedo bene uno come Angelo Peruzzi. Sì, Paolo, sì, tu sì, che hai frequentato sicuramente più di noi l'ambiente Lazio, Formello.
2: Ma guarda, siamo un po' come davanti alla scelta del nuovo presidente della Federcalcio dicendo adesso Malagò con una bacchetta magica cambierà tutto, se gli permetteranno di cambiare tutto. Cioè, il problema è sempre lo stesso. Allora, io sono tra coloro che una figura come Angelo Peruzzi, per quello che ha fatto Angelo Peruzzi nel calcio italiano, non soltanto alla Lazio, ma prima alla Juventus, campione d'Italia, campione del mondo, tutto vogliamo, il ruolo che ha avuto, il peso specifico di un uomo come lui a traghettare, a unire quello che insomma avrebbe dovuto far prima tra la società e lo spogliatoio, ce lo vedrei benissimo. Però purtroppo oggi il calcio va in una direzione di multinazionale, di holding, solo ed esclusivamente economica. Cioè, io trovo folle che la Juventus non abbia Del Piero, che la Fiorentina si sia intorcigliata intorno a Giancarlo Antognoni 5 anni fa, e Antognoni oggi non è dentro la Fiorentina, e possiamo andare avanti con il
1: che Milan, il Milan non abbia Maldini invece a figure come Ibrahimovic, certo.
2: Perché io sono tra coloro che pensa che oltre alla competenza, che oggi purtroppo vige questa equazione, dato che io ho fatto molto bene nella mia impresa, so fare, non lo so, tubi, cavi elettrici, allora improvvisamente sono bravo anche nel mondo del calcio. Non funziona così. Però molto spesso chi compra una società di calcio, chi la gestisce, pensa di essere stato bravo da una parte e nella stessa identica maniera di essere bravo dall'altra. Mentre invece poi
0: il calcio è un'altra cosa.
2: Le competenze specifiche, esattamente, il calcio è esattamente un'altra cosa, e quindi ci sono le competenze specifiche, quindi mi piacerebbe da morire che Angelo Peruzzi fosse dentro, come mi sarebbe piaciuto che ad esempio Alessandro Nesta fosse stato chiamato prima di Gattuso per fare l'allenatore della Lazio, perché sono portato a quell'idea, probabilmente oggi che ha soltanto l'Inter, perché l'Inter ha un allenatore che è un ex giocatore, un vice allenatore che è un ex giocatore, un presidente che è un ex giocatore, un team manager che è un ex giocatore, ma sono soltanto loro, il resto...
0: Credo che si sia caduto Paolo, vediamo. Sì, in effetti il discorso di Paolo non fa una piega.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che
0: e l'Inter è campione d'Italia, non a caso.
1: Peruzzi non si discute né come ex calciatore né come dirigente, alla Lazio ha fatto molto bene. Per quanto riguarda il lato Lotito, secondo me è soltanto un vano tentativo, peraltro anche tardivo, di provare a ricucire un minimo di rapporto con la tifoseria laziale, mettendo all'interno una figura che non sia una figura... discussa, perché insomma negli ultimi 2 anni, come diceva in apertura, c'è stata una tale devoluzione nella gestione di un club di Serie A, anche con personaggi onestamente discutibili anche a livello comunicativo, perché nella Lazio non solo ci sono stati problemi di mercato, ma è crollato anche il rapporto a livello comunicativo tra la gente e la società stessa. Quindi per me la figura di Peruzzi è una figura importante, sicuramente dalle indiscrezioni che so io la volontà da parte di Peruzzi c'è nel venire alla Lazio, bisogna vedere poi se questa cosa qui possa avere. Io ho ancora in mente la triste esperienza del bis di Sarri, non so cosa ne pensano Alessandro e Paolo, cioè nel senso, quando Sarri insomma si è lasciato con la Lazio, il secondo tentativo tutti i tifosi avevano in mente la speranza che il ritorno di Sarri portasse a un'evoluzione, no? della squadra, creare delle ambizioni diverse. Invece c'è stata una devoluzione pazzesca. Quindi non vorrei che la figura di Angelo Peruzzi sia una figura importante, ma che viene poi messa marginalmente. Cioè, un errore imperdonabile questo, non puoi prendere Peruzzi per poi fargli cambiare le lampadine a formello, non so se mi spiego.
0: No, ti spieghi benissimo.
3: Ma sai Carlo, la scelta di Sarri lo scorso anno, secondo me, quando la società è tornata sul comandante, sapeva già che avrebbe avuto a che fare con il mercato bloccato, quindi
1: certo.
3: Sarri è servito, quindi è inutile che poi ci dicono il contrario, ci dicono non è vero, la società lo sapeva, ha riportato Sarri sperando che la sola presenza di Sarri potesse un po' placare, no? Quello che certo. Poi sarebbe stata poi la reazione della piazza. Voi pensate un po' soltanto se magari al posto di Sarri fosse venuto un altro allenatore, un pincopallo qualsiasi, e dopo una settimana esce fuori la notizia del mercato bloccato. Cioè, sarebbe, l'Arsenal non avrebbe mai fatto 30.000 abbonamenti, che poi per lo Tito sono stati comunque ossigeno vero, puro, per poter gestire la Lazio almeno nei primi mesi della scorsa stagione, ecco. E questo chiaramente la Lazio non poteva permettersi, ecco, qui è la scelta di Sarri. Poi ovviamente Sarri ha fatto pesare questo, ha fatto pesare le mancate promesse della società di rinforzare adeguatamente la squadra a gennaio, e poi tutto questo poi ha pesato sull'ambiente, ha acuito il clima di contestazione, di protesta della tifosità nei confronti della
1: che
3: società.
1: Poi, se ci pensi, Alessandro, il periodo che abbiamo considerato peggiore è stato quando c'è stato il blocco del mercato, perché la Lazio era l'unica società in Europa che non poteva fare mercato. Se ci pensi, a distanza di tempo, è stata la cosa migliore che c'era successa, il blocco del mercato, perché poi la sezione di dicembre ha smembrato nuovamente e adesso siamo a mercato a saldo zero, insomma. Quindi prima parlavamo della Regina, che magari il tifoso della Regina in questo momento vede un futuro roseo. Io non oso pensare qual è il pensiero del tifoso della Lazio, che tipo di futuro vede con questo tipo di gestione.
3: Ma guarda, io ho amici a Salerno che loro non hanno buone parole nei confronti di Lotito, nonostante Lotito li abbia presi dalla Serie B e li ha portati in Serie A. Cioè, quindi anche il fatto, vedi, tante volte si dice, no, i risultati sportivi poi placano la tifosia. Non è vero, perché a Salerno una buona fetta dei salernitani non ha una buona opinione di Lotito, ecco. E temo che anche a Reggio Calabria impareranno a conoscere presto il personaggio.
0: Beh, per adesso sì. Insomma, c'è entusiasta. C'è entusiasmo generale.
3: Guardate, io mi sono fatto un giro proprio questa mattina, come mi sono alzato mentre facevo colazione, sulle pagine dei tifosi Granata, e c'è un buon 40% che nutre veramente dei grossi dubbi, ma non tanto su quello che sarà il futuro societario, ma proprio sul personaggio Lotito.
0: Invece voglio chiedere una cosa a Paolo, perché siamo a più o meno quanti giorni? Il 2 giugno. Sì. Si aspetta questa manifestazione. Io ho letto
1: 2 luglio 17:30 da Ponte Milvio, sì.
0: Ok, e si andrà avanti. Io ho letto delle dichiarazioni fino a tarda notte, insomma, anche un cantante tifoso come Briga, ho letto quello che ha scritto sui social, insomma.
2: Fabio Flaminio, sì.
0: Diciamo che questo è il terzo anno consecutivo che i tifosi sono pronti a scendere in piazza contro questa situazione, no? E cosa ne pensi? Può portare a qualcosa? Perché come sono coerenti, cioè adesso... devo dire che i tifosi della Lazio sono coerenti sia come pensiero, ma anche come
1: azione.
2: Il problema è che sono coerenti anche dall'altra parte, Susanna. Il problema è perché se uno dei due fosse incoerente, magari un punto d'incontro ci potrebbe essere. Adesso sentivo Alessandro parlare del discorso Sarri, no? Ricordiamoci che Sarri arriva alla Lazio perché la Roma prende Mourinho, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Ricordiamocelo questo. La Roma prende Mourinho, la Lazio deve rispondere con un grande allenatore, prende il migliore che c'è in quel momento sulla piazza e prende Maurizio Sarri. E attenzione a un altro aspetto: Gattuso caratterialmente non è Sarri. Gattuso è un'altra cosa, eh? Gattuso è uno che nella sera di Bosnia Italia va dal presidente federale e si dimette quel momento. Gravina gli chiede di rimanere in sella fino al Consiglio federale, bla bla bla bla, ma lui è Buffon, si chiamano fuori, si prendono le responsabilità che hanno in quel momento. Siamo stati presi per portare l'Italia al mondiale, non siamo usciti, queste sono le nostre dimissioni. Gattuso non è Maurizio Sarri, attenzione. Quindi se si pensa di prendere un allenatore importante come Gattuso, federale come Gattuso, e che poi ti chiede Peruzzi, magari trovi il modo e la maniera di dargli Peruzzi, ma poi dopo non vanno le cose come devono andare. Peruzzi, ripeto, non è Sarri, che i tifosi, la piazza, ho fatto una promessa. Gattuso è un altro tipo di uomo, un altro tipo di allenatore, è uno fatto tutto in un pezzo. Andar lì a salutare, per come ho imparato a conoscere Gattuso, ci mette abbastanza poco. Detto questo, mi sembra che le due strade siano parallele, maledettamente parallele. Cioè, da una parte la società va nella sua direzione e dall'altra i tifosi vanno nella loro. Al contrario però dell'anno scorso, c'è un aspetto molto importante, che è quello della campagna abbonamenti.
0: Ecco. Ma secondo te è credibile che tutti i tifosi non faranno abbonamenti?
2: No, tutti no, tutti no, è chiaro che tutti no.
0: Ma sto parlando della curva. Sempre.
2: Ma lo zoccolo duro assolutamente sì. Lo zoccolo duro assolutamente sì, io penso come tutti voi, abbiamo letto, visto una quantità, so anche da fonti interne, di una quantità anche importante di disdette alle televisioni, so di un movimento forte, mai come in questo momento, mai come in questa stagione. Quindi,
1: sì, ma anche se si concretizzassero, non so, 3-4 mila abbonamenti, resta sempre un grandissimo fallimento.
3: Assolutamente, parte ma guarda...
1: Io penso che curva distinti, tutta la parte dello zoccolo duro, compresa la Tevere, io non credo che... Insomma, il tifoso della Lazio in questo momento è veramente molto molto stanco, anche insomma gli ultimi accadimenti, le varie telefonate, non stiamo qui a discutere, però penso che abbia spostato poi l'ago della bilancia anche a tutti quei tifosi che erano insomma... incerti, magari anche io stesso non sono mai stato nella diatriba Lotito, Antilotito, però anche certe parole, certe offese, certe cose poi spostano inevitabilmente l'ago della bilancia anche agli indecisi. È un po' come nella politica anche quello, eh?
0: La comunicazione è fondamentale,
1: è fondamentale,
0: è una cosa che non sa
1: loro
0: fare
1: comunicazione.
0: Paolo.
2: Ma io vedi, adesso mentre vi sentivo parlare mi veniva in mente quel video rubato di Cortina con Asimo, che stai sempre a lamentare, ve lo ricordate, no?
1: Sì, sicuro.
2: Cosa è cambiato?
1: Ho messo in mano una Ferrari.
3: Cosa è cambiato? Ferrari, è vero.
2: Sì, che feci io la domanda, e quella domanda più volte, tra virgolette, non dico rinfacciata, ma insomma. E quindi non è che è cambiato niente, cioè c'è una linea guida, è quella, la linea guida è quella, in base a quello che io ho dentro al salvadanaio posso fare, quest'anno avevo, non lo so, faccio un numero 10, ho fatto da 10, se il prossimo anno avrò 3 farò da 3, non è che cambia l'equazione, non mi sembra che ci sia uno spostamento da questo punto di vista.
1: Quindi mi stai dicendo che se anche la Lazio quest'altro anno dovesse lottare per la Serie B e, cioè voglio dire, fare un campionato ben diverso,
2: io non ci credo per la Serie B, io temo che sarà un campionato alla luce di quello che stiamo dicendo oggi, poi domani vedremo, da settimo, ottavo, nono posto,
1: Paolo, magari settimo,
2: magari sperando, ripeto, insomma la Fiorentina quest'anno ha sbagliato, il Bologna,
1: però sono società che ti danno la sensazione di avere i muscoli di rialzarsi, cioè la Fiorentina quest'anno chiaramente ha fallito il campionato, però io Penso che i muscoli ce l'hanno tutti, molti, non tutti.
2: Poi bisogna vedere se i muscoli li mettono in campo. Questo
3: comunque
2: è un altro
3: discorso. Non dimenticate, ecco, noi parliamo della Fiorentina, ma non dimenticate che la Fiorentina ha perso una figura centralissima che era Gio Barone. La sua mancanza comunque si è sentita, perché lì ha rappresentato tantissimo per la Fiorentina. Quindi c'è anche questa, chiamiamola così, attenuante. Ma credo che già dalla prossima stagione,
2: Alessandro, hanno preso un grande direttore sportivo, perché hanno preso un grande direttore sportivo,
3: ecco, e adesso ricomincia la scalata della Fiorentina, quindi ecco un altro problema,
1: certo.
3: Va avanti alla Lazio,
1: sì, ma come dicevo prima abbiamo la sensazione che la Fiorentina ha steccato un anno, però poi voglio dire si rimette in pista tranquillamente il prossimo anno, questo è quello che manca come sensazione a livello di Lazio, cioè qui l'idea che circola Moia Sansone con tutti i filistei è un'idea molto concreta, cioè nel senso che il presidente Lotito probabilmente che arriva a decimo, dodicesimo o addirittura lotta per la Serie B è una cosa che non gli interessa minimamente, un po' questa la sensazione che circola tra i tifosi della Lazio.
3: Sì, sì, vero.
0: Certo,
2: ma io
0: ci ameranno,
2: i
0: tifosi della Lazio con questi discorsi. Tra l'altro sembra che nel ritiro di Fiuggi ci possa essere un ritiro con una partita con il Barletta, Serie C,
2: sì. Vabbè, perché c'è il presidente Romano, ex viterbese se non mi ricordo male, lui lavora a Roma, quindi probabilmente ci sono anche conoscenze insieme da questo punto di vista. Mi ricordo con Pektovic il ritiro di Fiuggi, me lo ricordo molto bene.
0: Lo dici così?
2: No,
0: per,
2: lo dico perché a livello ambientale, a livello di caldo, quell'anno si soffrì molto, onestamente. Rispetto, insomma, quest'anno mi sembra che già faccia tanto caldo. Stiamo parlando di 10 giorni, non è che stiamo parlando di 2 mesi. Quindi, al contrario di quelle che possono ovviamente essere le temperature in alta quota, ad Aurora Ligure o comunque sia, quando vai in montagna la sera metti il giacchetto perché alle volte fa freddo. Fiuggi, a livello proprio di clima, è sicuramente un posto dove fa caldo di Roma, bene o male. O almeno io mi ricordo quell'anno, fu un anno piuttosto caldo.
0: Sì, ma infatti io non capisco chi rimane nella propria città o comunque va in una città dove i gradi sono quelli, no?
1: Ma parli di preparazione? Beh, la Roma, anche la stessa Juventus, mi sembra che anche quest'anno non fanno il ritiro. La Roma mi sembra che sono ormai il quarto anno di seguito che non
0: sono scelte. Tu che hai girato tanti ritiri quando la Lazio non rimaneva a Roma o comunque... sì. C'è una differenza tra la preparazione fatta in montagna, anche nella, ovviamente c'è una differenza per preparazione, no? Non dico questo,
2: c'è una
0: però anche nella psicologia dei giocatori.
2: Beh, c'è sì differenza, io mi ricordo il ritiro di Fiuggi, onestamente di caldo ne faceva, gli orari degli allenamenti erano messi ovviamente
0: la sera,
2: in orari
0: o la mattina presto,
2: La mattina, presto la mattina, poi c'era Pektovic quell'anno lì, quindi mi ricordo anche l'attenzione e la delicatezza intorno all'albergo, perché Fiuggi è a quanti sono? 50 km da Roma più o meno,
0: sì.
2: quindi è un attimo che... appunto, è un attimo che gli alberghi vengano presi d'assalto da tifosi, da curiosi, certo. Quindi c'era tutta un'attenzione particolare da quel punto di vista lì. Non ti dico che non c'era ad Auronzo Ligure o non c'era negli anni della Val di Fassa, perché c'è sempre stato, però poi spinge e cambia lì allenatore, cioè ad esempio Pektovic a Auronzo Ligure fece un anno con la squadra che alle 7 di mattina a stomaco vuoto andava a correre, perché aveva strutturato la preparazione in quel corso lì. Poi ci sono state le corse intorno al lago, c'è stata la preparazione di Delio Rossi con le ripetute sul campo o in montagna, quindi ogni allenatore ha il suo cliché da questo punto di vista a livello di preparazione, e calcola che insomma rispetto a quello che erano 20 anni fa o 15 anni fa le preparazioni oggi sono completamente diverse. Mi sorprende questa scelta perché, ripeto, a livello di caldo è vero che, come stavate ricordando prima, molte squadre adesso restano nel luogo nel quale lavorano, però poi è altrettanto vero che ad esempio ad agosto vanno in giro per il mondo, ci sono tournée internazionali, la Juventus, il Milan, l'Inter girano il mondo ogni anno, quindi probabilmente basano questo per questo tipo di discorso. Fiuggi, io me la ricordo, a livello di struttura alberghiera c'era un servizio d'ordine molto, molto importante, proprio perché c'era la voglia dei tifosi, dei curiosi di arrivare a poter scattare una foto e quant'altro, e questa cosa mi ricordo che Pektovic non è che proprio la prese benissimo, perché ovviamente il ritiro per gli allenatori, il ritiro diventa praticamente una sorta di monastero, deve essere chiuso tutto. Non vi voglio portare al 96 quando Zdeněk Zeman trovò Francis Kovinasne paesino sparso e
0: però certo, se vuoi una cosa del genere non vai a 50 km da Roma,
2: No, vabbè, ma io quella me la ricordo come se fosse oggi Francis Kovinasne, perché già per trovarla fu un'impresa, e poi mi ricordo i giocatori che cercavano come l'acqua con il telefonino il segnale. È una delle cose più belle che mi ricorderò tutta la vita di questa esperienza della mia pagina professionale.
3: Ecco, ma che poi se non vuoi andare tanto lontano c'è Rocca Raso, che comunque sta a 2 passi da Roma.
0: No, ma è proprio quello, non devi andare a 2 passi da Roma, cioè non devi portare una squadra romana a 2 passi da Roma, devi portare in Alta Italia.
3: Che magari vuoi fare una scelta, certo.
2: C'è tutta l'Umbria, ce n'è tanto di luoghi. È vero che però hanno dei costi,
1: Certo.
2: Che però hanno dei costi, quindi magari la sinergia con Fiuggi è
0: che
2: nata.
0: Poi è pure vero che noi col Palermo grande. Andavamo in Austria e anche lì c'erano i tifosi del Palermo, poi alla fine no, non riesci mai a metterti.
2: Vabbè. Susanna, il Palermo è la società che ha più tifosi al mondo, sì. Quindi da questo punto
1: e poi Fiuggi
2: vista...
1: mi sembra che ci va il Frosinone, non credo che
0: ecco, quindi si incontreranno. Comunque sì, mi dicono che è confermata la partita col Barletta, stavo scrivendo. Con vabbè. Paolo, grazie
2: a voi, buon proseguimento,
0: grazie e buon ciao. Male ciao, Paolo. A Paolo Cericola, ciao, anche ciao. Al direttore Alessandro Cerreoni, grazie direttore,
3: ciao. Ciao Susanna, ciao Carlo.
1: Ciao,
0: noi abbiamo sforato, ci fermiamo 2 minuti e torniamo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
5: Strage di Ustica, sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo della DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
4: Lo sport, dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta, canale 403 del Digitale Terrestre, 331-8200-213, ma anche la nostra app TMV Radio, e ci potete guardare anche invece sul sito di Tutto Mercato Web. Allora Carlo, abbiamo capito che insomma della Lazio bisognerà aspettare qualche tempo. Invece voglio, e gli chiedo proprio un collegamento veloce come quello che succedono sui social, perché lui è un po' è un content creator, un amico, un giornalista, uno scrittore anche, anzi anche che cioè, pochi lo sanno, però lui scrive molto bene, Francesco Vitale.
1: Buongiorno a te Susanna, un caro buongiorno anche a Carlo e a tutta la platea di TMV Radio, ma tu sei di parte e parli sempre bene di me, grazie mille.
0: Io dico il giusto. Ben trovato. E voglio salutare anche Gianluca Marini. Ciao Gianluca.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
0: buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno. Ma dove ti troviamo? A correre sotto l'acqua?
2: No, oggi mi stai trovando, pensa dove sono, a un evento meraviglioso, così facciamo anche un po' di pubblicità, certo. Una cosa bellissima, sono al Bad Power, all'evento organizzato a Cinecittà World in onore dei 10 anni della scomparsa di Bud Spencer.
0: E quindi meraviglioso,
2: guarda, sto facendo un sacco di contenuti, un sacco di cose.
0: E allora dopo ti andiamo a vedere tutto sui tuoi social.
2: Assolutamente sì, cara, grazie.
0: Allora, io invece volevo chiedere, domani parleremo, vi prometto che domani parleremo dei mondiali, e lo faremo con Francesco, perché lui... Se andate a vedere sui social li sta seguendo proprio passo passo. Però volevo fare una domanda. Noi, Francesco, usciamo da un discorso sulla Lazio, no? Allora, giovedì 2 sta arrivando. In 3 minuti,

0: anche nei primi anni 80 con Gian Casoni presidente, non c'era tutta questa credine nei confronti di una dirigenza che, per quanto detestata in modo totalitario, e nonostante in 22 anni si sia ampiamente capito che il progetto imprenditoriale di Claudio Lotito non è più sostenibile, qui c'è un presidente che non vuole mollare. Ed è questa la cosa più allarmante, più pericolosa e più catastrofica, perché comunque si è deciso di disdire abbonamenti, si è deciso di disertare lo stadio, si stanno facendo manifestazioni, adesso c'è questa cosa che state dicendo anche voi del 2, però il problema è che se ci troviamo tutte le volte a scontrarci come un muro, che lui purtroppo ha il potere e poi la decisione finale spetta a lui, io non vorrei che tutto quello che di positivo stiamo facendo venga vanificato, però certo è che se la situazione dovesse continuare così, e Lotito non mollerà come credo, perché bisogna essere realisti, perché questo non molla mai, qui si va incontro a una stagione dove veramente dobbiamo avere paura, metterci l'elmetto e quant'altro, perché è vero che la Lazio magari ha una squadra da ottavo, nono, decimo posto, però poi se il pubblico ti abbandona, se comunque c'è una percezione collettiva di negatività, tu puoi trovarti anche in una spirale e fare la fine della Fiorentina, che magari ti salvi ma soffri fino alla fine.
1: Gianluca, che ne pensi tu di questa situazione?
2: Io penso che ho avuto modo agli albori della mia carriera come agente di calciatori, quindi parliamo del 2008-2009, di incontrare Lotito più di una volta, e concordo su un punto, che lui non molla mai, io te ne potrei raccontare parecchi di episodi, ma cioè, la realtà vera è che va avanti, ma questo è anche uno dei problemi, e non sto parlando esattamente di lui, ma in generale uno dei problemi del calcio moderno è proprio quello, che non esiste più un'idea di calcio a partire dai presidenti, è solo business, è solo convenienza, per cui dei tifosi di tutto il contorno non frega nulla, anzi, meno tifosi vanno allo stadio e loro sono più contenti perché spendono di meno per l'ordine pubblico, spendono di meno per l'organizzazione, tanto i soldi li prendono dalle televisioni, perché il vero male del business calcio in Italia è quello, che le squadre hanno l'80% del fatturato che proviene dai diritti
0: di abbonamenti televisivi tifosi della Lazio e queste.
2: Sì, però loro lo sai che li vendono uguali, perché comunque fanno,
3: sì,
2: tutto
3: fino al 2029 comunque sono garantiti i diritti televisivi per Lotito, quindi insomma anche cioè, quando
2: a livello pratico, caro, sai com'è, io non sto giustificando nessuno, ma sì, se guardiamo meramente e in maniera estremamente cinica, cioè c'è arrivato in Parlamento.
3: Sì, poi comunque a livello di numeri, diciamo che il peso specifico si aggira intorno ai 10 milioni d'euro l'operazione non fare gli abbonamenti. Bisogna vedere quale sarà poi il danno a livello di disdette delle varie piattaforme e quant'altro. È chiaro che nell'immaginario del tifoso della Lazio c'è un principio base, tutto vero quello che dite sul fatto che Lotito non molla, io sono pienamente d'accordo con voi, però nell'immaginario del tifoso della Lazio c'è, cioè, la politica ce l'ha messo un po' il concetto, la politica tecnicamente può dare una mano al tifoso della Lazio a far capire a questo presidente che la gestione della Lazio non può essere più...
0: Però Carlo, è vero che la politica ce l'ha messo, però ormai sono passati 22 anni, Lotito è diventato potente, la politica,
3: certo, no,
0: questa,
3: pure questo è vero,
0: brutta da dire, no, non ha il potere di levarcelo, perché lì conviene.
2: No, perdonatemi, lui è la politica adesso, tutto per essere insomma, quindi capito, cioè, c'è anche quello di problema, che adesso la politica è lui, quindi io dubito fortemente questa, cioè,
3: sì, anche in una fase in cui anche un voto conta, bisogna vedere all'interno del partito se certe operazioni o certo modo di comunicare fa ancora effetto comunque, cioè non credo che venga che sia la politica lui e che comunque sia ben visto, non c'è ombra di dubbio, però poi bisogna vedere anche a livello di temporale quale sarà magari la sua posizione anche all'interno del partito.
2: E tutto questo purtroppo si rispecchia in una sola conclusione, se me la permettete, scusatemi velocemente, ma di che cosa c'è più di calcio in questo calcio? Nulla. Non esiste più nulla. Non è più calcio in nessun modo possibile. Quantomeno in Italia, io che ho avuto la fortuna di fare l'agente, ho lavorato 10 anni all'estero. È tutta un'altra cosa. Comunque, ovunque
0: la domanda che ti pongo e sorge spontanea, perché comunque mi hai dato un assist, quello che dici tu è vero, però diciamo che poi però ci sono delle realtà come il Como che, partite dalla Serie D con un progetto di calcio che magari può essere un unicum, che l'altro ieri hanno riscattato a 60 milioni Nico Paz. E c'è una realtà come il Milan che su questi microfoni abbiamo contestato, perché con tutte le problematiche del caso Redbird

0: contestato, però hanno tirato fuori quasi 70 milioni per Gonzalo Ramos, quindi poi alla fine c'è anche chi investe i soldi.
1: Ah no, ma certo che li investono, sì certo, poi l'ho detto anche quello di Malus, e purtroppo oltretutto quello investe molto poco, ma la realtà vera è che tutto quello che tu stai dicendo è sacrosanto, ma tu sai chi c'è dietro, sia al Milan sia al Como, una delle persone più ricche del mondo da una parte, dall'altra parte un fondo investimento, quindi è questo, cioè il problema non c'è più il presidente di quando eravamo giovani noi, che ci metteva l'anima, ora non voglio veramente annoiare chi ha 20 anni e ci ascolta, ma insomma da Iancone Dani a venire qua, insomma lo stesso Gaucci a suo tempo, ma tutta una serie, cioè lo stesso presidente Sensi, per dirne una.
0: Parliamo per i più giovani, perché io sono nostalgico, io non l'ho vissuto, ma chiaramente Ancone Dani l'ho studiato. Ancone Dani era uno che faceva lo scouting con le videocassette, ed erano anni dove il Pisa di Ancone Dani si poteva permettere di prendere come attaccante Vin Kieft, che era capocannoniere del campionato olandese.
1: Bravissimo.
2: Abbiamo un computer, Gianluca, tu non lo sai, ma dall'altra parte non ha internet, è proprio un computer lui.
1: Ma io gliene pongo un altro di assist, ricorda di Costantino Rozzi all'Ascoli. Cioè, quello era il calcio.
0: Lui portò
1: che...
0: Walter Casagrande, che poi c'è. Era un altro fenomeno.
1: Appunto, capito che ti voglio dire, però quello non c'è più. Adesso è business, ragazzi. Cioè, se poi parliamo del male del calcio italiano, io guarda, su tutto il mercato web, se andate a cercare, c'è una mia intervista.
2: Siamo
1: di
2: noi.
1: 14 anni fa, andate a vedere un'intervista che mi fecero subito dopo l'eliminazione dei mondiali, perché io ero agente di un paio di giocatori del Costa Rica, perché in quel momento lavoravo molto in Centro America, tra cui quelli che ci mandarono fuori al mondiale. E tutto quello che io ho detto lì è esattamente quello che si è verificato, però non ti ha dato retta nessuno. Cioè, il fatto che i settori giovanili siano diventati una fonte di guadagno quando dovrebbe essere una fonte di spesa, il male
0: però,
1: del calcio.
0: Già lui, io ti dico una cosa, quello che tu stai dicendo è vero, perché però questa problematica del calcio corrotto a livello giovanile c'era anche nel 2006 quando eravamo stellari e quant'altro, perché poi
1: caro, non era così. No, guarda, io te lo dico perché non mi nascondo su niente, Susanna mi conosce, lo sa benissimo. Io ti dico una cosa, io nel 2012 ho incontrato una persona che quando mi sono presentato come agente di calciatori mi ha detto: "Ah, io faccio il procuratore al contrario". Io ho detto: "In che senso?". Io porto soldi alle squadre, perché porto giocatori che hanno i soldi e vogliono pagare. Questo era il 2012, te lo dico. Cioè, ma te lo dico, io prima non era così spudorato. Cioè, se non esce più un giocatore italiano, tutti a dare la colpa agli stranieri, che
0: però,
1: sicuramente
0: però, vedono. Lo sai qual è il paradosso? Certamente non escono più i Baggio, più i Totti, quel tipo di giocatori lì, i Del Piero. Però è anche vero che se poi, sicuramente la situazione dell'Italia è deleteria, però noi, quantomeno in Qatar e quantomeno in America, non ci siamo andati al Mondiale anche per 20 episodi, perché se Jorginho segna quei due rigori con la Svizzera, dopo 37 risultati utili consecutivi, un europeo vinto, magari noi parlavamo di altro. Con la Bosnia siamo andati praticamente a perdere, perché comunque Ken fallisce un rigore in movimento, e perché praticamente Bastoni si fa buttare fuori. Ci sono le problematiche, però io voglio pensare anche positivo, perché poi c'è Donnarumma che gioca al Manchester City, è il miglior portiere del mondo, c'è Calafiori che è un semititolare nell'Arsenal.
1: Sì, e Calafiori, guarda, mi becchi proprio su quello, guarda Palestra e guarda Calafiori, dove vanno? Dove stanno a giocare? Dove vanno?
3: Tonali.
0: Io ti faccio un esempio: negli anni 80, negli anni 90, che la Germania era una nazione fortissima, i migliori tedeschi giocavano tutti in Italia.
1: Assolutamente
2: sì. Contrario, certo.
1: Però c'è un problema, che il loro movimento è stato rifondato da zero, visto che io ti conosco oggi, ma mi è passato quello che mi ha detto la nostra amica. Tu vai a analizzare quello che ha fatto la Federcalcio tedesca in quel momento. A un certo punto la Federcalcio tedesca ha zerato tutto, ha detto: qui si deve ricominciare da zero.
2: Ma noi ce l'avremo, la domanda è: noi avremo questa potenza come Federcalcio di azzerare tutto e ricominciare?
1: Come no, hai ricominciato con un ragazzo giovane, se non mi ricordo male, uno alla ribalta adesso che è stato messo presidente, no? Una nuova leva, se non ricordo male, un nuovo volto del calcio e dello sport in generale, dai, no? Cambiare tutto perché nulla cambi, cara, questo è un must,
0: no, ma
1: imperativo.
0: È stata messa una figura politica e non calcistica per l'ennesima volta.
1: Bravo, bravissimo. Certo, quello che dicevamo all'inizio, ritorniamo un attimo prima, non c'è più niente di calcio, cioè è solo politica, è solo ragazzi, io sono di Terni, quasi ormai ultimamente me ne vergogno quasi a dirlo, ma insomma avete visto quello che è successo con la Ternana, quello
0: mamma
1: è la
0: mia,
1: fine di tutto.
0: Mamma mia.
1: Chi ha preso la Ternana è diventato sindaco. Ora fate come vi pare, ma insomma No, cioè, ma siamo sempre lì.
0: Guarda, io non ho problemi a fare nomi e cognomi perché sono verità oggettive, ci sono gli atti, nel senso Bandecchi presidente della Ternana, ma la cosa più clamorosa è la ragazzina messa come presidentessa e far tornare Ferrero, che praticamente era in galera addirittura all'interno del mondo del calcio.
1: Ecco, capisci? Ecco, quello è... Io penso che quando parlavo con Ferrero, che ancora era la Sampdoria, vabbè, dopo ci sono cose che si possono dire, ma io se ti dico quello che c'era anche sotto la stessa Sampdoria, e infatti poi la fine che ha fatto la Sampdoria la vediamo tutti. Però, detto questo, ecco, appunto, capito? Quando tu permetti poi queste cose, ma chi vigila? Chi fa? Cioè, alla fine di tutto, la realtà vera è semplicemente che la Ternana, come un milione di squadre nella storia, è fallita.
0: La nazione.
2: Vabbè, ragazzi, scusate un attimo.
3: È anche vero che non è un discorso che riguarda il 2026, il business e il calcio è cambiato dagli anni 90 in poi.
2: Siamo un paese in cui politici che hanno truffato sono stati in galera, ce li ritroviamo di nuovo in politica, mentre persone normali per fare un concorso pubblico devi avere la fedina penale pulita. Cioè,
1: adesso vi dico una chicca clamorosa. Guarda, questa te la puoi vendere su quello che hai detto tu. Io mi ritrovo a fare presidente del Rieti Calcio. Io devo fare il direttore generale. Perché c'era lì, era venuto a prenderlo il presidente che aveva portato con me Gattuso all'Oti Creta. Prende il Rieti Calcio, iniziano a litigare tra i due soci. A un certo punto bisogna mettere una figura, perché sennò noi non ci scrivevamo. Mi dicono: vuoi fare il presidente di Serie C? Dico: vabbè, io non tiro fuori un euro, però se devo fare presidente del consiglio di amministrazione lo faccio. Quindi faccio, mi occupo di tutta l'iscrizione del Rieti Calcio in Serie C e vado in Lega a presentare i documenti. Faccio tutto quanto e davanti al segretario gli dico: senti, mi devi spiegare una cosa. Io ho fatto l'arbitro, la mia carriera è iniziata come arbitro, ho dovuto portare il casellario giudiziario. Poi ho fatto l'esame da agente di calciatori, agente FIFA, chiama procuratore, come, e ho dovuto portare il casellario giudiziario. Adesso faccio il presidente e non mi ha chiesto niente nessuno.
3: Incredibile,
2: bellissima questa cosa.
1: Io questa ve la metto per iscritto, eh. E no, mi dissero: non so quanto è
0: vero. Quello... Siamo la nazione che praticamente. Poi c'è anche un bel documentario su Dazon, dove però lì dicono tutto e niente. Ma in ogni caso, la storia la conosciamo bene. Che ha permesso a Manenti ad arrivare a un punto tale da potersi addirittura insidiare a Parma. Come presidente del Parma, cioè, ma figuriamoci quanti Manenti che ce l'hanno fatta ci possono essere senza che facciamo nomi.
1: Ma lui, se ti ricordi bene, rischiò di venderla pure, fra l'altro, perché l'ha presa e ha rischiato di venderla. Lui a un certo punto l'ha presa, non ha pagato nessuno e voleva pure venderla, l'hanno fermato perché poi l'hanno arrestato, se non ricordo male. Ma insomma, questo era il discorso. Cioè, voglio dire, no, siamo ragazzi a... Ecco,
0: no, vabbè,
1: perché vi dico.
0: Ci fu una conferenza stampa surreale dove lui millantava praticamente, cioè, di essere il capo di aziende che poi erano scatole cinesi che non sono mai esistite.
1: Esatto,
0: Mavi Group, Mavi Fashion.
1: Sì, ma guarda, questa è la realtà dei fatti. E purtroppo tutto questo, quello che è veramente brutto, tornando all'inizio di questa discussione, è che tutto viene fatto sulla pelle dei tifosi. E questa è veramente tristissima come cosa, perché i tifosi ci credono, tifano una fede, che sia Lazio, Roma, Juve, Milan, quello che vuoi, ma ci credono, sputano sangue, spendono soldi per le trasferte, faticano e questo è.
3: Ma
1: come,
3: infatti, questo è alla base della scelta della tifoseria laziale, che è una scelta sicuramente antipopolare, che però dimostra quanto quello che dici è reale, cioè, nel senso, il tifoso oggi è stanco di tutto questo tipo di movimento. E quindi, in un certo senso, come ha definito Mister Sarri, un estremo atto d'amore, rinuncia addirittura ad abbonarsi o seguire. Però ricordo comunque a tutti, oggi non abbiamo detto, che comunque i tifosi della Lazio seguiranno la Lazio in trasferta sempre.
1: Sì,
3: detto, quindi,
1: nei derby non, e in tutte le trasferte.
3: Quindi non sarà un abbandono totale, voglio dire. Poi abbiamo visto anche, insomma, riescono sempre a fare sold out ogni trasferta. Quindi.
1: Però, ragazzi, la realtà vera è quella, purtroppo. Ormai è una spirale. Io feci uno studio, pensa, lavoravo nei paesi arabi a quell'epoca, sono stato 4 anni giù, e feci uno studio per la federazione Kuwait, perché devono fare delle cose, e è impressionante andarsela a vedere. Ora non ricordo perfettamente i dati, ma è impressionante andare a vedere la differenza di come sono composti i fatturati delle squadre a seconda dei paesi. Ok, e torniamo a quello che dicevo prima, cioè un sistema in cui praticamente le squadre italiane si poggiano esclusivamente o quasi sui diritti TV è destinata a collassare per forza, perché poi comandano le televisioni, perché poi ci lamentiamo che fanno le partite a mezzogiorno e mezza, che c'è lo spezzatino che ogni
0: però
1: settimana.
0: La domanda che ti voglio porre, cioè questo che dici è vero ed è fattuale, però è anche vero che poi in Inghilterra il sistema invece è destinato a non collassare mai, perché anche chi elude il financial fair play non viene mai punito. Mi viene in mente il Manchester City con 150 capi d'accusa, il Chelsea che ha violato
1: il
0: fair play finanziario, però poi nessuno interviene. E così quindi fai sì che il sistema non collassa mai.
1: È verissimo, però tu tieni presente un'altra cosa. Il problema è anche questo. Loro non è che quei soldi poi non li reinvestono, loro li reinvestono per fare squadre sempre più competitive. E come tu hai visto, poi alla fine non è neanche tanto vero questo, perché poi la Champions non è che la vincono così spesso, tanto per dirne una, insomma, no. Però in tutto questo il problema, sai qual è? È sempre lo stesso, che se tu vai in Inghilterra e fuori dallo stadio provi a vendere una maglietta tarocca, prendono e ti arrestano, ok? E
2: tu è vai come a vedere qua da noi, uguale, uguale.
1: Tu, io ti dico una cosa, siccome poi adesso io ho una società che segue anche quello, perché ho una società che si occupa di marketing digitale, vai a vedere i siti delle squadre, i siti web delle squadre di Serie A inglese, loro vendono addirittura tutto il pacchetto e tutti i siti sono uguali, basati sulla stessa struttura.
0: Però diciamo che questo non è un problema solo italiano, perché io posso dirti che, noto che anche te hai vissuto all'estero, hai fatto esperienze, io ho vissuto qualche anno in Spagna, ma anche fuori gli stati spagnoli c'è questa cultura del tarocco fuori allo stadio.
2: Perché gli spagnoli sono molto simili agli italiani.
1: Mediterranei, sempre. Ecco. Sì, certo.
2: Non per niente ha parlato dell'Inghilterra.
1: Ecco. No, ma dell'Inghilterra, della Germania, ma ti posso parlare di quando andavo a vedere le partite in Svezia, in cui le squadre, non parliamo di Serie A, ma insomma di Serie B, quindi seconda divisione, finita la partita mangiavano insieme, sullo stesso ristorante, festeggiavano, tifosi che... Non c'è uno straccio di controllo.
2: Vabbè, c'è
1: di
2: anche un'altra cultura, c'è anche sono paesi dove c'è una cultura molto diversa dalla nostra.
1: Dalla nostra, certo. Vai, in Grecia si ammazzano uguale.
0: La città che aveva polemizzato solo perché Immobile e Pellegrini, compagni di nazionale, erano stati visti insieme a cenare a Roma.
2: Sì, è questo. Allora, aspettate, che sennò sforo, io invece ho dei tempi. Tanto con Francesco Vitale ci sentiamo domani per i mondiali, Francesco.
0: Grazie. Anche se chiaramente domani ti annuncio già quello che dirò, perché chiaramente già ho fatto.
2: No, che me l'annunci oggi e perdo tutto l'hype, scusami.
1: Francesco, chi vince il mondiale? Chi vince il mondiale?
0: Guarda, io ti dico, con il cervello ti dico la Francia, con il cuore ti dico il Portogallo.
3: Ah, grande Francesco, pure io.
1: Anch'io sono.
3: Io sono filo portoghese.
1: Assolutamente, guarda,
3: saranno i miei 4 anni vissuti lì.
2: Siete tutte e tre d'accordo?
3: Sì.
2: Vedi, su una cosa siamo d'accordo. Siete d'accordo su una cosa. Gianluca, è stato un piacere. E chissà, magari buona Cinecittà, fai tanti contenuti. Noi li andremo a vedere, ma magari ci risentiamo domani pure con te.
1: Assolutamente, quando vuoi, senza alcun problema.
2: Grazie a Gianluca Marini, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
2: Fra, ci sentiamo domani. Allora,
0: hasta mañana. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Vedi,
0: ciao.
2: Si è calato bene. Allora, tu mi saluti.
3: Io ti saluto, io ti ringrazio.
2: Dove vai? Io ringrazio te.
3: Tre anni passati qua, dai. Bellissima esperienza alla radio, mi hai fatto conoscere la radio con un mondo incredibile, quindi ti sarò sempre riconoscente.
2: È più bella la radio o la televisione? No, perché radio, tu arrivi, noi ci siamo conosciuti in televisione in realtà, no?
3: Sì, no, non c'è ombra di dubbio che la radio è un'esperienza meravigliosa, fantastica, quindi spero, come hanno detto un po' tutti i tuoi ospiti, di ritrovarti, capito? Sì, poi sono molto legato a queste cuffie che mi hai regalato, quindi insomma ti voglio bene.
2: Quindi dobbiamo usarle queste cuffie.
3: Susanna è veramente una giornalista top, signori, top.
2: Grazie.
3: Questo ve lo dico col massimo della sincerità.
2: No, sei un amico.
3: Grazie mille.
2: Allora, noi salutiamo Carlo. Io lo ringrazio personalmente per essere stato con me 3 anni bellissimi. E ci ritroviamo qui fra qualche minuto con Allenamenti Letterari. Grazie.
3: Ciao.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamakers. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi, che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci, tornati in diretta nell'ultimo sabato di questa stagione, perché insomma ci prendiamo una pausa anche noi. Questa è Allenamenti Letterari, noi siamo in onda sul digitale terrestre 403 in tutta Italia, sulla nostra app di MV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, sul circuito tutto mercato web, quindi ci potete vedere anche dal vostro PC se state leggendo tutto quello che ci porta questo periodo tra mondiali, calciomercato e quello che succederà nei ritiri. Ma siamo insieme ad Alessandra Broglia, che è colei che ha ideato Allenamenti Letterari. Ciao Alessandra.
1: Ciao Susanna, un caro saluto a tutti i radiotelespettatori e soprattutto permettimi da subito di dire il primo grazie, è tutto per te.
0: Grazie. Allora, andiamo avanti e presentami tu l'ospite, è un ospite che ci piace molto, un libro che c'entra con il calcio ma è un romanzo, vai.
1: Morte e miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni. Per la collana I Lupi, edito da Baldini e Castoldi, abbiamo con noi Franco Vanni.
0: Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, bellissima, devo
2: bene,
0: fare...
2: Sono in mezzo al mare.
0: Come tutti quelli che ho trovato oggi. Siete tutti al mare e fate bene, perché con questo caldo,
2: esatto.
0: Voglio dire.
2: Esatto.
0: Una copertina, a me la prima cosa che quando vedo una copertina, che stiamo vedendo anche in televisione, che guardo e che immagino è di trovarla sullo scaffale. Questa mi piace molto, complimenti. Poi ovviamente...
2: Il disegno di copertina lo ha scelto la mia editrice, Elisabetta Sgarbi, ed è la prima cosa che ha detto è che sembra, se la guardi un po' da lontano, quell'uomo in mezzo a una luce così forte sembra un po' un occhio che ti guarda.
0: Sì, è vero.
2: Sembra un po' un occhio.
0: È vero, è verissimo, è verissimo. Alessandra, cosa ti ha colpito del libro di Vanni?
1: Guarda, questa maniera di ambientarsi, a parte che è il terzo romanzo di una serie, di una trilogia, perché il primo è uscito nel 2018, mm-hmm. E poi questo noir ambientato appunto nel mondo del calcio, perché un giovane giocatore pronto per il suo trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano e da qui parte l'indagine per capire chi lo abbia assassinato. Quindi, Franco, come ti è venuta l'idea, appunto, anche perché siamo al terzo romanzo di questa serie, Steno Molteni, che appunto questo giornalista è portato a fare questa serie di indagini.
0: Ricordiamo che questo arriva dopo il caso Kellan e la regola del lupo, giusto Franco?
2: Tutto giustissimo. Allora, io 7 anni fa sono passato dalla cronaca nera alla cronaca sportiva, lavorando sempre per Repubblica. Mi occupavo prima di morti ammazzati, indagini, e adesso mi occupo di calcio. E al mio protagonista seriale, Steno Molteni, ho fatto fare un po' lo stesso percorso. Steno, il mio protagonista, è un giornalista, un po' investigatore, anche grazie al suo miglior amico che è un poliziotto. Si occupa sempre di cronaca nera per un settimanale che nei miei romanzi si chiama La Notte, e però l'ho trapiantato, diciamo, nel mondo del pallone. Steno, a differenza di me, che amavo il calcio parecchio anche da bambino, non ama il pallone, però si trova a occuparsene e finisce per divertirci. Sì. Come mi è venuta l'idea di questo romanzo? Io seguo l'Inter, quindi vado in macchina sempre alla Pinetina da Milano, passando per Guanzate, e vedevo i campi di allenamento della Guanzatese, che erano quindi un prato sintetico, una specie di piccola tribuna di cemento, automobili utilitarie nel parcheggio. Poi tre curve dopo mi trovavo alla Pinetina, in questo centro di allenamento fantasmagorico con le Lamborghini, le Bentley e le Aston Martin, e da questo contrasto fra il calcio di provincia e il grande calcio mi è nata l'idea per questo romanzo. Cioè, questo giovane, l'avete ben riassunto, che si chiama Asaba, che è un ragazzo africano che gioca nei dilettanti, sta per fare il grande salto nel Como, uno dei club più ambiziosi del mondo, ma a pagina 5 viene investito da un'auto. Ovviamente, visto che si tratta di un giallo, non può essere un incidente, perché sennò sarebbe un giallo cortissimo di 5 pagine, e da lì parte un'indagine che si snoda fra nel sottobosco del Grande Calcio, quindi procuratori senza scrupoli, ultra odiatori della rete, diciamo famiglie che ripongono tutte le loro aspettative della vita e della carriera calcistica dei figli. E mi sono divertito a scavare un po' a fondo appunto nel retroscena del calcio scintillante, fatto di grandi giocate, di rovesciate e colpi di testa in avvitamento.
1: Quindi vuoi dare un monito anche per il futuro e sui valori del calcio, quindi? È un monito sotto forma di romanzo, Franco?
2: Diciamo che qualche anno fa, con il bravissimo collega Matteo Spaziante, ho scritto per Mondadori un saggio che si chiama Il calcio ha perso, in cui mettevo in fila tutti i guai del calcio, i costi troppo alti, le entrate troppo basse, la sempre maggior distanza del tifoso dal pallone. In qualche modo, e ti ringrazio per la bella domanda, sì, si può dire che questo libro dica le stesse cose ma con un altro linguaggio. Cioè, mentre Il calcio ha perso, il nostro saggio, era più didascalico, più divulgativo, qui diciamo che il ritmo e la forma del romanzo giallo rendono sicuramente la materia più piacevole, più divertente, più da ombrellone, ecco. Cioè, sono due lavori diversi, però il tema è sempre quello, cioè non tutto oro quel che luccica nel calcio professionistico.
0: Sì, tra l'altro con una scrittura molto concreta, limpida, insomma, sei un giornalista di Repubblica, un giornale che abbiamo ricordato anche qualche giorno fa con Smorto, e che ha sempre una fucina di giornalisti bravissimi. I quattro Gianni, sì.
2: Che bello quel libro, l'ho amato tanto. È uno dei pochi libri quest'anno che ho letto due volte.
0: Forse l'unico
2: del 2023. L'unico libro del 2023 che ho letto due volte, meraviglioso.
0: Beh, poi noi qui siamo stati la casa di Mario Sconcerti, che a Repubblica
2: lo so bene.
0: È passato un po'... oggi se ne parla di meno, no? Perché poi si pensa sempre, cioè questa idea che Repubblica sia un giornale vecchio, no? Perché ormai siamo abituati, ma in realtà...
2: Qua c'è un malinteso grossissimo, perché si fa la distinzione, i vecchi giornali Repubblica, Corriere e il nuovo web. Se poi vai a vedere, il primo sito di informazione, il primo sito web di informazione in Italia è Repubblica.
0: È Repubblica, come
2: il primo media,
0: certo.
2: Per reel visualizzati su Instagram è Repubblica. Cioè, quindi, secondo me questa distinzione fra il vecchio e il nuovo ha poco senso. Peppe Smorto, che citavate, che è un maestro,
0: è stato
2: del
0: direttore,
2: mestiere,
0: sì. Direttore esatto, anche di Repubblica.it.
2: Bravissima, era il capo del sito di Repubblica. Già nel 2006 ci diceva che Repubblica è un sito internet che produce poi un giornale cartaceo, no? Cioè, quindi questa visione del fatto che il web sarebbe stato il futuro, l'abbiamo sempre avuta
0: prima, certo.
2: Avevamo un buon sito internet prima che esistesse Google, per dirne una. Per cui, insomma, questa c'è l'idea che i quotidiani siano una cosa vecchia, secondo me, se poi guardiamo i numeri del web, è completamente abusiva, perché se poi vai a vedere c'è sempre noi.
0: Adesso, no, io quando dicevo Vanni, io quando dicevo
2: di orgoglio aziendale, ma sta cosa è vera.
0: Insomma. No, certo, io quando dicevo vecchio è per gli anni, il Corriere della Sera ha tot anni, il cartaceo, il cartaceo intendo. E la gente accomuna, no? E invece Repubblica ha molti meno anni, ma è un cartaceo, un giornale che ha sfornato e continua a sfornare nomi, no, pazzeschi.
2: Certo, facciamo
0: un po' la storia di Repubblica, credo che non è di uguali. Insomma, c'è stato un periodo storico in cui scrivevano tutti a Repubblica.
2: Ne potrei citare tanti, ne cito uno per tutti. C'è Maurizio Crosetti, cioè, leggere i pezzi di Maurizio è veramente un piacere,
0: è un piacere
2: grande, insomma, cioè. Poi ovviamente cambiano i tempi, cambiano gli strumenti del racconto, purtroppo cambia il tempo che si ha a disposizione per scrivere ogni singolo articolo, per cui quando si hanno 18
0: cambia
2: minuti...
0: Cambia anche l'attenzione delle persone,
2: esatto.
0: Quindi...
2: Però abbiamo ancora dei fuoriclasse, cioè Crosetti, Maurizio Crosetti, secondo me è bello da leggere, oltre che da conoscere, perché è una persona eccezionale.
0: Certo. E quindi questo tuo scrivere questo romanzo, insomma, con questa scrittura ci ricorda anche un po' da dove vieni, no?
2: Ah, guarda, un complimento bello che mi fai. No, Repubblica è sicuramente una bella scuola, e poi l'altra cosa di Repubblica è che negli anni in cui sono entrato io era uno di quei giornali in cui si entrava solo ed esclusivamente con gli stage dalle scuole di giornalismo. Ed è, secondo me questa è una cosa ultrademocratica, insomma. Poi chiaro, devi avere i soldi per fare la scuola di giornalismo, e lo so bene io perché me la sono pagata facendo altri mestieri, però quantomeno era ha dato la possibilità a tanti ragazzi che voleva fare questo mestiere, seguendo un percorso assolutamente lineare, di andare a lavorare in uno dei posti più belli dove si possa lavorare, nell'editoria italiana. E io di questo sarò sempre grato a Repubblica, che è il mio giornale, è casa mia, insomma.
0: E anche un po' il nostro giornale, il nostro dei lettori. Franco, grazie, e diciamolo, adesso partirete, no? Sotto l'ombrellone, questo è un libro che ci sta bene, perché coniuga la bellezza del romanzo, del racconto, con qualcosa che vi piace. Beh, perlomeno io parlo dei miei ascoltatori, come il calcio, e quindi troverete tutto dentro questo libro. Compratelo e portatelo al mare.
1: I migliori riscontri che desideri, Franco, lo metto così en passant, quasi scaramantico, ecco, visto che è una trilogia, e magari ci sono magari delle, tipo, io ti auguro tante novità per il futuro, ecco.
0: Sì, ci farebbe molto piacere.
2: Fatemi ricordare solo il titolo: Morte e miracoli, del numero 3, è il mio ultimo romanzo giallo, lo trovate di qua. Allora cercatelo nella vostra piccola libreria di quartiere, se lì non ve lo fanno, se non c'è a scaffale, non ve lo fanno ordinare, vanno benissimo le librerie di catena, altrimenti resta Amazon. Però prima proviamo a dare una mano alle
0: librerie di quartiere, è vero,
2: veramente un mestiere eroico.
1: Assolutamente.
2: Un mestiere eroico.
0: La nuova indagine di Steno Molteni, e poi se vi appassiona questa magari tornate indietro e vi prendete anche le altre, perché no, perché poi è una trilogia, quindi è sempre lo stesso soggetto a parlarvi. Franco, grazie.
2: Grazie di cuore, Franco. A voi, è stato veramente un grande piacere, vi ringrazio per l'opportunità.
0: Il piacere è tutto nostro quando si parla, infatti, dei bei libri. E seguite il consiglio di Franco, andate prima nella vostra libreria di quartiere e poi dopo tutte le altre, quelle più grandi, o infine c'è anche, insomma, tutti i vari, la Feltrinelli, le piattaforme dove si può comprare, Amazon e tutto il resto, ve lo portano a casa, perché tante volte noi ci fermiamo alla comodità, però aiutare queste librerie edicole di quartiere è sempre una forma per aiutare un po' anche a non far morire tante librerie. Alessandra, io ti ringrazio, noi finiamo
1: anch'io
0: questa stagione sportiva qui e poi ci ritroveremo. Grazie ad Alessandra Broglia,
1: tutto
0: alla curatrice di Allenamenti Letterari.
1: Questa rubrica che ho cercato sempre di portare avanti, cercando di accontentare un po' tutti, perché ovviamente la lettura, da quando siamo bimbi fin quando, insomma, anche oggi che i potenti mezzi, anche con gli audiolibri, diciamolo, ci permettono anche di ascoltare anche libri che ci interessano, quindi buona lettura a tutti.
0: Buona lettura, e noi ci ritroviamo sempre qui, io domani mattina dalle 11 alle 13 per salutarci, per continuare a parlare di mondiali, di Lazio, di Milan, di Roma, di Juventus. Ci troviamo qui domani mattina. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione esplosione sarebbe stata rinvenuta una mannaia. Ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
5: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del D19 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace. Ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
4: Lo sport. Dopo Jannik Sinner e Kimi Antonelli c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como: rimanendo comunque giochi da Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa, o molto passa, dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori, che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao,
8: Marco.
7: Lucio. Ciao Lucio, ciao, ben trovato. Ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Vedi? Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida. C'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti. Da una parte Mbappé, dall'altra Haaland. Sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci. Dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale. Trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A. Insomma, le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: immagino,
8: è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi,
7: da giorni la discussione,
8: è il tema di questa settimana, anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine
8: a ciel sereno
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè, non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: diversa. Sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo,
7: va a giocare
8: Marco,
7: nel campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti a mio giudizio la trattativa su più
8: Tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, però ora c'è Xabi Alonso che è un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi, poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo, sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure nel nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi, io direi, facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: parliamo anche di Nico Pass, 331-8200213. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: La sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'1 fino alle 3?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: E vedo che c'hai l'occhio un po'
8: spinto. Ho faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le 3.
7: Ti sei addormentato?
8: Alle 3 del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile-Giappone,
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile, per il Giappone.
8: Però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così
8: detto, se c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200213.
8: La regia Mbappé si espone, Haaland, la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore,
8: vediamo, immaginavo come calciatore anche io calciatore dire, se devo scegliere,
7: poi
8: sono molto,
7: carità,
8: diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo,
7: esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, sì, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60, ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre,
7: no,
8: qui in,
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
7: ed erano tanti,
8: ed erano,
7: e loro
8: molto
7: comunque
8: di più
7: hanno fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri,
7: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente,
7: eh,
8: 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a
8: sono d'accordo,
7: a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni, no, è fantacalcio, è fantamercato, Marco, in Italia, no, è impossibile.
7: Tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai, vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo,
7: tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, non è che
8: ma
7: sono,
8: Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per
8: cioè,
7: sei
8: non lo
7: anni
8: vedo come
7: più
8: uno scandalo.
7: E io gli dico figlio ti accompagno,
8: ma non è neanche una motivazione economica.
7: Vabbè,
8: non mi va neanche
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi,
7: no, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea
8: comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non è certamente
7: ma si
8: un
7: va
8: fenomeno
7: a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso,
8: avremmo
7: discorso
8: tutti storto il naso,
7: esatto, il discorso era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche
8: il
7: quel
8: mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Ma Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no.

0: è perché così,
1: no, è più difficile,
0: di là,
1: è chiaro, Marco,
0: è perché,
1: però l'Inter è partita già da giugno, 90,
0: devi sapere che devi mettere sul piatto,
1: però non è facile, Marco. In Italia allora adesso mettere 50
0: allora
1: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in 3 giorni chiudesse la trattativa,
0: ma no,
1: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse. Però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti. Anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
0: Va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì. Andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da Tutto Mercato Web: Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Kone ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la, esatto, Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Kone sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Kone.
1: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Kone, poi si attenderanno sviluppi. Su Kone, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua, sappiamo che la richiesta anche per Kone è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Kone preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al Mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund, un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
0: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero: personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molto indifferenza.
0: Perché, scusa?
1: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
0: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa: un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere,
1: vabbè,
0: contenti.
1: Spero per... sull'asse dal discorso nazionale,
0: ragazzi,
1: credo.
0: Cioè,
1: vabbè,
0: siccome,
1: no,
0: siccome
1: non
0: ha scelto l'Inter, uno è indifferente, magari così, vabbè, dai, io...
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo,
0: sì.
1: Perlomeno non la vedo
0: vedrai,
1: così.
0: Vedrai se dovesse,
1: ecco,
0: se dovesse capire qualcosa,
1: dici Inter, Chelsea,
0: tu vedrai dopo la...
1: No, no, quello sarebbe sbagliato,
0: senza
1: dubbio quello sarebbe un errore.
0: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché Incomo dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché... non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come voi.
0: Come già
3: dimostrare. E tre, perché non credo che Octri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe,

0: nelle ultime 3 anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conoscono. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma io non la vedo completamente così.
2: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
1: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
2: è già da parte.
1: L'Era al Madrid lo recompra, il Como non investirà quei soldi.
2: Sono 60 milioni. Sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri...
1: Beh, ora che in Europa ancora di più.
2: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. No. Quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
1: Poi non lo so se non farà il titolare
2: del mondo, diciamo così, in questo momento
1: del pianeta,
2: esatto,
1: non c'è
2: quindi
1: dubbio.
2: Va ripeto in un campionato importantissimo, di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe, ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
1: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove giocherà.
2: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United sta andando male. Ma stiamo parlando sempre
1: del Manchester United,
2: ragazzi.
1: L'anno prossimo, però, nel corso
2: quindi,
1: degli anni,
2: ripeto,
1: non l'ha fatta per tante volte.
2: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
1: Anche il Chelsea, capita. Per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Molto dipende, sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo, perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, ma perlomeno parziale.
2: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Questa è la verità. Però come terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
1: Spero venga a due. Esatto, però quindi... due, io è il fratello, non Désiré Doué, perché Désiré Doué uno è inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato
2: Paolo,
1: appostato, ultimamente.
2: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro. No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
1: All'Inter bisogna avrebbe fatto il titolare senza dubbio.
2: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo... No?
1: Sai Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
2: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere il Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio, non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo.
0: Vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, c'è presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bull ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. Quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: Beh, in qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: di... Beh, poi c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire...
1: Leao ha un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan...
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il Mondiale, prima sembrava aver detto... avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi ti facciamo veramente, ti diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche nella nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese.
0: Annuncia il rinnovo, quindi è arrivato in Serie C. Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora Spinal. Notizie sullo Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: Ma sono vari temi, non poi so, magari ragazzi, in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no, fosse, ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nelle ultime ore ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia. Voi, salvo da Milano, la Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me, sui pronostici sulle competizioni estive, mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu. Con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso una
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio, nel mio periodo calcistico, gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente. Quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma.
1: Poi, perché in Olanda,
0: era un giocatore importante, è venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: Sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me, però, l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese...
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai sempre in un campionato di altissimo livello. Di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro, perché quando sai che magari non parti titolare devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso, quindi anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora
1: sì, sono variabili.
0: 331 82 00 213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani. Non l'ho mai capita, e magari se me lo potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché allora, innanzitutto, poi bisogna differenziare. Tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, è il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per
0: dire
1: noi, sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stadi,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli stadi,
0: eccetera,
1: vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... no, andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: No, sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io credo che il Palestra, cioè, l'avrei avuto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Caio De è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi, ripeto, io
1: però anche questo, secondo me,
0: allora, sul discorso della valutazione, qui potremmo stare qui a parlare.
1: Sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: Le valutazioni, purtroppo, non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però, ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti.
0: Ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli Juventini, ma nessuno che ci ha mai dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce.
1: In collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso.
1: Non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: E su questo io non ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè, non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrai uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato, Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Per esempio pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però no, è diventato però un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: ma certo,
0: un discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo
1: sì,
0: sempre, ci devono arrivare prima.
1: Non è facile arrivare quando ha 13 anni, però,
0: capito, però ci deve arrivare prima su quelli
1: prima.
0: Bravi, ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
0: E allora, stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: lo so,
1: anche
0: però,
1: questo secondo me
0: vuol dire, lo osservano
1: con
0: nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331 82 00 213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Maglioca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Sì, veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' un altro, ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e il Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa, l'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production,
0: buonanotte,
2: la Ceccarini SPA o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che soffrite magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera,
1: ma mi sembra difficile anche qui
0: sembra difficile, o dono fa una follia, perché qui bisogna convincere anche Octri a tirare fuori ulteriori soldi che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60 scontati per il Como, quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como l'ha valorizzato,
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro gli mettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Pazzo, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
0: Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra,
0: 90.
1: Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai, Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa.
1: Molto semplice.
0: Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembra cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata alla Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa.
0: Però perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto. Tu mi dai soldi, però
0: l'Inter per Palestra, che ha 21 anni e che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni.
1: Perfetto.
0: No?
1: Però tu spendi 70 milioni, tu Inter, fuori, non sei sì. certo che tu,
0: ho
1: è
0: capito,
1: tuo,
0: però te serve
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do.
0: Quindi,
1: avanti un altro, vendita libera,
0: allora.
1: Premier, che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, ma mettere Nico Pass alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire,
5: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra, poi tu dici però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai. Poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende un altri 20 milioni in più rispetto a te, e tu c'hai
1: 90 certo.
5: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
5: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato. È un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte. Quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli i 50 milioni per Palestra che i 70 per Nico Paz.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che, cioè, questo
1: è piaciuta questa cosa.
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara. Ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto fatica, che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Ci siamo, dice lui, scrive lui.
2: Okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: la recompra, quindi, quella è la famosa.
2: Quindi che il Como verso 60 milioni di euro.
0: Esatto.
5: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60
0: milioni.
1: Hai capito? Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per la
0: Roma? È molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi vabbè, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Chiaro. Il Como, ora guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione. Sono pronti a pagare 60 milioni, come avevamo detto. Sì.
0: Ma rimane il Como. Il prestito a 60 milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare l'investimento.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, non posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dici, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, il Real Madrid, no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
5: Io credo che abbiano trovato questo tipo di accordo.
1: Secondo me sì.
5: Anche perché se no è un accordo...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode della Casablanca.
0: Della Casablanca? Sì,
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come Marco, l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a, allora, diciamo, l'accordo che si erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi, e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo, forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giù, sti paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi io ti riprendo, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo.
0: Insomma.
1: Sto là alla finestra, perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho.
0: Ma qui
1: credo
0: non ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 milioni perché c'ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice, io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 vi riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: Se
1: tu dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso il fondo, un fondo, un editoriale, Casablanca,
2: non gli segni nulla a Florentino,
0: capirai?
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti, ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente. ad Amorim, era già un regalo che Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonçalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite. Per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: Ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di che sì. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Che sì, ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no? Che sì, all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse. Si parla di 5-6 milioni di euro, che secondo me la Juve potrebbe anche dare a che sì, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere. Però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a che sì, arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo. So che oggi sei un po' impegnato, quindi ci siamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao, ragazzi,
0: ciao. Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, il 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra, fissata, che la clausola di ci sia, insomma, non lo,
1: esatto,
0: lascia andare così.
1: Però, però non si sa ancora la cifra.
0: No, la cifra non la sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
5: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
5: a me
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
5: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento,
5: qua,
0: vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
5: Lui è
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: In quel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
5: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Turam, ti dico la verità, me lo terrei, perché Turam è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Turam probabilmente, se tu lo devi fare via, perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Turam, vi faccio questa domanda, non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
5: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Thuram diventi il doppione.
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè, come li fai giocare nel modulo dei Spalletti? Gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè, ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi. Perché c'hai Locatelli, Thuram e Kessié.
1: Secondo me,
0: se dovessi prendere Kessié,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì, è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il doppione di Thuram. Ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. No? Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No.
3: No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
5: Miners se riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma con il mercato. Non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare.
5: Sono tre anni sono 3 anni Cub Miners che è andato via che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì.
5: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo, hanno speso 60
1: però
5: milioni,
1: sarebbe il primo tu Massimo per fare l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
5: Spalletti pronti via, a rigenerare dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
5: Quando Spalletti è arrivato alla Juve
0: è un po' questa l'idea,
5: gli avranno detto: amico mio, c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto: dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo. Ma ad oggi Cub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram.
5: Che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici,
0: certo, che sia
5: lo devo per
0: zero.
5: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda,
0: fare operazioni,
1: guarda, io non conosco tecnicamente, prima di dire stupidaggine, appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement per il finanziario,
0: gli accordi con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così, da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che potrebbero
1: Potrebbero essere due, sì.
0: Sulle e Cone.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più vicino al calcio
0: che cerca Gasperini, forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma
3: credo che su lei si possa accedere tranquillamente, non mi sembra che abbia dato grandissime prove, è costato parecchio, se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar, rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Coné, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Coné. Credo che Coné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, tuo giudizio tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti, noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
5: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
5: Secondo me vince la Francia, sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
5: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti proprio, il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
1: come si è allenato?
0: Faceva delle cose
5: tipo Rocky contro Drago,
0: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo, ti credo che poi fai
3: un animale.
0: Poi fai 40, quante, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
5: Io ti dico, pazzesco, no, allenatore Mbappé ha una qualità.

0: impressionante. Vabbè. Va bene, Massimo, buon fine settimana. Va bene?
1: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao, ciao Massimo. Massimo, a presto. State un lì abbraccio, perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Marco Piccari, Stefano Palomeri, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio. Abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento, quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi c'è, rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere al la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo la clausola, ecco, nella giornata allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ecco, vedi, stanno emergendo nuovi elementi.
0: C'era questa possibilità del
1: Real Madrid, della notizia di Pass che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo
0: esatto,
1: valida, non in quella invernale ma in quella estiva.
0: Quello estivo. Esatto,
1: sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Quindi
1: obbligazione Pass a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto con...
0: Esatto, bisogna vedere. Allora intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele
0: Gallo,
1: poi è un esperto di obbligazioni. Ti è piaciuta Daniele?
2: Sì.
1: È così è o no? Bella. No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione, ci sono obbligazioni. Sono obbligazioni che sono
1: a 12 mesi,
2: anno,
1: a 3 anni, a 36 mesi, a 48. Sì, qui sì, siamo a 12 mesi, la Casablanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi guarda, a gennaio sì, è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è il Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande,
1: bravo,
2: di grande,
1: esatto,
2: intelligenza, e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buon
1: Tommaso.
0: Pomeriggio. Tommaso, buon pomeriggio.
3: Salve,
0: eccomi,
3: salve,
0: qua,
3: salve.
0: Eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per fare uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
0: Eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura. Adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione. Quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui contendiamoci perché...
1: Ne faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, Como, dare al Madrid, la Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra. Però io dico: io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto

0: perché rivenderlo, cioè, nel senso.
1: No, nel senso, io se dopo un anno, cioè, che potere ho io, il Como? Io ti, niente, ti do 60 milioni a te, Real. Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no si arrabbia pure Cesc Fabregas e ci dice guarda che è nostro, non lo so, e, sembra che...
0: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
2: beh, senso, 60 milioni li metto sul piatto.
0: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È 80 milioni. Certo.
0: È 80 milioni.
1: Okay. È 80?
0: 80. Ah, 80 ecco, milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
0: E capite bene, no, che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di, qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, sì, brutto, esatto, dire, ma purtroppo siamo relegati a questo, però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
1: Tu dici, Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
0: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
1: gentleman agreement, insomma, sulla base di 60.
0: Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
2: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto,
2: ipotesi, Marco, aspetta, ti piace, mi fai salutare anche Luca Cerchioni che sta ciao, con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni, fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, no, cioè non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
2: Può darsi che...
1: No, non so, cioè tu spendi 60 milioni per carità, per un... ma tu ha dici, il potere poi alla fine di fare la differenza in una fare una stagione super pass, lo vuole tutto il mondo, è
2: e
1: una poi, cosa ingestibile. Che non riesce...
2: Champions tra le altre
1: esatto.
2: cose, pure
1: che fa? Che fa il Como? Cioè, ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? È quello il discorso che ancora non...
2: Non so se volete rispondere voi, Tommaso, vai Daniele, vai.
4: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
4: nel caso Milan, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como. Immagino, perché sennò è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
2: È partito un telefono,
0: è partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, cioè il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
0: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale
1: nulla.
0: Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80 il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
2: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
0: fino a martedì.
2: Fino a martedì devi aspettare che succede, hai capito?
3: Posso aggiungere una cosa?
2: Vai Luca, vai Luca, perché all'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, insomma, una roba, vabbè, vai, dai.
3: No, però, direttore, va detta una cosa.
2: Sì,
3: L'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nulla nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
2: Certo.
3: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo, ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà il prossimo allenatore, il prossimo calciatore del Como.
2: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
0: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, e c'erano varie scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente, adesso
1: stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
0: Anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà
2: del
1: Como,
2: però tutta vantaggio del Madrid, Madrid.
1: Clausola di rivendita ecco quello che è, appunto, la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no, su questa trattativa.
0: Beh, è ovvio,
1: la
0: è
1: volontà di Suarso e Fabregas determinanti per farlo rimanere al Como, e anche la volontà del calciatore.
0: In qualunque vada in qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come e eventualmente in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
2: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Paz non vale quella cifra, in Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
1: Nascono tutti
2: non
1: i
2: vale
1: giorni,
2: della
1: no,
2: cifra?
1: Non sono d'accordo.
3: Dai,
1: nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
2: Sembra un po'.
3: Magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Paz è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como, in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
2: Daniele Garbo?
4: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore. Non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
2: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
1: consona,
2: sì, in questo momento,
1: scusa,
2: sì,
1: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche un po' assurde, no, molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni, cioè,
2: mi sembra, cioè, per esempio,
1: anzi nemmeno tanto.
2: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Paz. Ma Nico Paz vale di più di Palestra.
3: Ma stiamo scherzando? Ma Palestra è un prospetto, ok, ma Nico Paz ha già fatto vedere.
2: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
3: è gigante. Ragazzi,
2: non lo so,
3: ma dai, per favore, ma per favore.
2: Tommaso?
0: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
2: è mai... sempre molto, esatto, è una discussione, però
0: quello, allora se quello vale 40 allora quello mi fa, però io a chi ha dei dubbi, diciamo così, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
2: no, ok,
0: però voglio dire, cioè a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
1: bravo, ma
0: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo, e c'è andato al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A. Quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
2: sono d'accordo.
0: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
2: cioè, andrà prossimamente.
0: Quanto va pagato? 30 milioni? Le cifre sono queste.
2: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi. Magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
2: A tutti e tre, questi tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te
1: sono
2: che non hanno più il destino. E
1: no, sono stati finiti in Italia.
2: Ok, si possono vedi c'è una posizione
1: altrove.
2: Netta
1: si
2: su tutte e tre.
1: Si potrebbero rilanciare altrove.
2: Quindi via tutte e tre per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
4: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
2: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
0: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte, perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone, come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana, è finita.
1: Però, quello intendevo io, Tommaso, non su
0: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione. Quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno. Cioè, ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol che fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia poco terminato le motivazioni di giocare.
2: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca, Tommaso.
0: Leao se ne può, ma per quello sì, l'ha fatto vedere, no?
2: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi ho notato questa cosa. Sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca.
3: L'ho accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Croce aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Croce non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza, un ragazzo che ha delle potenzialità da top player ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì, perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè voglio dire, è un rottame,
2: addirittura
3: è un rottame, lo abbiamo visto.
2: Ma no, ma cattivo sei,
3: no,
2: dai, Luca,
3: no, no, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta, l'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
2: Quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
3: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
2: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra insomma che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari in un altro campionato, Stefano,
1: ma io lancia, quello intendevo, so, Tommaso,
2: io però tu hai detto
1: capito,
2: storie finite dal punto di vista del campionato
1: proprio
2: italiano,
1: proprio anche dell'interesse a tanti anni, le cose, Vlahovic un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra insomma ormai no, servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi
2: che dovranno essere rimpiazzati,
1: rispettando il lavoro
2: tre,
1: di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
2: Che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po' la speranza bianconera.
0: Ma non a quelle cifre.
2: Non a quelle cifre, assolutamente.
0: Ma a quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
1: ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
0: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
1: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
2: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
0: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
2: Quindi vince Mbappé stasera.
0: Risposta.
2: E chi preferisci tra i due come giocatore?
0: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
2: Bene, Mbappé. Garbo?
4: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista, che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
2: Bene, vado da Cerchione.
5: Ma nel, bisogna capire cosa serve alla, alla squadra. Se mi serve un attaccante, io se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
2: In Pallomeni, lei che cosa
1: prendo
2: preferisce?
1: Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
2: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene, mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie Tommaso, a lunedì, grazie anche a Luca Cerchione.
1: Ciao,
2: Radio
1: Luca.
2: One Station, grazie Luca, buon lavoro come
5: grazie,
2: sempre.
5: Grazie a voi, un abbraccio forte, buon weekend.
2: Grazie ancora e poi un super grazie al nostro
1: Daniele
2: Garbo, ci sentiamo lunedì.
5: Grazie
2: Daniele,
5: ciao,
2: un abbraccio,
5: ragazzi,
2: break per noi.

0: Manca. Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e Palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora, cioè dopo c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo, però le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche
0: bene.
1: La scorsa estate, Sucic, questi, esatto, Bonini.
0: Passi da su, da Palestra, Nico Pass, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che no, le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola, ciao Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Bentrovato. Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo,
4: un abbraccio.
3: Ciao Massi.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora.
0: No, non ci va. Al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Le ultime di.
3: Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì lì, fino a martedì è Como, poi cioè
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi, perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione,
3: sì, cioè io non sono così scettico sul Nico Pass all'Inter, anzi credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena, devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più. Ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi.
3: Io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni a Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so.
0: Addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un Nico Pass. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: È vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover ridiscutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale
5: quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chibo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me, un po' anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
5: 100%.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità.
0: Sì, sì, non
1: però
0: c'è ancora.
1: Sembra, però... allora facciamo così: va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire cambiare una vocale, banca. Cioè, io, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto si fa male. Tu mi dai 60 milioni, dobbiamo fare bellezza, è questo l'affare. Poi, però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti esatto, una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, qui abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash, nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
0: Sì, sì.
1: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso, attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso. Paz vale e lo so, tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei in cudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo,
1: o no?
0: Certo.
4: Ci siamo? Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè gli dà 60 più 20,
1: sì,
4: ed è quello un prezzo bloccato. Quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa fracelli... E uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che, tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì.
1: Ma non lo può fare però.
4: Però non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: E il Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
3: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai. Tu che sei, te ne intendi di finanza?
5: No, ma allora, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti, mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse. E se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuol restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'era anche
1: è
0: la
1: stato,
0: sua
1: è stato già scritto questo.
0: Volontà, questo sì, sì, c'è la volontà
1: di Nico Paz. Cioè, sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suar, del presidente e di Fabregas.
5: Sì,
1: Suarso,
5: esatto.
1: Tutti e tre.
5: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo parlando adesso, stiamo ipotizzando. È un'operazione forse
0: ci
1: la
0: sono
1: più
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma piatta,
0: ufficialità.
1: A parte il caldo, insomma, non è successo niente, se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passo,
0: la notizia
1: poi
0: più
1: sono,
0: importante.
1: Sono tutte,
0: sono tutti scenari che ancora
1: no,
0: non
1: sono. Che ne so, stiamo annoiando, sono
0: no,
1: tutti i passaggi
0: ci sono,
1: di
0: ci sono
1: di,
0: delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode Paz per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, ecco. È tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio al Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
3: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
3: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
3: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
3: Non c'è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. E dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te, Paolo. Allora, forse...
5: le prestazioni che Nico Paz fornirà,
1: chi?
5: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che
0: no,
5: Nico
0: sì,
5: Paz
0: è un giocatore di qualità che fa la Champions,
5: è un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz sia di Nico Paz soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai, poi dopo
5: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi,
0: no però adesso
5: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
5: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla,
0: sì
1: cambia nulla. La gamba
5: c'è, solo l'aggravante, c'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto perché andrebbero 60 milioni della Champions League di ricavo più o meno adesso voglio dire milione di più milione di meno
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in e secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como perché insomma Paz
0: però
1: è centrale
0: Madrid,
1: tu sei andato in Champions League perché c'hai Paz dentro la squadra adesso e lo abbiamo elogiato il
0: senti,
1: sistema Fabregas tutto quello che pare però insomma senza calciatori forti
0: non
1: probabilmente
0: c'è.
1: non arriva
0: allora,
1: a traguardo.
0: Forse a 67 anni scrive Angelo non ci arrivo più a capire ma come fa il Como con il fair play finanziario come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile
1: adesso,
0: Angelo
1: ma che
0: fa.
1: Ne sappiamo noi adesso voglio dire
0: si
1: non,
0: sta
1: non
0: muovendo
1: possiamo sapere tutto dai su fair play non lo sappiamo come la situazione fair play se Simone sa qualcosa sa viva Como ma non è possibile
0: un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame e sullo stipendio non c'è ancora nessuna
1: non possiamo fare
0: vabbè
1: sbirciare dal buco della serratura che ne so adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi di quello che potrebbe succedere perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
3: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al Fair Play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
3: Siamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
3: Insomma,
1: no.
5: Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
5: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60. Ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo vuol dire la bocca di foto è Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
5: Non mi sembra che il Napoli ultimo.
0: Il Napoli li ha spesi i soldi,
1: scusami.
0: Sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus, adesso si sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
5: per un giocatore.
1: Ma scusami, il Combiner lo scorso anno, 2 anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60 Braglia, milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare per abbiamo 60
1: cose.
0: Milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50, Nico Gonzalez quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici
1: 35,
0: se
1: 40.
0: Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le altre squadre ce l'hanno, soldi, ce l'ha soltanto il Como, dai.
3: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai Paolo.
3: Io ci vedo un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, dico è che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas si vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
0: Ma c'è
3: l'incognita, c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Sariel Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
3: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Sì, romanziamo.
3: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono 3 anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico la gente in che pianeta stanno. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato, sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore.
0: Cardinale dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, un centravanti, sì, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccanti io penso sempre di portarne a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi è la riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo vedo così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 sono presenze, però.
1: Sono d'accordo con quello, insomma, volete l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio. E quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo, di Amorim, non mi sembra una natura scarsa. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
3: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
5: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
0: magari l'ha indicata Amorim.
5: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
3: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari.
6: è stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, è, come dire, non è stata quella cosa in cui tu presenti quel
0: male, direi molto male, direi molto male.
6: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti,
6: quella è sbagliata.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico. Dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni. Però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosica, non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore rimane al Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro.
0: A me mi fa sorridere, credo. Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici, perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Alcomo è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti. C'è Simone Braglia, che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere, oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo niente?
1: Sai, la parola stessa mercato implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. Quindi
1: mercato, se c'hai i soldi allora fai un mercato, se no non ti aspetti nulla, insomma alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo, ma insomma se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi.
0: Generale insomma
1: c'è questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicino
0: esatto.
1: Alla piatta non mi sorprende affatto, devi avere i soldi, vai al mercato, quello costa di più, vai da un'altra
0: oppure
1: parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no?
1: Perché poi anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste
0: la
1: cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande, poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la nazionale, il Maldini, Conte, Mancini. Ma diventiamo campioni del mondo dopodomani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Questa è la mia opinione. Poi magari Massimo.
0: Paolo, vengo
1: Simone
0: da te. Perché molte squadre. Adesso abbiamo toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma, ad esempio, deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
4: C'è poco da ridere, però insomma diciamo bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione, che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni, è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora, se tu hai introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in strasalute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionariato popolare e Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema in Italia è che A, non c'è riuscito a fare Azione Radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non

0: Ma guarda, io sono nel periodo che noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona vero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà. E poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono ad avere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel calcio
1: non si va da nessuna parte,
0: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del Brennero, per il momento non
1: poca roba.
0: Parleremo
1: sì,
0: perché
1: poca roba.
0: Il lavoro, ma non arriverà nessuno.
1: Poca roba, Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
2: C'è niente da dire, non, hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. Basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
1: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
2: Una delle fonti sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
1: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che venivano lì tutto l'anno.
2: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
1: Certo.
2: Purtroppo dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà.
1: Certo.
2: Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
1: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni. Vai.
0: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
1: sì.
0: No?
1: Dunque,
0: pensa a te, no?
1: Tra tre anni.
0: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico, ma poi accanto agli Uffizi, che si sta parlando uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
3: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
0: una delle cose più importanti.
3: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
4: È arte moderna.
0: Un tipo residence di alta qualità, però una cupola nera.
3: Tanto bella la cupola del Brunelleschi.
1: Che devi fare? Vabbè.
3: Un'altra cupola nera.
1: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
3: Mamma mia. Saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
0: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
1: Certo, quindi che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto, e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié, lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.

0: Beh, se deve ritornare, almeno che cambi direzione a Torino, non so, magari c'è
1: stato. Ma è un giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la Juve.
0: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
1: Chi stiamo veramente raschiando il barile? Cioè,
0: ma no, t'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato.
1: Sì,
0: Ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
1: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore...
0: Sì.
1: No, chiedo,
0: chissà,
1: magari...
0: Che sì.
1: Braglia, tu che dici?
2: Se arriva Modric può arrivare anche che sì.
1: Che sia più giovane, però adesso non lo svegli, cioè buttate giù così, capito?
2: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè, ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
1: è un 96 che sì, insomma,
2: inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
1: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
2: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi, a giocare a 40
0: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
2: Ma è vero, è vero, dai, è vero.
3: Sì, ragazzi, dai, di che
2: no, è vero, è vero. È vero. Però
3: lo vuole e gli metti Tessi davanti, mandi via Turam e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
1: Cioè bravo. Tu dici con che sì, aspetta, con che sì
3: e lo botta.
0: Okay. Bravo. Cioè, bravo, ma quello che ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Turam, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Turam restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo, invece così sogni niente, nel senso non basta, non, è un piattume totale.
1: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
3: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
1: Come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
3: Guarda che al Milan, quando arrivò, fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
4: preferiva Boateng a Pirlo.
3: Preferiva
4: Boateng.
1: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
0: Ma questa è cronaca, non è?
1: Boateng ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
2: Ma il Napoli non vincerà la Nato.
1: Vabbè, tu
0: subito
1: Simone,
0: con la sentenza.
1: Mamma mia, con sta sentenza.
0: Tre mesi prima, tu dai le sentenze tre mesi prima.
1: Sei esagerato, dai, su.
2: No, allora altro tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
1: Vabbè.
0: Dicevi pure che vinceva, avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
1: De Paola che sta dicendo, dai, vai Paola.
4: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno, eh.
0: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non ti metti.
2: Sì, vabbè, ho capito.
0: Smonto subito,
1: Quindi Paolo ti convince anche a te che sì in coppia,
4: diciamo, allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, non mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
0: No,
4: è una Juve proprio di mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che il dice che è un talento vero. Il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti, cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura, cioè la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo
3: anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Cannavale ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti. Di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tutti, tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
1: Mamma mia, è stato perentorio.
2: Però voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
1: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
2: No, dalla Juve, cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
1: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
3: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
1: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere Meret.
2: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
1: Scherzo, dai.
0: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone. Hai visto gli squali? Lui c'ha un udito finissimo. Pensavo che fosse un po' andato, però.
2: No, sono vecchio, non so questo. No, scherzo. Quando mai visto con De Paola, che ero ringiovanito.
0: È vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da. Da vecchio benestante, no, però sai, Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti, quindi ha detto c'è del vero
1: su Meret. Sì. Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve,
0: cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
1: Vabbè, vediamo che succede.
0: Martinez,
3: no, comunque ha ragione l'ascoltatore, sbagliato io, era Van Bommel.
1: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati adesso.
3: Ragione, certo,
1: ci mancherebbe, no, va bene. Io però volevo chiedervi un'altra cosa, invece sulla Roma, che questa cosa che deve
0: anche lì aspettiamo
1: le cessioni,
0: tutti
1: aspettiamo?
0: Stanno aspettando, cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi, no?
1: Dicevi
3: lotterà per lo scudetto,
1: ho capito, fammogli fare il mercato, però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
3: Vedrete la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco sistemato. Adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
0: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
3: Sarà un campionato di faraoni.
0: Speriamo che ecco, e un altro campionato di uni che poi ecco.
3: Sioni, però non si sa bene
0: il... Esatto.
1: Buoni.
0: Allora, non abbiamo detto niente.
1: No. Vabbè, comunque, che dobbiamo vediamo, insomma, la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
0: ma la realtà adesso, dai. Siamo al 26 giugno e che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, la squadra da battere. Questa ha ragione Massimo. Noi ci dobbiamo sforzare, io sto sudando.
1: Beh, cioè, ogni volta fa caldo.
0: No, ma anche perché trovare, cioè, non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione passa.
1: Guarda, stanno dando,
0: che mi sembra un prestito colossale.
1: Stanno dando
0: a
1: ragione,
0: milioni di euro.
1: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. Capito?
0: Ha ragione,
1: cioè, quindi, però mi sembra
0: un
1: giudizio
0: niente.
1: Un po' tranchant sulla Juventus.
3: No,
1: dai,
3: guardate la Juve di Allegri, di Conte. Cioè, c'era gente come Vidal, c'era Tevez.
1: Capito, però se torniamo indietro,
0: ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare. Ma la realtà è questa, però c'è poco da salvare.
3: Ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti.
1: Ma Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi.
3: No, sono d'accordo, ma non con questi giocatori.
1: Ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza,
0: però...
1: come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
0: però bisogna avere il coraggio.
1: Magica.
0: Ha detto bene, guarda
3: che lo ha detto,
0: Paolo,
3: che ha detto? Guarda che lui lo ha detto, Spalletti.
0: Sì,
3: detto,
0: bravo Paolo.
3: Che io
0: bravo,
3: posso
0: Paolo.
3: Andare fino a una certa velocità.
0: Vabbè, Spalletti pretende intensità, vabbè, ritmo, pressing, vabbè, lavoro, disciplina e cose, esatto, deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su,
1: ragazzi,
0: ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
1: Ma scusa,
0: dai, io sono d'accordo con Luciano e
1: con
0: Paolo.
1: Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare.
0: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello. Infatti non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
3: Ma sì, ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strabzano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
0: Là tutta l'immagine, lo sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo
1: Senti,
0: sconforto.
1: Senti, Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku? Tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
2: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
1: Addirittura.
2: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra, anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale.
1: Quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio...
0: No, io però ho sottolineato storie finite.
1: Storie finite.
0: Poi nei dettagli economici non
1: pure per te storie finite.
2: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
3: ma questa frase non ti viene ancora. Simo, sta frase
2: deve
3: hanno
2: ancora,
3: fatto il tempo.
2: No, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
0: ma questa cosa
1: da su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao? Purtroppo
0: questi termini triviali, Braglia, io capisco dai, che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamoci.
1: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via.
3: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
1: Quindi, dei tre tu terresti Leao, dei tre.
3: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
1: Paolo?
5: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
1: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
0: provato dal caldo.
1: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte Mbappé, c'è da una parte...
0: Ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
1: No, aspettiamo gli
0: Orlando è campione in carica.
1: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
0: Parti dai sedicesimi?
1: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso.
0: Quindi
1: però...
0: non è pronostico?
1: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite, questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra, chi preferite? Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
3: Mbappé è un fenomeno, dai.
1: Mm. Braglia.
2: La potenza di Haaland.
1: De Paola.
5: Mbappé.
1: Impallomeni.
0: Mbappé.
1: Ma quindi vince Mbappé?
0: No.
1: No, è preferito da voi Mbappé.
0: Ah, certo. Sì,
1: cioè la maggioranza.
0: La partita non lo so. Partita non lo so.
1: La partita chi vince?
0: Per me io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
1: De Paola, anch'io. Chi vince?
3: Anch'io Norvegia. Proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale. Questa poteva essere già la finale del mondiale. Mm. Per me sono le due squadre più forti. Però okay. Ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
1: Orlando, chi vince?
3: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
0: Grande Massimo.
1: Braglia.
2: Vince la Norvegia, però vince la Norvegia.
1: Va bene, dai, ci fermiamo.
0: Con la allora, Viking Row,
1: Vai. Va bene, ci fermiamo.
3: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Sono Massimo.
1: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Allora, break per noi.

0: vuoi mettere?
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico passa e non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: le ultime due giornate,
1: ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Per questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma diciamo così che l'impressione è questa.
1: Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione. Vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltranno potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale. Io, cioè, nel senso, questa squadra qui, io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere, diciamo così, modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso che c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che si vuole fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh, lì cambi tanto.
0: Allora, con l'avvento di Cardinali, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maureo in uscita della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dice i campioni no, lasciamo perdere, non è il momento.
1: Sì. No, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo. Siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. Che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City,
1: sì, sì,
0: che seguivano le prestazioni di Palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare, che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: dal nulla,
1: giro esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 8200 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, che sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia.
0: Sì,
1: per
0: però
1: poter...
0: la considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, che insomma l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari è un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 8200 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, cioè, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento, e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina. Disegno di legge. Il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori, senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo, dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è, insomma, è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi, diciamo, possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa, e rischiamo anche di perdere Euro 2032, che insomma sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi diciamo all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che, se vi ricordate, prima quando giocavamo sul calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla, quindi, come cifra di 230 milioni? Più o meno?
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario.
1: Mario.
7: Ciao Mario. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: Grazie a te Mario, ciao.
1: Così, se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere, cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta un politico, l'ha fatto il Parlamento, senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera eccetera, per far pagare meno i nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via. La Lega di Serie C vorrà il rispetto della territorialità. Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di metterlo, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: È compito loro. Non lo può fare una
1: allora legge. C'è anche Mario Tenerani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
6: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
5: guai a te se mi chiami senatore.
6: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa, e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui si fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio. E quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche, in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora, è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere o comprare un giocatore, ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuol dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia e che vanno per giocatori.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario e Stefano.
5: Allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello. Esatto. È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno me lo obbliga, impedisce, me lo impone. Però ecco, abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema, soprattutto procuratori, è legato al mercato di stranieri, perché come si sa, le sedi all'estero, la tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari, che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni d'euro dall'Olanda o dalla Francia, invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che sì, noi sì, molti sì, ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano, Mario.
7: Volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Valchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se no facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cure o con i politici tu cure. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione: mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere come è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega sono è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia diritto. Prego.
5: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene. Spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché speriamo, i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo che sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente diciamo, è facile per chi piace il calcio. È un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente, è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Intanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti. Solo
1: posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Diceva Battisti, domanda inutile.
1: Che ne so, sai, a Firenze
0: è la Viola, di Firenze, il senatore, pure tu hai fatto delle domande scontate.
1: A Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne insomma. Carlo, che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì. Viola da sempre, e quindi è una sofferenza.
1: È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché sono un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' messo da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
7: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo conosco. E comunque, nonostante che con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
7: È cambiato tutto, e quindi, capito, però insomma ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso Viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
0: Vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, a Milano,
5: insomma... Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore.
0: È stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, ma il calcio è anche fatto di...
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice, lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
5: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile.
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
7: Ci sono.
1: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni, proprio non c'è possibilità che...
7: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere?
7: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è una, molto, molto orgoglioso, piano di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commissa o il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, se non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta? Ma
5: guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente, anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare alla nuova fase.
1: Sarebbe un peccato. Non tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No, ma è la festa della Fiorentina, non della proprietà della
1: Quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra quindi un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provo.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni, che aveva esordito.
1: La luce di Firenze.
5: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
5: Pensate come ci tengo io a questa
1: Assolutamente.
5: Cosa. Assolutamente. Ci proviamo tutti.
1: Provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
7: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto.
1: A presto, grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Stefano, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Mi rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra sì, Caniggia.
1: Allora,
0: quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale, anche questo, ci sono delle storie diciamo così,
1: che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì.
1: Nei gironi della qualificazione,
0: però, insomma,
1: è arrivata
0: la Germania,
1: dietro
0: non è sembrata proprio
1: grandissima. Sai che cosa? La Germania secondo me non c'è l'attaccante, c'è il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno.
1: Eppure forti.
0: Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Ma il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro, io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: Ha visto anche Lucio, avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: strutturata, però il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca bene, difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso non mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri che non hanno potuto partecipare per causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano. L'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone. Ma attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che sarà vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita.
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: eccetera.
0: Voglio gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì.
1: Saremo a vedere, insomma. Saremo certamente a vedere. Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda,
1: però
0: qua gli olandesi, attenzione, quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera. Buonasera anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora, volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lukman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella, secondo me, non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Passa, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente passa era un obiettivo dell'Inter, sai, adesso io
0: no, secondo me
1: lo volevano
0: secondo me lo volevano
1: Palestra
0: prendere.
1: Sì, Lukman sì, Pass ni,
0: non lo so. Dai, all'Inter sono anni che manca,
1: cioè, non è
0: un giocatore
1: che... Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e Valcelsi, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta.
0: No,
1: mi spiace,
0: però
1: non
0: era un giocatore
1: neanche
0: che
1: Ausilio e Bacini.
0: Cioè, secondo me Zanetti,
1: se no, allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però, Stefano,
1: per Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti,
1: forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo,
0: sapeva che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa, cioè,
0: no,
1: mesi fa,
0: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento.
1: Secondo me su Palestra c'era la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidava sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché una plusvalenza, Palestra, ricordiamo, è cresciuta dall'Atalanta 0 più 55 fa l'Atalanta. La miglior plusvalenza che

0: insomma, da un punto di vista calcistico, poi alla fine vai a contare quello, i trofei che, insomma, poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
1: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
0: Quindi è uno che...
1: Forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni, sì. E Como poi è obbligato a darlo poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è, a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni,
1: sì,
2: fa.
1: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
3: direttore Viccari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Lei come al solito vuole fare notizia.
1: Io.
3: Beffata per la seconda volta. Beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché è beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
1: Ma no, io ho detto beffata.
3: Le do ragione. E anche su Palestra. Io credo
0: ti
3: che
0: ragione, però.
3: Marotta e Ausilio, il giocatore non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
1: Io non lo so, però insomma, adesso dobbiamo, non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nico
0: Palestra. No, su Palestra sì, su Palestra non lo so, sono d'accordo con Salvo. No, non è se sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Buh. Mi sembra strano, perché non è stato scritto
1: no,
0: prima?
1: No, ma io non ci credevo nemmeno io, però se per arrivare no. a quei giocatori lì...
0: Palestra
1: tanto...
0: sì,
1: cioè, parliamoci
0: Lukman
1: chiaro,
0: sì, Pass non lo so.
1: Per prendere questi giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non appunto. Li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra...
0: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
1: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
0: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass?
1: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo, tanto 60 milioni 70 milioni poi era all'Inter 70 non 60 non li avrebbe mai tirati fuori
0: no.
1: Quindi
0: non è aria,
1: non è proprio aria, quindi hanno associato questo nome, io l'ho letto come tutti questa mattina, insomma c'è stato un cambio repentino subito Pass, anzi da ieri perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti con Pass Inter, già ieri. Quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
0: Non c'è niente, però una trattativa vera e propria, non lo so, dall'oggi al domani. Cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, Pass Inter. Allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
1: No, ma io penso che se avesse preso Palestra... Non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
0: No, ma è stato un giorno e mezzo durato.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: È stato oggi, c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
1: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono.
0: Sì,
1: insomma.
0: Però
1: sì. C'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta Cipo, c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
0: Ciao Marco,
1: buon
0: ciao
1: fine
0: a tutti.
1: Settimana, buon fine settimana a tutti,
0: ciao.
1: A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì come sempre a partire dalle 13, ciao.
4: Maracanã.

0: Con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo, ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene in questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh
1: diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese, più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere, sì, che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso, bruttissima, strano, ma io sono contento, strano, per sì, loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Quando hai vinto, quando hai vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: all'inizio. Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra livello, viste le tue caratteristiche tecniche, vabbè, le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: Per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Questo non si può sapere, però ovviamente chi lo sa, bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il Verona resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove veramente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: prendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: proprio. Sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Endur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori di polmoni e di fisico, perché non
0: Certo.
1: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andata al Beşiktaş in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh?
0: Sì, sì. Certo, non, sì, non sì, è no, che si va
1: perché ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, laggiù va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe voluto,
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: ti lascia per la strada la moglie,
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no
0: assolutamente no.
1: Possono star bene 25 generazioni,
0: certo. No, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove si fa un discorso di
1: appartenenza e di altro. Voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori De Roberto Baggio e De Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap. E vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari, è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo. Lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà, o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto, insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Io ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul proseguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i play-out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla Serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando, cioè il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo, stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio

organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta deve ancora, l'Atalanta Under 23 ovviamente, deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex Pro Sesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuele Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Niccolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio, l'arrivo di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia, il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. È forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che, insomma, ha montato un video proprio relativo all'Union Bressa, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, c'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano
3: ci
2: oltretutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangione, Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazionale, una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io trovo una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore. Lo proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po'. Direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore. Direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera. L'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o diciamo tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari, che perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella diciamo quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli il manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli, anche di Andrea Agnelli, erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta. Si parla di Kessié, che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita. Si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
2: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Il lavoro è un bravo venditore.
2: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico diciamo di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
2: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti, è difficile come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano, è una materia nella quale soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, però io dico questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io diciamo mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato. Sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti, e guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facciando il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
2: Allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore, e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della nazionale, sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte, le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico. Anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
2: Allora, se fosse Conte è giusto, se fosse Mancini è estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro. Però è uno, fa Vasulo, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, ah però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata, perché sennò altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada come è successo, ma non è questo secondo me il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che c'erano. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: È quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania, altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus. Quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per Cato Web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, io. Oddio, finale anticipato mi sembra un pochino tanto, nel senso, vabbè, c'è una bella squadra, e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, cioè oltre alla Francia, la Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano più forti. Poi invece è una bella squadra, per carità, la mettere nel contesto, anche perché se no, cioè fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia. Ora non dovevamo convinti di essere più forti di loro. Ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco. Quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina, perché a uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra, e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora, Ivan, parliamo di mercato. Cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si è cominciato a far viva il Tottenham, che ha detto perché è in vendita. Quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché ha l'arma comunque di un gradimento del giocatore. Chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di diciamo di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento. E quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, beh, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League, non c'è storia in questo, in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare di...
2: Al momento, che lo sappia, sì. Non vedo, non ci sono, in questo momento non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva alla Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne racconto. È un anno che c'ha l'accordo con il giocatore. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita. Come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, con il giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan. Il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frank Kessié di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lukumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora giravolta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce, è un giocatore che al Paris non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, e lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino al centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però un ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera, non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo sia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic?
2: È un rischio, cioè a me, ti dicevo la domanda, senza me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante. I rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati, appunto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare. È un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic. Se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli,

0: ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare ai soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare gli conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto sì. Tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
0: Sì, sì, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso. Cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive, anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti o qualche cessione.
0: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, scusami, capire cosa fa De Bruyne, capire Andy Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
0: Non ne ho nessunissima
1: idea.
0: Si
1: deve sposarsi estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però...
0: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo, è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, De Lorenzo? Soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurentiis, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno

0: al lavoro del marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente è Allegri sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
1: Secondo me sì, conoscendo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
0: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Gila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Gila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa, ancora di più, è piaciuto molto Gila, è salito diciamo nella wishlist, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già una bozza d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai. Quindi occhio all'Atalanta, che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
1: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli, su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli è una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è, e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma...
0: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito, di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa. Ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente c'è un tra Marianucci e Marina, se dovesse arrivare Gila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Cajuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi tra virgolette di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli. E poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Ad esempio su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo, come dice Højlund, mentre ecco, l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando. È il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare, ma devi essere il vice Højlund. Quindi il risultato in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, e poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni, quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
1: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
0: Un anno, tra l'altro firmandolo 2 anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo. Dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione, cercando di entrare al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli 2 anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli. Lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo 2 anni e poi dopo 2 anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su situazione di sfida, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare 2 o 3 gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti. Se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Ho parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione. E poi occhio alla MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi. Gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
1: Parliamo di 2 centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
0: Almeno l'addio di Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andare via Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da 2 mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. Ripeto, Rabiot sicuramente piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
1: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
0: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui per Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi cioè con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo. Quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera da quello che sappiamo noi per la Juventus, la clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, si sarebbe... spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più, questa è una telenovela turca, insomma, lunghissima, qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful, però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani, e Colomani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo: Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani, e Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in ottimi rapporti,
2: in buonissimi rapporti, anche se poi, strano, a gennaio un po' si erano ritrovati, però capisci bene Vincenzo che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Paris Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua su Radio Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga, non è una trattativa rapida, sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, io sono dell'idea che il nome è il Dibu.
1: Sì, pure
2: secondo. Poi eventualmente si faranno altre valutazioni, però stanno cercando di capire i costi del Dio Martinez e l'idea di Carnevali in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua avrebbero chiuso la trattativa. Milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Diu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juve?
2: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più milione meno, no, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento carne secchi credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi vari che sì, il Goresca di turno, quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ok, non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız, dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand by davanti agli accordi con i giocatori, e quando cedi puoi chiudere, ecco, il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, cioè che in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili, perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, e allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione Miretti, la situazione con Maynes, la situazione Arthur, la situazione di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è Kefren Turan, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Turam è vendibile, ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viali Mauro, e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus, perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto, e questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, credo che questo sia c'è un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta, perché i tifosi della Juventus, che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi, insomma, è difficile. Con Meiners la valutazione, almeno per non fare una minusvalenza, sono 35 milioni di euro, però viene da due anni in cui non ha fatto nulla. 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno. Lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli, e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino, e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni, del patrimonio della squadra, molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico, e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: E allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, lasciamo so.
2: Lo citiamo, faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, se no facciamo suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo chi ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries. Sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini. E ancora ieri comunque è un martello. Su quella fascia un martello. Continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross. Fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada. È un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Non
2: cercava il biscotto o non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale. Era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione. Eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal,
0: dove ha trovato una
1: seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita, fenomenale proprio. Metto Caballa appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo
0: premio. Bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. E credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: corso. Guarda, il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giappone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando perdi 5-1 nel Mondiale, è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stata una sorpresa o comunque qualcosa che di, anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato, abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotto, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A. È il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Direi proprio di
1: troppa
0: sì.
1: Integrità per i giapponesi, sì, Biscotto sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo sì. Naturalmente con Ecuador-Germania. Germania sì. Ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui. E giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castries di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto, ecco, la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer. E quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander
0: in evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, e ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qui. Ecco. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti, terzino sinistro che già nell'Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, sì, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasileirão, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Comolli, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età, è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma è un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, ha personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come... Anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo, grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alain Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alain.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica, diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo mondiale forse uno fra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma strano, io sono contento per loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Quando hai vinto, lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: all'inizio. Ma io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche squadra livello, viste le tue caratteristiche tecniche, vabbè, le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il Verona.
0: Per le tue caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma quello, questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta con il Verona resta nella storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o
1: assolutamente
0: di altro genere.
1: Sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, dove città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria.

0: punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni
1: Vabbè.
0: che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh,
0: che
1: è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: sì.
1: Non
0: Certo, sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città o
0: suo
1: perché ci
0: fascino, sì.
1: piace i monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però.
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia. Che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più,
0: Sì, certo.
1: come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: Lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma, perché sì.
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fai

0: entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso
0: dire.
1: di carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile, difficile, e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi se,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Ciao
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. è chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continua a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia, dopo la disastrata stagione dell'anno scorso, sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Io ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo si è potuto fare, non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito. Però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola, il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale, l'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto, il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza, Cittadella invece si va verso la conferma di Manuele Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri, c'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo, non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino, dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma, movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze. Quindi, insomma, di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dare qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma, di quel post gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post gara, un post gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano oltre
3: ci
2: tutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa diciamo.

0: sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione. Come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica,
1: Eh sì, la
0: diciamo.
1: competenza al centro di tutto è quello che serve.
0: Esatto, credo proprio di sì.
1: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
0: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia, cose del genere non le vediamo, anzi, è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
1: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
0: Ma per quello che si è visto, dobbiamo dedurre questo. Ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come. E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdata alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto. Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che

0: ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da
0: Eh
1: ridere
0: sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
0: È
1: Bruttissima, ma io
0: strano, un
1: sono
0: mondo
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo sbagliato
0: scudetto, quando hai vinto
1: epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: Ma
0: Alice.
1: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di buon
1: quello no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè,
0: tue qualità?
1: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo.
1: ovviamente
0: No,
1: nelle
0: per te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere, però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano i
0: gli
1: migliori
0: hanno praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: nuova, sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
0: Certo.
1: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni
1: Vabbè.
0: che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh, è
0: che potevano.
1: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: Sì. Certo, sì,
1: Non è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città o
0: suo
1: perché ci
0: fascino, sì.
1: piacciono i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però.
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più, come
0: Sì, certo.
1: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma,
1: lasci.
0: perché sì.
1: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre.
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no,
1: Possono star bene 25 generazioni
0: no. Certo,
1: con
0: no,
1: quella
0: io facevo
1: capitolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso
1: dire.
0: di carriera, non che sia andato
1: E
0: in un paese dove il
1: se si
0: calcio
1: fa
0: è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile, difficile, e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
0: Sì, è
1: so.
0: vero. Luciano,
1: E
0: grazie per il
1: quindi se,
0: tuo
1: no,
0: intervento.
1: dicevo,
0: Ah,
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
0: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
1: Eh? Vabbè.
0: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile. Quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io mi ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quell'anno lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E è venuta fuori questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi? Ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di, diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse, però poi quando lo vedi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi Nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, e insomma, il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose. Dice: ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che, insomma, è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che, col senno di poi, mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano, l'Inter, a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè, la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era: andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, e vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo cioè, che ha il tifoso, di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui, insomma, in qualche misura col calciatore si parlava. Però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che Ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche, per dire. Era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare da Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, mi era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, abbiamo in Veneto, ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro, per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore, che anche nel calcio funzionava così bene prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè, ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E, insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR, ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi si è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella perché qui si tratta chiaramente di un giallo, ve lo facciamo vedere. Eccolo qui, Morte e Miracoli. Del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro, ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare, insomma, a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie. Sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma, mi ha preso un po' di tempo. Comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande, diciamo, la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo. E da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni. Quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Diciamo, il primo seme di questo libro è nato perché andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti. E il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma, così è nato il libro e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buona giornata.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice, la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto d'incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como. La bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo, quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio. Ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland. Sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi, entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma, qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare, chi...
8: Sì, chi fa il distinguo, Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma, le argomentazioni sono tante. Ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco, è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi.
7: Da giorni la discussione,
8: è il tema di questa settimana. Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: ciel sereno.
7: Continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore. Personalmente,
8: più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo che
7: Io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire, ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè, non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato più competitivo del mondo, Marco.
7: È il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi, ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi. L'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione. Una grandissima operazione. Ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo, secondo me, l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più.
8: Vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio così, moderno è così, è così per tutti, così, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, Però ora c'è Xabi Alonso che è un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, esatto, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più.
7: Parliamo anche di Nico Pass, 331-8200213. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia e il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho vista.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: E vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spinto.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone.
7: Assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone. Però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così,
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così.
8: Una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200213.
8: La regia Mbappé si espone, Haaland, la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo. Come calciatore anche io, calciatore, se devo scegliere,
7: poi,
8: sono molto diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Haaland.
8: Anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Liga.
7: Sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere. Ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331-8200-213, stiamo per cominciare a andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre,
7: no,
8: qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo.
7: Ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto
7: comunque
8: di
7: avevano
8: più
7: fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri.
7: Ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente,
7: eh?
8: 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno.
8: Tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a
8: sono d'accordo.
7: Scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in tre giorni fantacalcio e fantamercato, Marco, in Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai, vabbè, vediamo. Intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, è appena arrivato, un allenatore,
7: sì, ma poi
8: bravo.
7: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io c'avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no? Che
8: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello venale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per
8: sei non lo
7: anni
8: vedo come uno
7: più
8: scandalo.
7: E io gli dico figlio ti accompagno,
8: ma non è neanche una motivazione economica.
7: Io
8: non
7: però
8: mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi,
7: no, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea
8: comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non
7: ma
8: è certamente
7: ma
8: un
7: ma si va a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso,
8: avremmo
7: discorso
8: tutti storto il naso,
7: esatto,
8: ci
7: il discorso
8: altro.
7: Era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè esatto. Lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti, poi
8: il
7: attenzione
8: più affascinante.
7: Il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: il mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara,
8: vabbè, quello pure
7: e
8: un
7: quindi
8: discorso
7: quando
8: ormai
7: ci vai a trattare
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi, non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
8: no, è più
7: è
8: difficile,
7: di là,
8: è chiaro,
7: è
8: Marco,
7: perché,
8: però l'Inter è partita già da giugno,
7: devi sapere che devi mettere sul piatto,
8: però non è facile, Marco, in Italia
7: allora
8: adesso mettere 50
7: allora
8: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
7: ma no,
8: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse. Però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti. Anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
7: Va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì. Andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da tutto mercato web, Roma sulle in attesa. Perché insomma dovrebbe essere in uscita. Coné ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la, esatto, Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League, quindi Sulé e Coné sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA.

0: aveva offerto anche una cifra cospicua. Sappiamo che la richiesta anche per Koné è molto molto elevata. Qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro. Qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Koné preferirebbe andare in Premier League. Trova spazio anche con la Francia al mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
1: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molta indifferenza.
1: Perché, scusa?
0: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
1: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa. Un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va non va all'Inter... E magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
0: Spero per... sull'asse dal discorso nazionale, credo.
1: Cioè, siccome non ha scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io...
0: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, perlomeno non la vedo
1: vedrai,
0: così.
1: Vedrai se dovesse, se dovesse capire qualcosa a Palestra, tu vedrai dopo la...
0: No, quello sarebbe sbagliato, senza dubbio quello sarebbe un errore.
1: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole.
1: Come già
3: da E tre, perché non credo che Octri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
0: Ma io non la vedo completamente così.
1: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte.
0: Sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
1: è già da parte.
0: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei soldi.
1: Sono 60 milioni. Sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri...
0: Beh, ora che in Europa ancora di più.
1: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. Quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
0: Poi non lo so se non farà il titolare
1: del mondo, diciamo così, in questo momento
0: del pianeta,
1: esatto, quindi va ripeto in un campionato importantissimo di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
0: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove giocherà.
1: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United sta andando male.
0: Sì, esatto,
1: ma stiamo parlando sempre del Manchester United, ragazzi.
0: L'anno prossimo però nel corso
1: quindi,
0: di anni
1: ripeto,
0: non l'ha fatta per tante volte.
1: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
0: Beh, anche il Chelsea, per carità, era la conferenza.

0: Leipzig, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende, sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo, perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, ma non totale, ma perlomeno parziale.
1: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Beh, questa è la verità. Però non c'è come dubbio. Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
0: Spero venga a due. Esatto, però quindi... io è il fratello, non Désiré Doué, perché Désiré Doué uno è inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
1: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina. Dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
0: All'Inter bisogna avrebbe accettare... fatto il titolare senza dubbio.
1: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, nei top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo... No?
0: Sai Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
1: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno. 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti. Ma poi bisogna però convincere il Paris Saint Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint Germain un po' meno, perché il Paris Saint Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione, e quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stato una sorta
0: c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao è un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma... è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato, sostanzialmente ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida. Quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per
1: dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui: sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre.
0: La
1: addirittura parliamo della Scafatese,
0: annuncia il rinnovo, quindi
1: è arrivato
0: sono
1: in Serie C.
0: Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora Spinal. Notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: Sono vari temi, non poi magari in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco, dai,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maragana, Michel da Cuneo. Okay. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale okay. italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai, su questo.
1: Io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu. Con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: Che i giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: però in Italia venivano valorizzati,
0: esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: poi perché in Olanda
0: era un giocatore importante, è venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me però l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese...
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai
1: su quello se ne può discutere
0: in un campionato di altissimo livello. Di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto, molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti titolare, devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sono variabili.
0: 331-8200-213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegaste una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani? Sì. Non l'ho mai capita, e magari se me lo potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan, certo, dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitale per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per noi
0: dire,
1: sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stati,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli stati,
0: eccetera,
1: vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è,
0: sai,
1: quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... no, andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: No, sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io
1: Antonio.
5: Credo che il Palestra, cioè, l'avrei voluto all'Inter, ma a quelle cifre, no? Ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Kayode, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Kayode è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: sì, sì, poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi ripeto, io
1: però anche questo secondo noi, me
0: allora
1: valora...
0: sul discorso della valutazione qui potremmo stare qui a parlare,
1: sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: settimane. Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio, si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale, e non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio secondo me andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti.
0: Ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli Juventini, ma nessuno che ci ha ben dato in...
0: Prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce.
1: In collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso...
1: Non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrei uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo
0: sì,
1: me
0: sì. Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapié ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: certo,
0: un discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io
1: sottolineo sempre su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni,
0: però ci deve arrivare prima su quelli prima. Bravi, ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
0: E allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo, so, anche questo secondo me
0: incide. Lo osservano nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331 82 00 213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Sì, mia. Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production, la Ceccarini S.P.A. o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che sono convinti magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera,
1: ma mi sembra difficile anche qui
0: sembra difficile, o dono fa una follia, perché qui bisogna convincere anche Oktri a tirare fuori ulteriori soldi che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60
0: no.
1: scontati per il Como, quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como l'ha valorizzato,
1: quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Pass, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
0: Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90.
0: 90.
1: Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere le prestazioni di Paz e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, nella tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè il Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa. Molto semplice. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? Mamma? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa.
0: Però
1: titolo,
0: perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ha ancora dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni tu Inter,
0: fuori,
1: non sei,
0: sì,
1: certo che è
0: capito,
1: tuo,
0: però ti serve,
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio io, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere prima. Nico Pass alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
4: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
4: 90,
1: certo,
4: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
4: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato. È un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia, cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Pazzo.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che questo.
1: Ti è piaciuta questa cosa?
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: di fare compra, quella è la famosa.
2: Quindi vuol dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
4: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60
0: milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per loro?
0: Molto
1: bella. Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Ora è tutto più chiaro. Il Como, ora guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione. Sono pronti a pagare 60 milioni, come avevamo detto. Sì.
0: Rimane il Como. Il prestito a 60 cosa. Milioni, complicazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare i fondi.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'hanno, non posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dice, vabbè, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, nel Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
4: Io credo che abbiano trovato questo tipo di accordo.
1: Secondo me sì.
4: Anche perché sennò è un accordo...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 lode della Casablanca.
0: Della Casablanca? Ma
1: 10 lode proprio.
0: Loro so
1: bravi. Almeno da come l'ho letta io.
2: Marco, loro hanno tempo fino a... Allora, diciamo, l'accordo che si erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi, e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo, forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giusti, paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi tanto, in qualche modo te riprendo.
1: Bravo. Insomma. Sto là alla finestra, perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 lode,
0: qua non ti posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Paperito Mourinho,
0: ma qui non ti posso far giocare. Esatto. Rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions. 60,
1: mi dai 60 tanto milioni, perché 60 milioni. Da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 vi riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se
0: sono,
1: tu dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso il fondo, un fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino.
0: Capirai.
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: L'hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente... ad Amorim, era già un regalo che Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì, è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra, che la clausola di ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però, però non si sa ancora la cifra.
0: Non la sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
4: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
4: a me
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
4: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento,
4: qua,
0: vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
4: Lui è
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: Nel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
4: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Turam, ti dico la verità, me lo terrei, perché Turam è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Turam probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Turam, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
4: Io me lo tengo. A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Turam diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè come li fai giocare nel modulo dei Spalletti? gioca tutto e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
1: Secondo me,
0: se dovessi prendere che sì,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il campione di Thuram, ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No. No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
4: Miners se riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma con il mercato. Non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi trovare.
4: Tante. Sono tre, sono
1: un amatore,
4: tre anni,
1: amatore
4: Miners, no? Sono tre anni Cub Miners che è andato via dalla, cioè che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
4: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo, hanno speso 60,
1: però sarebbe il primo tu Massimo per fare l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
4: Sì, ma però Spalletti pronti via, trovato rigenerato dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
4: Quando Spalletti è arrivato alla Juve
0: è un po' questa l'idea,
4: detto, che tu c'hai. Gli avranno detto amico mio c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Cub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io
4: Infatti scherzi, che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici
0: certo che sia
4: lo devo per
0: zero.
4: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sì,
4: com'è?
0: Sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma.
1: Guarda, io non conosco tecnicamente, prima di dire stupidaggine appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che potrebbero essere.
1: Potrebbero essere due, sì.
0: Sulle Econe.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più vicino al calcio del
0: Gasperini. Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma ci possono. Vai.
3: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente. Non mi sembra che abbia dato grandissime prove. È costato parecchio. Se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. Rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Conè, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi uno fra Ndicka e Koné. Credo che Koné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Ivano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, tuo giudizio tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti. Noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
4: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
4: Secondo me vince la Francia, sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
4: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti proprio, il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma, una roba.
1: Come si è allenato?
0: Faceva delle cose
4: tipo Rocky contro Drago,
0: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo, ti credo che poi fai
3: un animale,
0: poi fai 40 quanti, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
4: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante, però avere un giocatore là davanti come Haaland che ti fa portellate, che ti gioca le squadre, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
0: Vabbè, sei materiale. Quindi, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
4: No, che materiale? Come concreto?
0: Quell'altra è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che insomma lo guardi con l'occhio. Lui è per carità fortissimo, però insomma centravanti forte.
4: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vedendo
0: Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè, va bene Massimo, buon fine settimana, va bene?
4: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: la possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere al la momento, cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo la clausola, ecco, nella giornata, allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola di riacquisto.
1: Stanno emergendo nuovi elementi,
0: che c'era questa possibilità del
1: corredo della notizia di Paz che resta al Como, fronte 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo campionato.
0: Esatto,
1: valida, non in quella invernale, ma in quella estiva.
0: Quello estivo.
1: Esatto. Sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Ti sei ormai
1: quindi
0: sei.
1: Obbligazione pass a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto con...
0: Esatto, vabbè, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele
0: poi
1: è un esperto di obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele? È così o no?
2: Bella.
1: No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione, ci sono obbligazioni, sono obbligazioni che sono a
1: 12
2: mesi,
1: a 3 anni, a 36 mesi, a 48. E qui siamo a 12 mesi, la Casa Blanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi a gennaio è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande
1: esatto.
2: intelligenza e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
3: Salve,
0: eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per far uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
0: Eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura, adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui contendiamoci perché...
1: Noi faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora abbiamo parlato 60 milioni, comodi da Real Madrid, Real Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra. Però io dico, io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, il prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso.
1: No, nel senso, io se dopo un anno, cioè che potere ho io il Como? Io ti do 60 milioni a te Real, che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no si arrabbia pure Cesc Fabbrica se ci dice guarda che è nostro, non lo so, sembra che...
3: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
0: 60 milioni li mette sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
1: È
3: 80
1: tutto
3: milioni.
1: Certo.
3: È 80 milioni.
1: Okay. È 80?
0: 80.
3: Ah, 80 milioni.
1: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
3: E capite bene, no, che se poi Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa
0: lunghezza
3: d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, ma purtroppo siamo relegati a questo. Però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe diciamo una dispersione tecnica perché comunque sarà un titolare.
1: Tu dici Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo però in più tranche, no? Cioè un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente

0: metri penso. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
1: gentleman giugno, agreement insomma, sulla base di 60.
0: Se il Como non ci riesce, poi si apre la diaspora.
2: Certo.
1: No, ma io mi riferivo al fatto.
2: Sì, ipotesi, vai, Marco. Poi, aspetta, mi fai salutare anche Luca Cerchioni che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
1: Facciamo giochini che piacciono a te. Sì, però, allora, 60 milioni, sì. Fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
2: Può darsi che...
1: No, non so. Cioè, tu spendi 60 milioni per carità, per un... ma e ha il potere poi alla fine di fare la differenza in un fare una stagione super pass. Lo vuole tutto il mondo, è una cosa ingestibile.
2: Poi qualcuno in Champions, tra le altre
1: cose,
2: fa pure
1: che fa al Como? Cioè, ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? È quello il discorso che ancora non.
2: Non so se volete rispondere voi, Tommaso, vai Daniele, vai.
4: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
1: Esatto,
4: nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà al Como.
1: Ecco,
4: perché se no è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
1: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
2: È partito un telefono,
0: è partito tutto.
1: Oh no, Tommaso, cioè il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
0: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale
1: nulla.
0: Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricolta del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80 il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
2: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
0: fino a martedì. No,
2: fino a martedì devi aspettare che succede, hai capito?
3: Posso aggiungere una cosa?
2: Vai Luca, perché all'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, insomma, una roba, dai.
3: No, però direttore, va detta una cosa,
2: sì,
3: l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real.
2: Certo.
3: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo. Ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
2: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
0: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, e c'erano vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non so, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi ovviamente adesso
1: stanno, Tommaso, stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato,
0: anche perché è l'unico in Italia.
1: Esatto. Allora parliamo, usiamo sempre il condizionale: ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà da parte
2: del Como, però tutta vantaggio del Real Madrid, Madrid.
1: Clausola di rivendita
2: e di Como. Sì, sì.
1: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa.
0: Beh, è ovvio,
1: la
0: è
1: volontà di Suarso e Fabregas determinanti. Determinanti per farlo rimanere a Como e anche la volontà del calciatore.
0: In qualunque vada la direzione, in qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, o Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come e eventualmente in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
2: Allora, vabbè, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Pass non vale quella cifra? In Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
1: Nascono
2: non
1: tutti
2: vale
1: i giorni,
2: no, cifra?
1: Sono d'accordo. Che nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
2: Sembra un po'.
3: Siamo un po', magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Pazzi è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe. Ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
2: Daniele Garbo?
5: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A. Insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore. Non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
2: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
1: consona,
2: sì, in questo momento,
1: scusami,
2: sì,
1: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche un po' assurde, no, molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno 60 milioni, cioè,
2: mi sembra, cioè, per esempio,
1: anzi nemmeno tanto.
2: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Pass. Ma Nico Pass vale di più di Palestra?
3: Ma stiamo scherzando? Palestra è un prospetto, ok, ma Nico Pass ha già fatto vedere.
2: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
3: gigante. Ragazzi,
2: non lo so,
3: ma dai, per favore, ma per favore.
2: Tommaso.
0: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
2: è sempre molto, esatto, è una discussione, però
0: no, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa... Però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli.
2: A quei livelli, no, ok, però...
0: Però, voglio dire, cioè, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al Mondiale. Cioè, lui in questo momento è al Mondiale.
1: Bravo, Tommaso.
0: Non è in ritiro, in vacanza, in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al Mondiale. Non è al Mondiale con Curaçao. È al Mondiale con i campioni del mondo. E c'è andata al Mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
2: sono d'accordo.
0: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
2: cioè, andrà prossimamente.
0: Quanto va pagato? 30 milioni? Cioè, le cifre sono queste.
2: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi... magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
1: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
2: A tutti e tre, tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che
1: sono
2: non hanno
1: finite.
2: Più il destino.
1: No, sono stati venuti in Italia.
2: Ok, si possono vedi c'è una posizione altro. Netta si su potrebbero tutti rilanciare altro. Quindi via tutti e tre, sì. Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
5: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
2: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
0: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita. Però,
1: quello intendevo io, Tommaso, non sul
0: valore. Certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno, cioè ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
2: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca. Tommaso.
0: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
2: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi di ho notato questa cosa. Proprio... Sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca!
5: L'ho accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Kroos non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così perché è il fallimento del nuovo che avanza. Un ragazzo che ha delle potenzialità da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media, quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio, non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei sinceramente, sì. Perché non vedo
3: però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, okay. Però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè, voglio dire, è un rottame,
2: addirittura
3: è un rottame, l'abbiamo visto,
2: ma no, ma cattivo sei,
3: no,
2: dai,
3: no,
2: Luca,
3: no,
2: sei,
3: ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
2: Quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
3: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
2: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari per un altro campionato, Stefano, e...
1: sì, ma io no, quello intendevo, so, Tommaso.
2: Io però tu hai detto
1: capito,
2: storie finite dal punto di vista del campionato
1: proprio
2: italiano.
1: Proprio anche dell'interesse a tanti anni, le cose, Vlahovic un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra, insomma, ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi.
2: Che dovranno essere rimpiazzati,
1: rispettando il lavoro di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
2: Che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
1: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po', no, la speranza bianconera.
0: Ma non a quelle cifre.
2: Non a quelle cifre, assolutamente.
0: Ma a quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
1: ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
0: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
1: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
2: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
0: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
2: Quindi vince Mbappé stasera.
0: Risposta.
2: E chi preferisci tra i due come giocatore?
0: Come attaccante? Un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
2: Bene, Mbappé. Garbo?
5: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti preferisco tenermi Haaland.
2: Bene. Vado da Cerchione.
6: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Alan tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
2: In Pallomeni, lei che cosa
1: prendo
2: preferisce?
1: Prendo Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera attenzione alla Norvegia.
2: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Tommaso,
1: ciao.
2: A lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
1: ciao,
2: Radio
1: Luca.
2: One Station. Grazie Luca, buon lavoro come
6: grazie,
2: sempre.
6: Grazie a voi, un abbraccio forte, buon weekend.
2: Grazie ancora, e poi un super grazie al nostro
1: ciao,
2: Daniele Garbo. Ci sentiamo lunedì,
6: grazie
2: Daniele.
6: Ciao,
2: un
6: ragazzi,
2: abbraccio, break per noi.

0: Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo però le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche
0: bene.
1: La scorsa estate, Sucic, questi, esatto, Bonito.
0: Passi da subito, da palestra, Nico Pasta, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Ti capisco, il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che no, le altre proprio, c'è, cioè, un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio,
1: piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano. Cioè, si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao Paolo.
2: Saluto a
0: ben
2: tutti.
0: Trovato Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao
3: Massimo.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora...
0: No, non ci va, al momento è Como.
3: Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi, perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
3: Sì, cioè io non sono così scettico su Nico Pass all'Inter, anzi credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: No. Varrebbe la pena, devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
3: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni al Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so,
0: addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo. Ecco. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: Ah, è vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento. Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover discutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale quelle cifre non le può spendere nessuno. la realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivu da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me un po', anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
3: 100%.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non
1: però
0: c'è ancora.
1: Sembra, però... Allora, facciamo così: va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire da cambiare una vocale, banca. Cioè, io, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto si fa male, tu mi dai 60 milioni. Dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi, però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. La decido io.
0: Certo, certo.
1: La decidi tu. Certo. Io questo ho capito, eh?
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche voglio dire, commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, qui abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash, nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como. Sì, sì. Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso... Attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso, Paz vale e lo so, tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei in cudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo,
1: o no?
0: Certo.
4: Ci siamo. Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè gli dà 60 più 20, sì, ed è quello un prezzo bloccato. Quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa sfracelli... E uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì.
1: Ma non lo può fare però.
4: Però non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: E il Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
2: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
2: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche la sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
2: C'è la volontà. Di Nico Paz,
1: cioè sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas. Sì, Suárez, esatto. Tutti e tre.
2: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo parlando adesso, stiamo
0: attesa,
1: ipotizzando. È un'operazione forse.
0: Ci sono degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma
0: non c'è
1: piazza,
0: ufficialità.
1: A parte il caldo, insomma, non è successo niente se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passa,
0: è la notizia
1: dopo
0: più importante.
1: Sono tutte,
0: sono tutti scenari che ancora non c'è.
1: Che ne so, stiamo annoiando, sono tutti i passaggi
0: ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode Pass per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio a Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
2: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
2: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
2: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
2: È un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, un vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. E dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
2: Le prestazioni che Nico Paz fornirà,
0: chi?
2: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che Nico
0: Paz un giocatore di qualità che fa la Champions.
2: Un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz, sia di Nico Paz soprattutto e il benestare.
0: Sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai. Poi
2: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni, che per il Como comunque sono comunque soldi.
0: No, però adesso...
2: Quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
2: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
0: Sì.
1: Cambia nulla. La gamba
2: c'è, solo l'aggravante, che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League del ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più milione meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma Paz è centrale. Tu sei andato in Champions League perché c'hai Paz dentro la squadra, adesso e lo abbiamo elogiato, sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
0: allora,
1: a farlo.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è possibile.
0: Un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame? Sullo stipendio non c'è ancora nessuna voce,
1: possiamo fare
0: sbirciare
1: dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
2: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
2: Siamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
2: Insomma, no. Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
2: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60. Ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di fuoco del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché dal Napoli non può spendere quei soldi?
2: Non mi sembra che il Napoli l'ultimo.
0: Beh, il Napoli gli ha spesi i soldi,
1: scusami.
0: Sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus adesso sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
2: per un giocatore.
1: Ma scusami, con Bayern lo scorso anno, due anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60 Braga, milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare per abbiamo 60
1: cose.
0: Milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50, Nico Gonzalez quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici
1: 35,
0: se 40. Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le
0: ha spesi la Juve i soldi,
1: ce l'ha soltanto il Como, dai.
2: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai Paolo.
2: Io ci vedo questo. Io ci vedo un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, di Nicolas è che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas si vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
0: Ma c'è
2: l'incognita, c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Sariel Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è diciamo l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
2: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Sì,
0: romanziamo.
2: E secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono tre anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo
0: ti convince
4: così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che si sta muovendo per un... ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze però.
1: Sono d'accordo con quello, insomma, l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio. E quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo di Amorim, non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
5: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore di 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
6: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
0: magari l'ha indicata Amorim.
6: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
5: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. è stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
0: quel male, direi molto male, direi molto male.
5: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera, eccetera. Perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè,
5: è sbagliato.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallineni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico, dice: se fate TV dovete anche accettare critiche e opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni, però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosicà non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore rimane al
1: Como, ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro?
0: A me mi fa sorridere, capito? Insomma, vabbè. Allora poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Alcomo è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti, c'è Simone Braglia che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere, oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: La parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. Quindi
1: mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato, se no non ti aspetti nulla, insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo, ma insomma se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi.
0: Generale insomma,
1: c'è questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicino esatto. Alla piatta non mi sorprende affatto,
0: esatto.
1: Devi avere i soldi, vai al mercato, quello costa di più, vai in un'altra parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no?
1: Perché poi anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste
0: la
1: cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini. Ma diventiamo campioni del mondo dopo domani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Questa è la mia opinione. Poi magari Massimo
0: Paolo,
1: e
0: vengo
1: Simone
0: da te,
1: ce l'hanno un'altra.
0: Perché molte squadre. Adesso ha toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
4: C'è poco da ridere, però insomma diciamo bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora, se tu hai gli introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in stra salute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionariato popolare Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema in Italia è che A, non c'è riuscito a fare Azione Radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve farcela la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero o anche italiano una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune, cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie di paletti,
4: non puoi fare niente, non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
3: Ma guarda, io sono nel periodo che noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona vero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, e che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà. E poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono ad avere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che
0: non si va da nessuna parte.

0: che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
1: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
0: Chi per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che nemmeno lì te lo danno.
1: Sai, no, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Certo,
1: purtroppo dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
0: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
2: Scusa, Marco,
0: vai.
2: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
0: sì.
2: No?
0: Dunque,
2: pensa a te, no?
0: Tra tre anni.
2: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico, ma poi accanto agli Uffizi, che si sta parlando uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora, tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
3: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
2: una delle cose più importanti.
3: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
4: È arte moderna.
0: Arte moderna.
2: Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera. È come tu la
3: tanto bella la cupola del Brunelleschi.
0: Che devi fare? Vabbè.
3: Un'altra cupola nera.
0: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
3: Mamma mia. Saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
2: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
0: Certo, quindi che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto, e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
3: Beh, se deve ritornare, almeno che
0: ritorno.
3: Che cambia direzione a Torino, non so, magari c'è.
0: Ma è un diverso. Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
3: Ma
0: Juve.
3: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
0: Chi stiamo veramente raschiando il barile? Cioè,
3: ma t'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato. Ti devi adeguare, Marco, quindi non devi accontentarsi.
0: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore... No, chiedo,
3: chissà,
0: magari...
3: Che sì.
0: Braglia, tu che dici?
1: Se arriva Modric può arrivare anche che sì.
0: Che sia più giovane però adesso, non lo svegli, cioè buttate giù capito?
1: No, per l'amore del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
0: è un 96 che sì, insomma.
1: Inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
0: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
1: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi a giocare a 40
3: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
1: È vero, è vero, è vero.
2: Sì, ragazzi, dai, di che si parla?
1: No, è vero. È vero. Però comunque
2: che lo vuole e mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
0: Cioè bravo. Tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
2: e lo botta.
3: Bravo. Ma quello che infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo.

0: Invece così non sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
1: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka, e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
2: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con il Faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
1: Come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
2: Guarda che al Milan quando arrivò fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
3: preferiva Boateng a Pirlo,
2: per lui, preferiva
3: Boateng.
1: Chi mi ha ricordato adesso De Paola Boateng a Pirlo, vero? Boateng.
0: Beh, questa è cronaca, non è?
1: Guarda, ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
4: Ma roba il Napoli non vincerà la mazza.
1: Vabbè, tu
0: subito
1: Simone,
0: con la sentenza.
1: Mamma mia, con sta sentenza.
0: Tre mesi prima, tu dai le sentenze tre mesi prima.
1: Sei esagerato, dai, su.
4: No, hanno dato tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
1: Vabbè.
0: Dicevi pure che avrebbe potuto vincere lo scudetto.
1: Paola che sta dicendo, dai, vai.
3: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno, eh?
0: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo. Non
4: sì, vabbè, ho capito.
0: Lo smonto subito.
1: Quindi, ti convince anche a te che sì, in coppia.
3: Allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, non mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
0: No,
3: è una Juve proprio di mezze pippe, mezzi giocatori tutti. Ce n'è uno solo che Ildiz, che è un talento vero. Il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti. Cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura. Cioè ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevale, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevale ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenessi solo Ildiz, basta.
1: Mamma mia, è stato perentorio.
4: Però voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
1: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
4: No, dalla Juve. Cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
1: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
2: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
1: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere il Meret.
4: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
1: Scherzo, dai.
0: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone, visto gli squali. Lui c'ha un udito finissimo, pensavo che fosse un po'.
4: No, sono vecchio, non sono vecchio. Quando mi hai visto con De Paola che ero ringiovanito,
0: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti. Quindi ha detto c'è del vero.
1: Su Meret?
0: Sì.
1: Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve.
0: Cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
1: Vabbè, vediamo che succede.
0: Martinez.
2: non comunque so. Ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io, era Van Bommel.
1: Van Bommel. No, beh, ci siamo sbagliati mo adesso.
2: Ha ragione, ci mancherebbe.
1: No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa, invece sulla Roma, che questa cosa che deve...
0: Anche lì aspettiamo.
1: Aspettiamo le cessioni.
0: Tutti
1: aspettiamo?
0: Stanno aspettando, cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi, no?
1: Dicevi,
2: lotterà per lo scudetto.
1: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
2: Vedrete, la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco, sistemato, adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
0: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
2: Sarà un campionato di faraoni.
0: Speriamo che... Ecco, e non un altro campionato di uni, che poi... Ecco.
2: Però non si sa bene
0: il... Esatto.
1: buoni
0: allora, abbiamo detto niente,
1: no. Vabbè, comunque, che dobbiamo vedere, insomma, la Roma, ma insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
0: ma la realtà uscita, adesso dai. Siamo al 26 giugno e che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, la squadra da battere, questa ha ragione Massimo, noi ci dobbiamo sforzare, io sto sudando.
1: Beh, cioè, ogni volta fa caldo.
0: No, ma anche perché trovare, cioè, non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione pass.
1: Guarda, stanno dando,
0: che mi sembra un prestito colossale.
1: Stanno dando
0: a
1: ragione,
0: di milioni di euro.
1: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. Capito?
0: Ha ragione,
1: cioè, quindi, però mi sembra
0: un
1: giudizio
0: niente.
1: Un po' tranchant sulla Juventus.
2: No,
1: dai,
2: guardate la Juve, la Juve di Allegri, di Conte. Cioè, c'era gente come Vidal, c'era Tevez,
1: capito, però c'era, se torniamo indietro,
0: ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare,
1: ma la realtà,
0: ma c'è poco da salvare, però c'è poco da salvare.
2: Ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti. Vabbè,
1: Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi.
2: No, sono d'accordo, ma non con questi giocatori.
1: Ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza,
0: però...
1: come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
0: però bisogna avere il coraggio,
1: magica.
0: Ha detto bene, guarda che lo ha detto, Paolo,
2: guarda che lui lo ha detto, Spalletti.
0: Sì,
2: detto,
0: bravo Paolo,
2: che io
0: bravo,
2: posso
0: Paolo.
2: Andare fino a una certa velocità,
0: Spalletti pretende intensità,
1: vabbè.
0: Ritmo, pressing, lavoro, disciplina, le cose, che deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su, ma ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
1: Ma scusa,
0: dai, io
1: ha perso la
0: sono d'accordo con Luciano
1: e con
0: Paolo.
1: Con Verona e Fiorentina, con qua squadra non la poteva fare.
0: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello. Infatti non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
2: Ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strapsano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice: questi sono i miei giocatori.
0: Là tutta l'immagine, lo sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, io comprendo questo
1: sconforto.
0: Senti,
1: Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku? Tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
4: Per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
1: Addirittura.
4: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra, anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale.
1: Quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio...
0: No, io però ho sottolineato storie finite.
1: Storie finite.
0: Poi nei dettagli economici non
1: pure
0: non
1: per te storie altro. Finite.
4: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore.
2: Non viene,
4: ma
2: sta frase non ti viene, ancora. Simo, sta frase
4: deve
2: hanno
4: ancora,
2: fatto il tempo.
4: No, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
0: ma questa cosa
1: da arrabbiato su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao? Purtroppo
0: si termini triviali, Braglia, capisco, dai, che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamoci.
1: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via?
2: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato, sì, anche da me, ci mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
1: Quindi dei tre tu terresti Leao, tu terresti Leao dei tre.
2: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
1: Paolo?
5: Velocemente, tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao, il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
1: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
0: provato dal caldo.
1: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco, perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte
0: ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
1: No, aspettiamo
0: Orlando è campione in carica.
1: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
0: Parti dai sedicesimi.
1: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso.
0: Quindi
1: però,
0: non è pronostico.
1: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite. Questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Holland dall'altra. Chi preferite? Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Holland? Orlando.
2: Mbappé è un fenomeno, dai.
1: Braglia.
4: La potenza di Haaland.
1: De Paola.
5: Mbappé.
1: Impallomeni.
0: Mbappé.
1: Quindi vince Mbappé?
0: No.
1: No, è preferito da voi Mbappé.
0: Ah, certo. Sì,
1: cioè la maggioranza.
0: La partita non lo so.
1: La partita chi vince?
0: Per me, io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
1: De Paola, anch'io. Chi vince?
5: Anch'io Norvegia, proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale, per me sono le due squadre più forti, però ecco, in questa prima fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
1: Orlando, chi vince?
2: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
0: Grande Massimo.
1: Braglia.
4: Vince la Norvegia. Però vince la Norvegia.
1: Va bene, dai, ci fermiamo.
0: Con la Viking Row,
1: Vai. Va bene, ci fermiamo.
5: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Massimo.
1: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
1: Ciao a tutti.
5: Ciao.
1: Allora, break per noi.

0: puoi mettere.
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Passa non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: le ultime due giornate,
1: ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo veramente. Dunque il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Passa rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Per questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione. Vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi, no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale. Io, cioè, nel senso, questa squadra qui, io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere diciamo così modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un
1: sincero.
0: Po' si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che
0: io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora con l'avvento di Cardinali, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maurizio all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni, no, lasciamo perdere. Non è il momento.
1: Sì. No, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Ancelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. Che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City,
1: sì, sì,
0: che seguivano le prestazioni di Palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare, che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: dal nulla, giro,
1: esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 82 00 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo che una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia,
0: sì,
1: per
0: però
1: poter...
0: La considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, che insomma l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari è un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 82 00 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, cioè, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina. Disegno di legge. Il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori. Senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo, dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo, come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse, insomma, un sistema calcio, ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente, che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi, diciamo, possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che insomma sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che, se vi ricordate, prima quando giocavamo calcio, quei soldi lì andavano al CONI, e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla come cifra di 230 milioni?
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito, diciamo, nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Palomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario.
1: Mario.
7: Ciao Mario. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: Grazie a te Mario, ciao.
1: Così, se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, diciamo questo, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere, cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta un politico, l'ha fatto il Parlamento, senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice. Loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera eccetera, per far pagare meno ai nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via. La Lega di Serie C vorrà il rispetto della territorialità. Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di metterlo, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: È compito loro. Non lo può fare una
1: allora legge. C'è anche Mario Tenenani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
6: Sì, allora, intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui...
5: guai a te se mi chiami senatore.
6: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui ci fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio. E quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, bisognerebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente...
1: Leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere e comprare un giocatore, ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuol dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia e che vanno per giocatori.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario Stefano.
5: Allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello. Esatto. È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno me lo obbliga, impedisce, me lo impone. Però ecco, abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema soprattutto procuratori è legato al mercato di stranieri, perché come si sa le sedi all'estero, la tassazione fiscale è diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni d'euro dall'Olanda o dalla Francia invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che sì, noi sì, molti sì, ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
7: Mario. Volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Valchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se no facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cure o con i politici tu cure. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione: mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissioni a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega sono è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia detto...
5: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene, spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché speriamo, i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo che sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio. È un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente, è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Tanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti,
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Diceva Battisti, domanda inutile.
1: Che ne so, sai, a Firenze Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne Carlo che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì, Viola da sempre, e quindi è una sofferenza,
1: soffriamo. È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
7: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo conosco. Comunque, nonostante che con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
7: È cambiato tutto. E quindi, capito, però insomma no, ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi
0: vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, pure a Milano,
1: insomma,
5: purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore,
0: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, senatore. Ma il calcio è anche fatto di.
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però, senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice: lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene? Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile, ecco, insomma.
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
7: Ci sono.
1: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni, proprio non c'è possibilità che...
7: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere?
7: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è una, molto, molto orgoglioso, pieno di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
5: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare alla nuova fase.
1: Eh sì, però dai, spingiamo, perché sarebbe un peccato.
5: Sarebbe un peccato.
1: Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No, ma è la festa della Fiorentina, festa della non Fiorentina. Della proprietà della
1: Quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni che aveva esordito.
1: La luce, ancora, la luce di Firenze.
5: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
5: Pensate come ci tengo io a questa
1: Assolutamente.
5: Cosa. Assolutamente. Ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: crepi lupo, grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
7: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto.
1: A presto, grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Safro, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Il rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra Caniggia.
1: Allora, certo.
0: Quindi grande entusiasmo, grande festa, bello perché poi il mondiale, anche questo, ci sono delle storie diciamo così.
1: Che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì.
1: Nei gironi della qualificazione.
0: Però, la Germania
1: dietro
0: non è
1: l'Argentina.
0: Sembrata proprio.
1: Sì.
0: Grandissima.
1: Sai che cosa? La Germania, secondo me, non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno.
1: Eppure
0: forti. Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile.
1: Ma Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro, io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: L'ha vista anche Lucio, avete visto?
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma.
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: bella strutturata,
0: però
1: il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca bene, difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino, su tutti altri che non hanno potuto partecipare per causa di infortuni. E quindi è una realtà da prendere in considerazione, sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano, l'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone, attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che se la vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente
1: Michevoli,
0: una bella partita,
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: eccetera.
0: Voglio gustare proprio perché quella è una bella partita.
1: Marocco sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì.
1: Saremo a vedere, insomma. Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda,
1: però,
0: qua gli olandesi quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera, direttore, buonasera. Buonasera. Anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lukman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella secondo me non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo perché non va all'Inter Nico Passe, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente Passa era un obiettivo dell'Inter, lo sai, adesso io
0: no, secondo me lo volevano, secondo me lo volevano
1: Palestra
0: prendere.
1: Sì, Lukman sì, Pass ni, non lo so,
0: dai, all'Inter sono anni che manca,
1: cioè, non è
0: un giocatore
1: che... Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e va al Chelsea, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta. No,
0: mi
1: spiace,
0: però
1: non
0: era un giocatore
1: neanche
0: che...
1: Ausilio,
0: cioè, secondo me Zanetti...
1: allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però,
1: Stefano, per Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti,
1: forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo,
0: sapeva che
1: passato,
0: il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa,
0: no,
1: mesi
0: secondo
1: fa,
0: me l'Inter è un pensierino di corteggiamento,
1: secondo me su Palestra c'era
0: fatto,
1: c'era la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu perdi, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidavo sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché hanno plusvalenza, Palestra, ricordiamo, è cresciuto nell'Atalanta 0, più 55 fa l'Atalanta. La miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
3: sì, sì, sì.
1: Di mercato.
0: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il logo Bielsa?
1: Non dovrebbe essere... non è una novità, però
0: non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto Bielsa, facile Bielsa.
1: No,
0: eh?
1: Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco così, è un personaggio, non ha costruito
0: sui metodi,
1: secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide.
0: Sì,
1: è un personaggio che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
1: Quindi è uno che.
0: Forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni,
0: sì.
4: E Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni fa.
0: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
5: direttore Viccari, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
5: Lei come al solito vuole fare notizia.
0: Io.
5: Beffata per la seconda volta. Beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché è beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
0: Ma no, io ho detto beffata.
5: Le do ragione. E anche su Palestra. Io credo che
1: ragione, però.
5: Marotta e Ausilio, il gioco.

0: l'Inter sul passo. Boh, mi sembra strano, perché non è stato scritto
1: no,
0: prima?
1: No, ma io non ci credevo nemmeno io, però se per arrivare no. a quei giocatori lì,
0: Palestra
1: tanto...
0: sì.
1: Cioè, parliamoci Luke, chiaro.
0: Sì. Pass non lo so.
1: Per prendersi i giocatori qua devi tirare fuori i soldi. Se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile. Quindi io anche su Palestra.
0: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
1: No, ma ne avrebbe preso uno. Se prendi Palestra non prendi quell'altro.
0: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass.
1: Per me era una, poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo. Tanto 60 milioni, 70 milioni poi era all'Inter, 70, non 60, non li avrebbe mai tirati fuori.
0: No.
1: Quindi
0: non è aria,
1: non è proprio aria. Quindi hanno associato questo nome. Io l'ho letto come tutti questa mattina. Insomma, c'è stato un cambio repentino subito. Pass, anzi, da ieri, perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti. Con Pass Inter già ieri, quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
0: Però una trattativa vera e propria, non lo so. Dall'oggi al domani, cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra e Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, Pass Inter, allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
1: No, ma io penso che se avesse preso Palestra. Non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
0: No, ma è stato un giorno e mezzo durato. Sì, sì, poi sì. È stato oggi, c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
1: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono.
0: Sì,
1: insomma. Però
0: sì.
1: C'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter, perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
0: Ciao Marco,
1: buon
0: ciao
1: fine
0: a tutti.
1: Settimana, buon
0: anche
1: fine
0: a
1: settimana
0: te.
1: A tutti,
0: ciao, ciao.
1: A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì come sempre a partire dalle 13. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuove energie.

0: e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica,
1: Eh sì, la
0: diciamo.
1: competenza al centro di tutto è quello che serve.
0: Esatto, credo proprio di sì.
1: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
0: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio e questo mondiale ci deve far riflettere perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
1: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
0: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo mondiale forse è uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come Marocco, come... E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare. Si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto... Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanto, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
1: Eh
0: ridere
1: sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
0: Ma io
1: Alice.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di buon
0: quello no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo.
0: ovviamente
1: No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il Verona
0: quello
1: resta nella
0: sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia e saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che. È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e
1: eh
0: considerato che
1: sì.
0: sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: prendevano i
1: gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta nuova,
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare. riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma sì, questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato al nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis. Però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina, perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via, questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona, e mi è dispiaciuto perché pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni, e quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto, perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
0: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va,
1: Sì, sì.
0: Ci piace monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
0: Vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
1: Sì, sì, certo.
0: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: Adesso vorrebbe. È normale.
1: Avrebbe voluto,
0: sì. Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che
1: ti lascia per la strada la moglie,
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no
1: assolutamente no.
0: Possono star bene 25 generazioni,
1: Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: sì, voglio
1: discorso di
0: dire.
1: carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile, difficile, e poi vuoi tornare. No? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Vero,
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Ciao
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti. E su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. è chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma
1: quindi...
0: che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi, credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto, insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Io ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul proseguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuto noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè, sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè, viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un, tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole. Ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica, quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo-retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuele Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è

del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono.

0: dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite. E il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. È forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana. E ringrazio anche Giorgio Serani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana, ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45, con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti diciamo i meno favoriti, alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno. Per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati.
3: Il calcio che non erano oltre ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già retrocessa, già diciamo eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messi in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi affari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti ed è verissimo, poi si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazionale, una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, sappiano che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, nel diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore o proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po', direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera, l'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o diciamo tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8 perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giunto, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella diciamo quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori, nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta, si parla di Kessié che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita, si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
2: Il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Il lavoro un bravo venditore.
2: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico diciamo di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
2: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti è difficile, come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano, è una materia nella quale soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, però io dico questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io diciamo mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato. Sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstrad va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo, perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti. E guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori,